Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: M'hanno detto che col tempo passerà, accontentati di poco basterà, m'hanno detto non pensare alla tua età.

0: Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me.

cioè un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione,

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

niente, il problema non c'è. Non so niente di te. Se parliamo di vita, lavoro, futuro, finiamo per fare le tre. E non dirmi che scarichi Tinder, che non guardi più film con le amiche, che non ascolti musica triste. Forse è solo un mio viaggio.

confine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

arrendo, non mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre un niente.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: tondorosa.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

è troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Gerenzano, ragazzi in auto a tutta velocità. Saronno, Lions Host, Marina Parenti, presidente. Carono Pertusella all'isola del Riuso con libri e giochi. Ancora Carono Pertusella lo abbraccia e deruba. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Saronno, di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Gerenzano, ragazzi che scorrazzano con le auto la sera, schiamazzi e vandalismi fino a tardi, sono le due piaghe dell'estate che non stanno dando tregua ai residenti. Via Primo Maggio, via San Giacomo e via Manzoni è la mappa dell'alta velocità in paese, dove nei giorni scorsi ci sono state polemiche per i giovani al volante che non rispettano i limiti di velocità. Non siamo più nemmeno nelle condizioni di poter uscire tranquillamente di casa col nostro cane per una passeggiata serale, perché rischiamo di essere travolti, si lamentano i residenti. Dai rumori sembra che i motori dei veicoli siano addirittura modificati. L'appello della gente alla polizia locale è di effettuare maggiori controlli. L'estate ha anche tolto il sonno e la pace alle famiglie che vivono in piazza Alberto da Giussano, alle prese con i cattivi comportamenti di bande giovanili senza rispetto. Addirittura c'è chi ritrova in giardino bottiglie di plastica e rifiuti. Più volte è stata danneggiata la casetta dell'acqua e vengono abbandonate sempre lattine, bottiglie e altra spazzatura, riferiscono i residenti. Non finisce qui, c'è chi si diverte a suonare i citofoni di notte per poi scappare. Un dispetto che disturba, che fa arrabbiare non poco, che riposa e va incontro a un'altra giornata di lavoro. Segnalazioni sono state trasmesse alle forze dell'ordine, che quando arrivano trovano i gruppi di ragazzini pacifici, salvo poi scatenarsi quando le pattuglie vanno via, racconta chi denuncia il problema, chiedendo maggiori controlli a tutela di chi vive attorno alla piazza Mercato. Ma il problema è sempre lo stesso, la carenza di personale a Gerenzano. Dopo l'ultimo trasferimento in mobilità sono in servizio un solo vigile e il comandante. Per rispondere all'esigenza di sicurezza dei cittadini non resta che attendere nuove assunzioni. Saronno, passaggio di consegne per quanto concerne la guida del Lions Class Saronno Host Solidalia. Il presidente uscente Andrea Bellone ha infatti idealmente ceduto il testimone a Marina Parenti. Parenti, che nella vita professionale è un medico, assume dunque la massima carica all'interno del sodalizio. Ora si annuncia un'annata lionistica ricca di iniziative e service e nuove opportunità di servizio. L'obiettivo resta quello da sempre che contraddistingue il Lions: mettere in competenze, tempo e passione al servizio degli altri, rafforzando il legame con il territorio e continuando a promuovere progetti concreti a favore della comunità locale. Fanno sapere dal gruppo che è dunque pronto a proseguire il suo impegno sul territorio e le collaborazioni con altri Lions e associazioni cittadini e del comprensorio. Caronno. Con l'arrivo dell'estate, l'isola del Riuso Pertusella si riempie di giochi e libri con cui è possibile combattere la noia che spesso accompagna la stagione calda. Chiunque, dallo studente che cerca classici da leggere per la scuola alla persona che ama leggere sulla spiaggia, può trovare all'isola moltissimi libri di ogni genere, anche in lingua originale. Inoltre, per coloro che si stessero già preparando a comprare il materiale per il prossimo anno scolastico, ci sono anche vari dizionari. Per gli appassionati di cinema o musica ci sono molti CD e DVD fra cui scegliere per trovare un passatempo estivo. Per chi invece preferisce ingannare il tempo giocando, ci sono numerosi giochi in scatola per divertirsi ovunque in famiglia o con i propri amici. Per il periodo estivo tutti i giochi saranno resi disponibili dietro un'offerta minima. È possibile vedere i giochi presenti e molto altro sul sito isoladelriuso.it. Per chi volesse venirci a trovare, ricordiamo che l'isola si trova in via Asiago 601 ed è aperta ogni venerdì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ancora Caronno per Tusella. Scippato per strada senza che se ne rendesse conto, si è ritrovato senza collana d'oro e è andato a segno questa volta l'ormai classico trucco dell'abbraccio, che da tempo viene ripetutamente messo in pratica ovunque. Per questo il figlio della vittima ha voluto rendere noto quanto è successo al padre, mettendo in guardia ai concittadini affinché prestino attenzione, diffidando degli sconosciuti che avvicinano per strada gli anziani, fingendo di essere parenti o amici per derubarli. A suo dire ha fatto quasi un gioco di prestigio la ladra, che ha preso di mira un uomo di 90 anni che camminava davanti alla farmacia di Pertusella di ritorno a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni. La sconosciuta, una giovane e bella ragazza, l'ha avvicinato fingendo di conoscerlo, abbracciandolo e stringendolo forte a sé per sfilargli la collana che senza che se ne accorgesse. Ci è riuscita, mandandolo in confusione con una sfissa di complimenti, tant'è che il malcapitato non ha avuto proprio il tempo di realizzare il rischio che correva. La ladra, sorridendo, se n'è poi andata, lasciandolo interdetto. Una volta tornato a casa, il novantenne ha raccontato lo strano episodio alla moglie. Il trucco dell'abbraccio è molto usato dai ladri, soprattutto per rubare i portafogli. Parecchi negli ultimi anni gli anziani del Saronnese derubati con questa tecnica, che ha sempre lo stesso copione. Il truffato se ne accorge solo dopo, quando il malvivente è già lontano. Gerenzano. Torna la festa di San Giacomo. Si rinnova la tradizione dedicata a San Giacomo Apostolo, ricorrenza che ogni anno richiama la comunità attorno alla piccola chiesetta intitolata al Santo. Il programma si svilupperà dal 23 al 25 luglio, con un percorso di preghiera che accompagnerà i fedeli verso il giorno della festa. Giovedì prossimo prenderà avvio il triduo con il Santo Rosario delle 20:45, momento che si ripeterà anche venerdì alla stessa ora, sempre nella chiesetta di San Giacomo. Sabato 25 la giornata si aprirà con la messa alle 8:30, mentre la sera alle 20:45 è previsto l'ultimo rosario. Al termine della celebrazione verrà impartita la tradizione benedizione degli autoveicoli, un gesto semplice ma molto sentito che unisce devozione popolare e vita quotidiana. Una festa sobria, radicata nella storia del paese, che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità gerenzianese. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e notiziario. Igea la lettura con Matteo la regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 22 luglio. Alle ore 9.30 in replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 in replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccesso in tavola a cura di Carla Eniva. E la conclusione alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio e Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Saint-Gent,
1: d'hier,
0: d'incœur
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
1: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Saranno famosi.
1: The Music Talk
0: con Anna Galoppo
1: e Matteo Guaragno.
2: Ciao a tutti, eccoci, bentornati, nuova puntata del Saranno Famosi Music Talk. A tutti quelli che ci guardano su YouTube e voi che ci ascoltate su Spotify e sul sito di Radio Orizzonti in versione podcast. Ciao Anna.
0: Ciao a tutti, siamo qui con i Neon.
2: Applauso.
0: Applauso. Allora, raccontateci un po' chi siete.
3: Vuoi iniziare tu?
4: Inizio tu.
3: Va bene, grazie. Allora, alla fine siamo due amici che si sono conosciuti piuttosto per caso. Comunque noi, mio fratello la conosceva per la scuola e...
4: A caso, salutiamo lì.
3: Esatto, è lì.
4: Il fratello.
3: Il fratello. E poi abbiamo iniziato a suonare a caso. Comunque la passione per la musica c'era da entrambe le parti. Poi abbiamo detto, ma perché non fare qualcosa di più? Insomma, ci mettiamo su un bel duetto, io con la chitarra, lei con la voce, io cerco di fare la voce. Però cercare poi non sempre dà dei bei risultati. Vabbè.
4: No.
3: Però vogliamo anche continuare questo progetto che abbiamo in mente, anche magari cercare di espanderlo con altri nostri amici, cerchiamo di fare un gruppo, vediamo.
2: Quindi siete partiti in due, ma l'idea è quella di allargare il progetto di Neon a qualcun altro.
3: Sì, magari non so se è esatto. Ecco.
4: Il nome comunque è un aneddoto divertente perché è nato letteralmente nella serata stessa.
0: Me lo ricordo.
4: 10 minuti prima di entrare e niente, perché stavamo continuando a cantare una canzone. Sottone, luce al neon, siamo una cosa sola.
2: Esatto,
4: lo salutiamo.
2: Che si sta sicuramente ascoltando.
4: Esatto. e quindi niente, è stata una scelta presa così, un raptus, però diciamo che è ridotto alla nostra esperienza, quindi...
2: No, ma quindi scusate, cioè voi vi siete iscritti al contest senza un nome?
4: Sì, così. Cioè non sapevamo nemmeno
0: perché allora Matteo tu non c'eri nella prima selezione. La prima selezione, loro arrivano e dicono abbiamo cambiato nome.
4: Sì.
0: Improvvisamente.
4: Cioè allora, non l'avevamo, eravamo Maria Chiara e Mattia.
2: Avevamo pensato che effettivamente sul modulo di iscrizione avete scritto Maria Chiara.
4: Ma nemmeno, cioè non c'era proprio un nome, così.
2: E non avete pensato che un gruppo, cioè comunque doveva
4: avere un... Noi siamo capito, rock and roll.
2: Maria Chiara passava.
4: Rock and roll, si fa per la gloria, cioè.
2: Ci sta.
4: Ma no.
0: Allora, raccontateci la vostra carriera artistica, che età avete iniziato, come avete iniziato.
2: Esatto, come vi siete avvicinati un po' alla musica.
4: Allora, individualmente parlando, io diciamo che sono sempre stata molto incoraggiata dalla mia famiglia sul lato musicale, più che sulla carriera, perché comunque sia mio padre che mia madre sono fan sfegatati di... tutta la musica anni 80, che immagino che piace anche a voi, piace a tutti, però diciamo che mi hanno coinvolta molto, e addirittura mia madre, Cesare Cremonini, no ma lei è proprio folle, va da Cesare Cremonini a rock anni 80, è incredibile. E nulla, invece per quanto riguarda il canto, io ero una di quelle bambine che si metteva lì davanti al computer vecchio, proprio il Windows del 2000, davanti a cantare le canzoni di Violetta, e guardavo addirittura se qualcuno mi stava ascoltando, se così mia madre che mi chiamava, perché mi vergognavo un sacco.
2: Ah, pensavo magari qualcuno ti scautasse per qualcosa.
4: No, magari. Mi vergognavo un sacco. E poi niente, mio fratello, che è più grande di me, Francesco, ha iniziato anche lui a cantare, a suonare in una band. Lui, vabbè, metallaro.
0: Mi sei passata da Violetta alla
4: sì,
0: band.
4: Sì. Mio fratello, comunque, i miei fratelli metallari sfegatati, quindi mi hanno portata anche su quell'ambito lì. E niente, lui mi ha incoraggiata sempre di più a cantare, mi mettevo anche lì davanti, che ne so, al microfono, e quindi ho iniziato ad avere sempre più confidenza, e al liceo ho iniziato la mia carriera tra virgolette d'autodidatta, quindi a volte ho trovato qualche band che si lasciava subito.
0: Non hai mai preso lezioni?
4: E poi ho iniziato da quest'anno, cioè dall'anno scorso, a prendere lezioni con la mia insegnante favolosa,
2: come
4: Alessia Pasini. E lei è la mia mentore, perché diciamo che mi ha presa in un momento difficile e diciamo mi ha modellata proprio come la Creta, e sono molto molto contenta di questa cosa, perché sono riuscita anche a superare tanta timidezza che appunto vi ho detto che già da bambina avevo.
0: Ed è sparita del tutto,
4: grazie a Dio.
2: Grazie a Dio, sì.
4: E quindi niente, poi ho avuto anche l'opportunità di fare un laboratorio metal sempre con la scuola. Si può nominare la scuola?
2: Certo.
4: Padre Monti, qua l'albero musicale, che sta a due passi da noi.
2: Con cui collaboriamo, tra l'altro.
0: Certo.
4: Allora, bene, lo sponsor, va bene, ce l'abbiamo. Sponsorizziamolo ancora di più. E quindi, niente, adesso abbiamo avuto questa opportunità qua. E poi io cercherò sempre di più di migliorare tecnicamente, di avere una band più stabile. Niente.
0: Ah, sentiamo adesso.
2: Sentiamo Mattia.
0: Mattia.
3: Sì. Allora, sì, insomma, la mia vita musicale nasce da quando ero molto piccolo. Cioè, io mi ricordo, in realtà non mi ricordo tanto, c'è qualche video, qualche foto di mio padre che prende la chitarra e me la mette addosso a 2 anni.
0: Così.
3: Sì, prende e mi mette la chitarra, iniziamo a suonare le canzoncine vecchie, quelle. Mi ricordo anche con mio fratello, che sono un po'. Noi abbiamo un sacco di chitarre, quindi ce n'era per tutti quei. No, non è vero, non sono mai troppo.
2: E cioè, quante ne hai? Per capire, per avere un'idea. Cioè, siamo sulle decine.
3: Sì, decine. No, centinaia no.
4: Una l'abbiamo un grande repertorio, quindi meno
0: un repertorio.
2: Ok.
0: Vabbè.
3: E cantavamo, insomma, Romagna mia, quelle
2: storiche,
3: anche la Fiera dell'Est,
2: certo,
3: quella non manca mai. E poi da lì ho iniziato sempre di più ad appassionarmi, sempre di più. Papà, mi dai la chitarra, papà, dai, prendi. E la prima canzone che mi ha insegnato è stata Smoke on the Water. Che comunque sono 4 note, quindi non è tanto difficile. Vabbè. Ed è stata pure una canzone che ho proposto alla festa della quinta elementare.
4: Bello.
3: L'ultimo giorno della quinta elementare ci eravamo messi io e un mio amico, che lui faceva il batterista, mio padre, che faceva la seconda chitarra, e l'amico di mio padre, che lui è bassista. Ci eravamo messi a suonare tutto Smoke on the Water. Mi ricordo che era il cantante, però c'era anche un cantante.
4: C'era anche un cantante.
3: E lì è stato un momento fantastico per me, perché cioè proprio è stato la prima esibizione. Ho detto ok, io faccio questo, io voglio fare questo.
0: Bellissimo. Voglio hai continuare avuto la, con la chiamata.
3: Esatto, sì. Voglio continuare con la musica.
4: La vocazione.
2: Vado alle ci sono stati i vostri idoli o chi sono ancora adesso i vostri idoli a cui vi ispirate musicalmente?
0: Aspetta, manca un pezzo del racconto.
2: Ah, non l'avevo
3: visto. No, ma in realtà va bene.
4: Ci sta.
3: Continua, ma in realtà posso anche prendere
2: spunto.
3: Sì. Per me è sempre mio padre. Cioè, non c'è altro che mio padre.
4: Wow.
3: Sì.
4: Wow.
2: Che romantico.
0: Lui, aspetta, racconta il padre, perché avrà una carriera musicale il papà avrà avuto.
3: Ma allora, lui era un po' come noi, cioè molto inizia un po' da dilettante, sempre a suonare con varie band, sempre fatte da amici, ha partecipato a qualche concorso, ha fatto anche un disco che aveva fatto poi prodotto in casa, insomma, una cosa molto amatoriale. Però lui ha sempre continua ancora. Infatti abbiamo a casa uno studietto, ci siamo ritagliati uno spazio per fare il grande studio dove siamo riusciti
4: a provare. Non paghiamo niente. A scrocco, infatti. Prima o poi.
0: Vabbè, i tuoi idoli quindi, come chiedeva Matteo?
2: Il papà.
3: Sì, mio padre. Per ora soltanto mio padre. Poi
0: altri cantanti?
3: Cantanti, cioè, mi posso ispirare.
0: Quelli chiamano il papà.
2: L'idolo del papà, però i cantanti o artisti comunque band che ti piacciono e che magari ti piace ascoltare.
3: Allora.
4: Spero basta.
3: Però lo salutiamo lo stesso. E gli AC/DC ovviamente mi hanno ispirato tanto. Led Zeppelin, insomma, sono nato più dalla musica rock proprio perché quella che mi faceva ascoltare mio padre. Se piangevo la notte lui arrivava lì con le cuffie.
0: Bella lì. Possiamo
3: mi addormentavo subito.
0: Sì, terapia.
3: Ero tranquillo.
2: Beh, l'anno prossimo allora, se vi vorrete riscrivere al Saranno Famosi, magari anche il papà può entrare a far parte della band.
4: Ma magari c'erano i limiti di età, però se no ce lo saremmo già.
2: Dovremmo fare un'estensione del limite.
0: No, partiamo gli over da un'altra parte.
2: Dobbiamo fare.
0: Allora, parliamo un po' del contest. Entriamo nel vivo. Come l'avete scoperto? Chi vi ha consigliato di iscrivervi? E insomma, come avete vissuto le selezioni?
4: Allora, io l'ho scoperto perché sono nel gruppo quello dei giovanissimi di Saronno e quindi l'aveva mandato credo il Don, mi sembra, e niente, quindi lì per lì ho iniziato a pensarci, poi ho coinvolto lui, ho detto: ehi tia, ma tu vuoi fare sta roba? E lui: ah, sì, dai, perché no? E quindi niente, cioè in realtà noi siamo stati molto amatoriali, ci piace usare questa parola, perché comunque l'abbiamo fatto proprio per il gusto di non farci scappare un'occasione, comunque di provare un contesto nuovo. E infatti c'è, cioè, il nostro duo è arrangiato pressoché solo per l'evento, infatti come anche il nome, quindi è proprio una parentesi che si apre e si chiude. E
0: quindi il nome non ci sarà più?
4: No, il nome, no, nome no. Siamo gelosi, rimarrà sempre solo per Radio Orizzonti.
3: Magari qualche video su YouTube dei Neon può arrivare, chi lo sa.
4: Però niente, abbiamo scelto prima la nostra prima canzone, abbiamo scelto è stata Boulevard, perché comunque è una canzone che riecheggiava abbondantemente nella nostra infanzia, e quindi niente, cioè, ci piaceva quel contesto lì, comunque di ricordare un bel evento, comunque celebrare.
0: Beh, però
4: tutti...
0: è successo qualcosa.
4: Sì, è successo qualcosa, perché diciamo che abbiamo riscontrato che non fosse particolarmente, diciamo, on top in confronto agli altri, che invece sono molto più strong, perché comunque
3: abbiamo visto le altre band molto più forti, abbiamo detto dai, facciamo allora qualcosa di più forte,
4: però. Abbiamo avuto degli ottimi concorrenti,
2: volevate spaccare le chitarre anche
4: voi. Volevamo farlo anche noi, ci abbiamo provato, e quindi niente, poi abbiamo cambiato all'ultima esibizione quella al Teatro Giuditta Pasta, abbiamo scelto Bad Romance di Lady Gaga. Anche lì abbiamo cercato di sfondare, però vabbè, comunque.
3: Beh, purtroppo non abbiamo.
2: Lady Gaga comunque è impegnativa.
4: No, più che altro, voce e solo chitarra, diciamo che in un teatro immenso, diciamo che proprio ci siamo ritrovati lì, del tipo è molto silenziosa questa.
3: Perché già quando lo provavamo a casa, comunque avevamo la batteria, avevamo tutti gli strumenti, e un po' rientravano i suoni, e già quindi più pieno ci può stare.
4: Però carpe diem, in quel momento abbiamo cercato di tirar fuori tutta la nostra passione.
3: Il divertimento è stato assurdo.
4: Presenza scenica, non potete dirci niente, quella c'era.
0: Infatti raccontiamola per chi non l'ha visto, allora raccontateci un po', perché è stata molto forte la vostra presenza scenica.
4: Beh sì, siamo arrivati un po' tamarri.
3: Siamo arrivati a tamarri.
4: Molto, io molto Lady Gaga-esca e tu molto con questi occhiali da sole.
3: Esattamente questo, però non ho gli occhiali da sole.
4: Vabbè.
3: Adesso c'ho quelli normali, altrimenti non ci vedo.
4: Adesso siamo professionali.
2: Non avevi la cravatta, però, credo.
3: Non avevo la cravatta.
4: No, sì, ce l'avevi. Sì, ce l'avevo. E niente,
2: però
4: io...
2: ho creato l'outfit della...
3: Esatto. Per questa occasione.
0: Certo.
4: Io ho tenuto in mano un peluscino che mi ha regalato la nipote della nostra amica Rita, che salutiamo. Ciao, Anna. e me l'ha regalato proprio in quel contesto lì per darmi un po' di carica, quindi ho voluto tenerlo in mano mentre cantavo, infatti non so se si vedeva, dicevo ma si è visto? No, non si è visto. E quindi niente, è stato molto emozionante, diciamo che io ero già stata su quel palco però per un saggio di danza, quindi molto diversa come cosa. Prima impressione, buio totale, perché c'era buio, cioè eravamo solo noi con le luci puntate, quindi non è che si vedeva qualcosa, però niente, un po' le mani tremanti, forse abbiamo fatto anche qualche errorino, ma ci siamo guardati andati ad una certa e mi hanno detto dai sì, stiamo spaccando,
3: teniamo lo stesso.
4: Va bene lo stesso. E quindi niente, dai, cioè non è stato, diciamo, un risultato perfettissimo, ma quello che volevamo, cioè divertirci, è stato 100
0: raggiunto,
4: volte meglio, sì, sì, di quello che
0: centrato.
4: Pensavamo, sì.
3: Sì, letteralmente quando ci eravamo visti durante, quando eravamo sul palco a suonare, cioè non potevamo guardare il pubblico perché non si vedeva,
4: niente.
3: Guardo lei, vedo che lei è super carica, ok, basta, posso fare quello che voglio, io mi sto divertendo. Va bene.
4: Possiamo raccontare anche l'aneddoto prima?
0: Eh sì,
2: come te. Quindi sei sul palco?
3: No, no.
4: No, no, no, che sennò tua madre.
2: No, no, no,
0: no, no, no, voglio sapere. Sì,
2: ho sentito,
0: ragazzi,
2: la parola sciottina.
4: Allora, come allora. Sì, siamo dei rockstar.
3: Sono 18,
2: siamo degli alcolizzati.
3: Sono maggiorenne, sono maggiorenne.
4: Io ero lì perché piangevo perché non avevo voce, ero lì con la tisanina, col limone, e lui si è fatto uno sciottino. Ma va bene così, perché rock and roll.
2: Giusto.
4: Quindi anche qui ringraziamo il bar del Giuditta Pasta.
3: Ma, ma mi serviva carica.
2: Tanti artisti lo fanno, secondo me.
3: Ma sì, ma perché serve carica.
2: Sì, sì. Cioè poi ti scalda.
0: La giuria, secondo me, come sta?
4: E la tisana al limone, guarda come scalda.
3: Allora, l'ho vista, sì, vabbè, insomma, come un giudice normale. Alla fine, in realtà, io non è che so tantissimo di quel ramo. Non ho fatto tante robe. L'unica che ho visto è stata questa giuria e una al Musical Day, che mi sono sembrate prettamente molto simili, quindi non posso dire tanto in realtà.
0: Ma il commento che hanno fatto sulla vostra esibizione?
4: Allora,
0: vi ha lasciato un po'...
4: Era un po' sì, un po' no. Cioè era,
3: esatto,
4: tipo, sì, mi avete fatto schifo, però non ve lo dico.
2: No, dai,
4: no, non lo so, vabbè.
2: Non mi ricordavo,
4: diciamo che...
3: No, si scherza.
4: Però no, io so solo, mi ricordo bene che qualcuno, non mi ricordo chi in particolare, mi ha detto che mi ci vede nella Black Music. E questa cosa mi ha, diciamo, portata un po', perché poi ho iniziato adesso a fare il coro della Cattolica, perché faccio quella come università, spinta anche da questo commento, ecco. E quindi ho detto effettivamente forse è un ambito che,
2: vedi,
4: in cui potrei, diciamo,
0: erano tutti super esperti, quindi sicuramente vi hanno dato dei consigli,
4: sì,
0: ottimi.
4: Sì, vabbè, comunque diciamo che da quanto so non hanno preso bene il nostro cambio di brano, perché pensavano che magari eravamo, diciamo, più preparati nell'altra, nella prima, in Boulevard. Però vabbè, cioè, secondo me è anche stato carino cambiare, perché comunque...
3: Ma sì, l'avevamo fatto per noi,
4: sì,
3: più che altro, non
4: sì,
3: per gli altri.
4: Sì, sì, diciamo...
2: No, certo, avete fatto bene, se vi sentivate di fare così, avete fatto benissimo.
4: Sì, sì. Poi abbiamo sfruttato l'occasione anche per provare due brani diversi.
0: Avete qualche altro hobby al di fuori della musica, sport, passioni?
4: Vuoi parlarci del tuo spettacolo imminente che stiamo aspettando tutti?
3: Allora, io faccio musical ormai, sono... questo qui è il mio secondo anno in accademia. Poi a scuola, per fortuna la mia scuola superiore propone tante alternative extrascolastiche. Una di queste è stato proprio il musical. All'inizio non ci volevo nemmeno andare. È sempre così. Ogni cosa, io sono sempre impuntato, non la voglio fare, non la faccio, io volevo continuare con la musica. Poi arriva mia madre: no, devi farlo. Vabbè, dai, lo facciamo per mamma. Grande la mamma. E allora vado e incontro delle persone fantastiche, veramente. C'è il maestro Matteo Cirigliano, lo salutiamo, che lui è proprio una delle persone che è diventata una delle più importanti della mia vita, veramente. Cioè, mi ha ridato una vita.
0: Qual è il tuo ruolo, così?
3: Allora,
0: spieghiamo in questa musica.
3: Ho sempre fatto dei personaggi secondari, alla fine. Anche questo qua è uno spettacolino di Natale, dove ripercorriamo Sanremo dagli anni 2020 fino a 1950, facciamo ogni decade.
2: Bello.
3: E
4: tu cosa
3: posso,
4: farai?
3: Non,
0: ecco,
3: posso dire,
0: voglio sapere cosa
3: ma non posso dirlo.
2: Non si può spoilerare.
3: Non si può dire, non si può dire.
4: Okay.
3: Si può dire
4: sesso,
3: che è
4: il personaggio femminile.
3: Questo va bene.
4: Questo si può dire.
0: Non sappiamo.
3: Da un maschio faccio un personaggio femminile.
0: Ok.
3: E sarà molto divertente, sì. Anche sia interpretarlo che anche per quelli che lo guardano.
2: Quindi comunque, sì, comunque sì. È uno spettacolo anche, cioè, non dico comico, però c'è, cioè, da divertirsi, nel senso.
3: Sì, sì.
2: Anche.
3: Allora, era nato come una roba soltanto per il coro, per quelli che cantano. Mm. Però abbiamo detto, dai, ma mettiamoci dentro pure quelli che fanno recitazione. Mm. Allora, vado lì con anche altri miei amici che facevano soltanto recitazione. Abbiamo creato tutto il copione, tutte le varie parti e l'abbiamo animato, ecco.
0: Tu invece come hobby?
4: Allora, il mio secondo hobby, che non so se si può definire hobby perché dobbiamo capire che cosa vuol dire hobby, però diciamo che coincide con quello che sto facendo accademicamente, perché mi piace molto la psicologia, infatti sto facendo psicologia e niente, diciamo che è un qualcosa che è molto più intimo, perché in realtà mi piacerebbe tanto in un futuro legare la musica e la terapia, come la mia insegnante fa, Alessia, che certo, è anche musicoterapista. E quindi diciamo che sono entrambi degli ambiti che mi appassionano tanto e poi diciamo che in un futuro vorrei anche specializzarmi. Adesso spero, non so, però ora come ora penso di specializzarmi sul lato clinico e magari anche più relazionale, perché diciamo che vorrei dare una mano sotto quel punto di vista, perché mi tocca tanto. E nulla, altri hobby, non so, cioè, ripeto.
0: Vabbè, avete già le gelate,
4: sì,
0: piene, diciamo.
4: Sì, siamo tutto tondo alla fin fine.
0: Progetti futuri insieme, non avete ancora in mente magari un brano da scrivere voi, no?
4: Allora, mi ce ne abbiamo di brani, sì, già scritti dal
3: ma io non scrivo dei brani, cioè io scrivo più per divertirmi, quindi sono un po' cose da ragazzi, un po' più, cioè cerchiamo un po' di sdrammatizzare. Sì, ecco. Mm. Poi vabbè, il progetto che avevo citato prima della grande band sarà una cosa un pochino più seria, cioè cerchiamo comunque di fare canzoni magari anche di protesta, un po' queste cose qua, un po' punk, e vediamo come riusciamo a farle.
2: Avete già individuato qualche nuovo membro o è tutto ancora indefinito?
0: Lui, senti, io lo chiamerei qua Matteo, vieni qua, ormai, vieni qua che ormai ti presenti, vieni.
2: Ufficialmente
0: saluti.
2: Buonasera.
0: Allora, raccontaci un po' di te a questo punto.
5: Cosa devo dire? A livello musicale posso dire che è da settembre ormai che sto studiando violino e qui abbiamo anche la mia maestra di canto e...
4: Ci si prova.
5: Esatto.
4: Ci si prova.
5: Vediamo bisogna un po' cosa si può tutto tirare fuori, eh?
3: Bisogna scroccare tutto.
4: Sì, no, sì,
2: fino
4: tutto
2: fino all'ultimo. Hai ufficialmente firmato il contratto con i Neon o sei ancora in fase di
5: È ancora una roba molto
2: molto
4: così, ti
2: molto...
4: sta allenando. Okay.
5: Sì, sì.
4: Allenamento.
5: Poi okay, decideranno loro se prende mio nome.
0: Sì, è ancora in prova.
2: A quanti membri volete arrivare? Esattamente.
4: Allora, ce ne abbiamo di membri.
5: Sì,
4: abbiamo la nostra amica Rita che si sta allenando anche lei con la batteria, diciamolo, con la vostra batteria.
0: Avere un violino poi, bello.
4: Sì, abbiamo la nostra amica Eleonora che suona il piano, poi il nostro amico Joe, anche detto Joshua, ma si chiama Giorgio, vabbè, mille nomi, mille personalità, che è il nostro producer, e niente, in realtà suona anche lui, e poi niente, abbiamo anche Omar, che anche lui sta capendo se iniziare a suonare il basso.
2: Beh, siete già
4: e il nostro amico Matteo, che ci scrive i testi.
3: Esatto,
4: e si sta impegnando, si sta impegnando a scrivere i testi.
2: Beh, avete un organico
0: pazzesco.
4: Quindi vedremo tra un anno, al prossimo Saranno Famosi, se i Neon si allargheranno.
2: I Neon saranno,
0: certo,
2: qui.
0: Esatto. I Neon si allargheranno sicuramente.
2: Anche voi che ci state guardando, se qualcuno si vuole proporre per,
4: sì, no,
2: per
4: assolutamente
2: parte,
4: no,
2: i casting sono aperti.
0: Cercate qualcosa in particolare, qualche strumento in particolare oppure no?
4: Ma siamo aperti a tutto, anche perché c'è anche due chitarre, cioè uno, cioè siamo molto.
2: E a proposito di altri musicisti e altri strumenti, volevamo chiedere, questa è una domanda che facciamo a tutti, con gli altri ragazzi che hanno partecipato al contest, se c'è qualcuno con cui avete avuto modo di legare di più o che con cui vi siete trovati bene, siccome eravate tutti sotto lì nei camerini tutti insieme
0: in backstage, tanto tempo per stare insieme,
2: esatto. Come è stato il tutto quello che c'è stato fuori dal palco, sotto il palco, anzi, nei camerini?
3: Allora, in realtà alcuni li conoscevamo già per delle vecchie vecchi concerti che avevano fatto. Poi lì ci siamo messi a parlare, siamo usciti insieme, insomma. E quindi già qualcuno con cui parlare avevamo oltre a noi due. Poi tutti gli altri ragazzi, visto che erano molto socievoli e quindi comunque non abbiamo avuto nemmeno problemi a socializzare con loro. Non abbiamo fatto un gruppone di amici perché eravamo più indirizzati su quello che dovevamo fare noi, cioè inquadrati, dobbiamo suonare, certo, dobbiamo fare questo.
0: Non c'è stato molto tempo.
3: Esatto, non c'è stato molto tempo di socializzare, però sì, cioè.
2: C'era qualcuno o alcuni per cui facevate il tifo particolarmente degli altri, che speravate che vincessero?
4: Per
2: vostro gusto personale, nulla da togliere ovviamente a tutti gli altri.
4: Sì, la ragazza.
3: Miriam.
4: Lei ci ha fatto.
3: Abbiamo risultato più noi.
4: No,
3: ma mi ha fatto. Cioè, l'ultima canzone
0: era quella che molto emozionante.
4: Molto emozionante. No, però, ma anche molto
0: emozionante guardare.
4: Sia tecnicamente che artisticamente, secondo me, è molto portata. Cioè, poi la cosa che sorprendeva di più era anche la sua età, perché
0: giovanissimo,
4: assurdo. E poi anche gli altri ragazzi, non mi ricordo il nome, Gaff. Vabbè,
3: in realtà c'erano tanti veramente
4: troppi,
3: bravi.
4: Tutti, no, ma tutti
3: anche la cantante gospel, quella che
0: dobbiamo dire che noi abbiamo ammirato la tua energia.
2: Esatto.
0: E lui che ti seguiva nella tua energia. Eravate pochi, ma
2: rinnovati come tanti.
4: Ci abbiamo provato.
2: Va bene, ragazzi, direi che se non avete altro da aggiungere, avete anche un nuovo membro.
0: L'abbiamo presentato in anteprima.
2: In anteprima abbiamo spoilerato anche il terzo membro ufficiale dei Neon, che non si chiameranno più Neon probabilmente. Ma
4: ormai non siamo per niente professionali, si può capire questo.
0: Work in progress.
2: Il nome fa parte anche della carriera di un altro artista.
0: Ci sto. Potremmo dire, io mi ricordo esattamente. Aggiungi questo nome sul computer.
4: Cinque minuti prima di salire, proprio nel panico più totale, tutti però.
2: Va bene, allora anche tutti voi che ci avete seguito, noi vi ringraziamo. Se volete sapere come si chiameranno i nuovi Neon e quanti saranno, continuate a seguirci, a seguirli, soprattutto supportarli. Noi speriamo ovviamente di vedervi anche in giro su altri palchi, dovunque. Grazie a tutti voi che ci avete guardato su YouTube, a chi ci ha ascoltato da Spotify e sul sito di Radio Orizzonti. Noi vi salutiamo, grazie ragazzi.
0: Alla prossima puntata.
2: Alla prossima.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti.

0: 960-2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Sullo scaffale.
3: Una delle spezie che non può mancare in una cucina che si rispetti è la noce moscata, un seme profumato dalla connotazione aromatica molto particolare, conosciuto e apprezzato da secoli. Proviene da un albero tropicale sempreverde che può raggiungere anche una ventina di metri di altezza. Nativo delle isole Molucche in Indonesia, produce un frutto carnoso con un solo seme all'interno, utilizzato in forma essiccata per l'appunto prevalentemente in cucina. La diffusione della noce moscata e il suo grande successo coincisero con l'epoca coloniale, quando i navigatori europei riportavano a casa tesori esotici ancora sconosciuti. Gli ambienti aristocratici potevano decretarne il successo o il fallimento, ma la noce moscata fu accolta positivamente, diventando il fiore all'occhiello dei profumieri.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 22 luglio. Alle ore 9.30 in replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 in replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccesso in tavola a cura di Carla Eniva. E la conclusione alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio e Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Gerenzano, ragazzi in auto a tutta velocità. Saronno, Lions Host, Marina Parenti, presidente. Carono Pertusella all'isola del Riuso con libri e giochi. Ancora Carono Pertusella lo abbraccia e deruba. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Saronno, di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Gerenzano, ragazzi che scorrazzano con le auto la sera, schiamazzi e vandalismi fino a tardi, sono le due piaghe dell'estate che non stanno dando tregua ai residenti. Via Primo Maggio, via San Giacomo e via Manzoni è la mappa dell'alta velocità in paese, dove nei giorni scorsi ci sono state polemiche per i giovani al volante che non rispettano i limiti di velocità. Non siamo più nemmeno nelle condizioni di poter uscire tranquillamente di casa col nostro cane per una passeggiata serale, perché rischiamo di essere travolti, si lamentano i residenti. Dai rumori sembra che i motori dei veicoli siano addirittura modificati. L'appello della gente alla polizia locale è di effettuare maggiori controlli. L'estate ha anche tolto il sonno e la pace alle famiglie che vivono in piazza Alberto da Giussano, alle prese con i cattivi comportamenti di bande giovanili senza rispetto. Addirittura c'è chi ritrova in giardino bottiglie di plastica e rifiuti. Più volte è stata danneggiata la casetta dell'acqua e vengono abbandonate sempre lattine, bottiglie e altra spazzatura, riferiscono i residenti. Non finisce qui, c'è chi si diverte a suonare i citofoni di notte per poi scappare. Un dispetto che disturba, che fa arrabbiare non poco, che riposa e va incontro a un'altra giornata di lavoro. Segnalazioni sono state trasmesse alle forze dell'ordine, che quando arrivano trovano i gruppi di ragazzini pacifici, salvo poi scatenarsi quando le pattuglie vanno via, racconta chi denuncia il problema, chiedendo maggiori controlli a tutela di chi vive attorno alla piazza Mercato. Ma il problema è sempre lo stesso, la carenza di personale. A Gerenzano, dopo l'ultimo trasferimento in mobilità, sono in servizio un solo vigile e il comandante. Per rispondere all'esigenza di sicurezza dei cittadini non resta che attendere nuove assunzioni. Saronno, passaggio di consegne per quanto concerne la guida del Lions Club Saronno Host Solidalia. Il presidente uscente Andrea Belloni ha infatti idealmente ceduto il testimone a Marina Parenti. Parenti, che nella vita professionale è un medico, assume dunque la massima carica all'interno del sodalizio. Ora si annuncia un'annata lionistica ricca di iniziative e service e nuove opportunità di servizio. L'obiettivo resta quello da sempre che contraddistingue il Lions: mettere in competenze, tempo e passione al servizio degli altri, rafforzando il legame con il territorio e continuando a promuovere progetti concreti a favore della comunità locale. Fanno sapere dal gruppo che è dunque pronto a proseguire il suo impegno sul territorio e le collaborazioni con altri Lions e associazioni cittadini e del comprensorio. Caronno. Con l'arrivo dell'estate, l'isola del Riuso Pertusella si riempie di giochi e libri con cui è possibile combattere la noia che spesso accompagna la stagione calda. Chiunque, dallo studente che cerca classici da leggere per la scuola alla persona che ama leggere sulla spiaggia, può trovare all'isola moltissimi libri di ogni genere, anche in lingua originale. Inoltre, per coloro che si stessero già preparando a comprare il materiale per il prossimo anno scolastico, ci sono anche vari dizionari. Per gli appassionati di cinema o musica ci sono molti CD e DVD fra cui scegliere per trovare un passatempo estivo. Per chi invece preferisce ingannare il tempo giocando, ci sono numerosi giochi in scatola per divertirsi ovunque in famiglia o con i propri amici. Per il periodo estivo tutti i giochi saranno resi disponibili dietro un'offerta minima. È possibile vedere i giochi presenti e molto altro sul sito isoladelriuso.it. Per chi volesse venirci a trovare, ricordiamo che l'isola si trova in via Asiago 601 ed è aperta ogni venerdì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ancora Carono Pertusella, scippato per strada senza che se ne rendesse conto. Si è ritrovato senza collana d'oro e è andato a segno questa volta l'ormai classico trucco dell'abbraccio, che da tempo viene ripetutamente messo in pratica ovunque. Per questo il figlio della vittima ha voluto rendere noto quanto è successo al padre, mettendo in guardia ai concittadini affinché prestino attenzione, diffidando dagli sconosciuti che avvicinano per strada gli anziani, fingendo di essere parenti o amici per derubarli. A suo dire ha fatto quasi un gioco di prestigio la ladra che ha preso di mira un uomo di 90 anni che camminava davanti alla farmacia di Pertusella di ritorno a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni. La sconosciuta, una giovane bella ragazza, l'ha avvicinato fingendo di conoscerlo, abbracciandolo e stringendolo forte a sé per sfilargli la collana che senza che se ne accorgesse. Ci è riuscita mandandolo in confusione con una sfissa di complimenti, tant'è che il malcapitato non ha avuto proprio il tempo di realizzare il rischio che correva. La ladra, sorridendo, se n'è poi andata lasciandolo interdetto. Una volta tornato a casa, il novantenne ha raccontato lo strano episodio alla moglie. Il trucco dell'abbraccio è molto usato dai ladri, soprattutto per rubare i portafogli. Parecchi negli ultimi anni gli anziani del Saronnese derubati con questa tecnica che ha sempre lo stesso copione. Il truffato se ne accorge solo dopo, quando il malvivente è già lontano. Gerenzano. Torna la festa di San Giacomo. Si rinnova la tradizione dedicata a San Giacomo Apostolo, ricorrenza che ogni anno richiama la comunità attorno alla piccola chiesetta intitolata al Santo. Il programma si svilupperà dal 23 al 25 luglio con un percorso di preghiera che accompagnerà i fedeli verso il giorno della festa. Giovedì prossimo prenderà avvio il triduo con il Santo Rosario delle 20:45, momento che si ripeterà anche venerdì alla stessa ora, sempre nella chiesetta di San Giacomo. Sabato 25 la giornata si aprirà con la messa alle 8:30, mentre la sera alle 20:45 è previsto l'ultimo rosario. Al termine della celebrazione verrà impartita la tradizione benedizione degli autoveicoli, un gesto semplice ma molto sentito che unisce devozione popolare e vita quotidiana. Una festa sobria, radicata nella storia del paese, che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità gerenzianese. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e notiziario. IGEA la lettura con Matteo la regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000, a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 22 luglio celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena. Le lodi dal mercoledì dalla quarta settimana, pagina 577. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio,
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ci ha visitato il Signore dall'alto, come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri. E si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci ha visitato il Signore dall'alto, come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio di sorprendente misericordia, che facesti di Maria di Magdala la prima messaggera della gioia pasquale, concedi anche a noi, pur così fragili e incerti, di annunciare al mondo, a suo esempio, la vittoria sul peccato e sulla morte. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per amore di Sion non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore.
1: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo Creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per amore di Sio non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio.
1: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
1: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
0: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
1: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
0: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Saldo il mio cuore, Dio, saldo il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti. Perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario, esulterò. Voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot. Mio è Galaad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro. Moab è catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi ed egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al posto dell'inno recitiamo il Gloria della Messa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Acclamazioni a Cristo, Figlio di Dio, Signore dell'Universo, Salvatore di tutti, con la Chiesa gioiosamente acclamiamo.
1: Gesù, unico nome sotto il cielo nel quale troviamo salvezza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato una bella testimonianza sotto Ponzio Pilato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai offerto te stesso per formarti un popolo che ti appartenga, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio dell'uomo, che stai alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei costituito giudice dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del Canto dei Cantici. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che il disprezzo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: O Dio, Tu sei il mio Dio, dall'aurora io Ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera Te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
2: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.
1: Poiché il Tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la Tua lode. Così Ti benedirò per tutta la vita. Nel Tuo nome alzerò le mie mani.
2: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.
1: Penso a Te nelle veglie notturne, a Te che sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle Tue ali. A Te si stringe l'anima mia, la Tua destra mi sostiene.
2: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: È l'Evangelista Giovanni che ci fa conoscere questa donna, Maria di Magdala. Magdala, una piccola città della Galilea, sul lago di Tiberiade. E sappiamo che viveva nel peccato, insomma. San Luca dice che era addirittura posseduta da sette demoni, per dire proprio che era fuori strada totalmente questa donna. Viveva nel peccato, una prostituta. Ma l'incontro con Gesù, ecco, cambia la vita di questa donna e diventa, come è stata definita, l'apostola degli apostoli. Piena di amore per il Signore Gesù. Ecco, nella prima lettura del Cantico dei Cantici abbiamo più volte ascoltato questa espressione: «Avete visto l'amato dell'anima mia, l'amato del mio cuore?» Parole attribuite appunto a Maria di Magdala, l'amato del suo cuore, questo Gesù, che l'aveva perdonata ed era diventata proprio discepola di Gesù. Sappiamo che c'era un gruppetto di donne che seguiva Gesù e gli altri apostoli e provvedevano alle necessità di questi apostoli di Gesù stesso. E Maria di Magdala, insieme a Maria, la madre di Gesù, e a Maria di Cleofa, la troviamo sul Calvario. Sono le tre Marie che sono là sul Calvario, presso la croce di Gesù. E Gesù premia, per così dire, questa donna, apparendo a lei per prima, prima di tutti gli altri, quando risorge da morte. Ecco, perché piangi? È il risorto, è Gesù risorto che pone questa domanda a Maria di Magdala. Ed è lei a correre dagli apostoli per portare questo annuncio: è risorto, è vivo. Diventa quindi l'annunciatrice, la prima missionaria della risurrezione, della Pasqua di Gesù. Questo Gesù è vivo, è risorto, ha vinto la morte. Ecco Maria di Magdala, questa donna che è passata dal peccato all'amore pieno, totale per Gesù, insegna anche a noi, ecco, che c'è sempre nella vita una risurrezione, un momento di risurrezione. anche la nostra vita può essere segnata dal male, dal peccato, da tante altre miserie, chiamiamole così, umane. Ecco, ma il Signore non scarta nessuno, come diceva Papa Francesco, e chiama tutti a diventare suoi discepoli, non solo, ma addirittura suoi testimoni. Allora chiediamo anche noi, per intercessione di Santa Maria Maddalena, ecco, questa grazia di essere profondamente sostenuti dalla fede in Gesù risorto, che ha vinto il peccato e la morte. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dopo il Vangelo.
1: Tornata dal sepolcro di Gesù, Maria Maddalena riferì ai discepoli: ho visto il Signore. Beata la donna che fu degna di portare il primo annuncio della vita risorta. Per intercessione di Maria Maddalena elevamo al Padre le nostre invocazioni.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Custodisci la tua Chiesa nella gioia pasquale. La speranza della risurrezione abiti il cuore di tutti i credenti. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Accorda ai cristiani di camminare nella luce della risurrezione. La grazia dello Spirito Santo li trasfiguri e li renda creature nuove. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Sostienici nella ricerca di tuo Figlio, il Signore vivente. Ciascuno di noi rinnovi la propria fede in Lui e si senta da Lui chiamato per nome. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Franco, Sebastiano, Olga e Dante, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Ci aiutino, Padre, gli esempi e la preghiera di Santa Maria Maddalena, che liberata dal potere dei demoni, servì con totale dedizione il suo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo.
1: Credo in un solo Signore
0: Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Accetta con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, come il Signore risorto accolse la venerazione e l'affetto di Santa Maria Maddalena per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Esaltarti in ogni tempo, Padre onnipotente, e soprattutto nella letizia di questo giorno che ci ricorda la gloria di Santa Maria Maddalena. Tu li accendesti nel cuore il fuoco di un immenso amore per Cristo, che le aveva ridonato la libertà dello spirito, e le infondesti il coraggio di seguirlo fedelmente sino al Calvario. Anche dopo la morte di croce ricercò il suo maestro con tanta passione che meritò di incontrare il Signore risorto e di annunciare per prima agli apostoli la gioia pasquale. A lei e a tutti gli angeli e i santi che contemplano lieti il tuo volto, noi ci uniamo ora nell'inno di adorazione e di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, Santa Maria Maddalena e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, arde il mio cuore, desidero vedere il mio Signore, cerco e non trovo dove lo hanno sepolto.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei
1: nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Gesù.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
1: Alla comunione.

0: Preghiamo. La comunione ai tuoi misteri ci santifichi, o Padre, e accenda anche in noi l'amore perseverante di Santa Maria Maddalena per Cristo, Maestro e Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ci vedremo che domani mattina per la festa, la messa di Santa Brigida, patrona d'Europa, un'altra grande donna. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: E buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni Branca, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu con Franco Pacini alla regia. Oggi è mercoledì 22 luglio e sono le 9:06 e qualche secondo. Vi do i programmi della mattinata, quest'oggi alle 9:30 con replica alle 17:05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle 10:05 con replica alle 17:40 Evergreen con Gisella Viccardi, alle ore 10:30 replica alle 19:10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11:05 in replica alle 19:40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11:30 e 18:25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle 12:05 le news, gli appuntamenti e gli eventi con Federica, mentre questa sera alle ore 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E adesso facciamo un po' di musica, ascoltiamo Mas Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.

0: Il santo del giorno, Maria Maddalena. Troppe volte la memoria della Maddalena è stata mescolata nell'immaginario collettivo con narrazioni e figure che in realtà poco hanno a che fare con il ruolo che gli stessi Vangeli attribuiscono a questa proto-apostola, prima degli apostoli. Santa Maria di Magdala, da cui Maddalena, faceva parte del gruppo di donne che seguivano Gesù, anche per gratitudine. Lei infatti era stata guarita da una possessione, secondo quanto racconta Luca. Ma non solo. Sul Calvario la Maddalena era lì, sotto la croce, senza paura di rischiare la vita. E infine la mattina di Pasqua le appare il risorto, che la manda dagli apostoli ad annunciare ciò che nessuno si aspettava: l'inizio di una nuova vita per l'intera umanità. Perché seguire Cristo? Questa è la domanda che ci fa porre oggi Maria Maddalena. Perché diventare suoi annunciatori al mondo? Perché condividere il cammino del Figlio di Dio fin dentro le piaghe più dolorose del mondo? La risposta è nella vita di questa donna, Maria di Magdala, Maddalena, liberata da 7 demoni, grazie all'incontro con Cristo. Ecco perché Maria si unì ai discepoli, rimanendo accanto al Maestro fino alla fine, anche quando tutti erano spariti, là sul Calvario, sotto la croce. Il suo desiderio di stare accanto a Cristo anche dopo la sua morte rese la Maddalena testimone della risurrezione, quindi prima annunciatrice del rito orto, prima missionaria cristiana. Per questo Ippolito Romano, teologo del III secolo, la definì apostola degli apostoli. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, San Gualtiero, religioso del XII secolo, e San Filippo Evans, martire del 1600.
1: E passiamo alle previsioni del tempo. Per oggi in Lombardia, su tutta la regione, cieli sereni o poco nuvolosi. In serata qualche innocua velatura di nubi alte, le temperature massime in pianura tra i 28 e i 31 gradi, sui monti debolmente ventilato da settentrione. Per domani, sempre ben soleggiato, ventilato da nord in montagna, temperature in lieve aumento. Passiamo alla farmacia di turno, oggi a Turate, della farmacia del dottor Bruschi, del dottor Stefano Lucini, in piazza Alessandro Volta 24, numero di telefono 02 968 8151. E passiamo agli spettacoli cinematografici, al Cinema Sotto le Stelle presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario, questa sera alle ore 21, Le cose non dette, del genere drammatico. E adesso ascoltiamo Giovanotti, L'estate addosso.

0: un anno già passato, vietato non innamorarsi ancora.
1: Saluti dallo spazio.

0: Parole e immagini.
1: E anche oggi dobbiamo fare il nostro parole e immagini, e lo facciamo su un enorme mistero. Meglio oprando obliar senza indagarlo, questo enorme mistero dell'universo. Non saranno certo memorabili questi due versi di Giosuè Carducci, che un lettore milanese segnalava citandoli dai suoi ricordi scolastici, idillio mare in mano delle rime nuove, ma una riflessione ce la consentono, pure nella direzione opposta rispetto a quella che il poeta stesso vorrebbe. In pratica lui dice di non perdersi nell'ucubrazione e speculazione sul mistero dell'universo e impegnarsi nelle opere, nel lavoro, nel trasformare la realtà, e c'è indubbiamente un'anima di verità in queste parole, perché è facile perdersi in disquisizioni senza costrutto ed è rischioso adottare la strada di coloro che dicono e non fanno, come già ammoniva Gesù. Ma c'è sempre un ma. Noi vorremmo muoverci in senso opposto, fare senza capire, agire senza avere una meta, procedere senza senso è una prassi comune e pericolosa. Forse alcuni ricordano la parabola dei costruttori di cattedrale: alcuni faticano solo per obbligo, altri per necessità. Uno solo è consapevole di erigere un capolavoro che sfiderà i secoli, e il suo lavoro acquista una dignità e una bellezza inconcepibile per gli altri. È necessario allora avere uno scopo nelle proprie opere, come nell'esistere. È giusto desiderare di sondare l'enorme mistero dell'universo in cui siamo inseriti. È importante, se vogliamo essere persone autentiche, e interrogarci sul senso ultimo del nostro agire e del nostro vivere.
2: Sì, adesso vi devo dare un comunicato e vi informo che la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si raccoglie in preghiera per pregare il Santo Rosario per Alessio Colletti e la sua famiglia, giovedì 23 luglio, cioè domani, alle ore 20:30 presso la chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Vi ricordo che il Santo Rosario sarà trasmesso in diretta audio e video su Radio Orizzonti. Sono le 9:20 minuti e una manciata di secondi, allora siamo arrivati al momento degli auguri. Oggi non abbiamo nessuno in particolare a cui fare gli auguri, tutte le Maddalena, visto che oggi è Santa Maria Maddalena, tutte le Maddalena e a tutti coloro che oggi festeggiano qualche evento. Tanti auguri a tutti i nostri radioascoltatori, una buona giornata a tutti, e vi lascio con cantare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un'altra notte di raid americani sull'Iran, colpita Bushehr, la sede della centrale nucleare. È stata colpita anche una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ucraina, nella notte nuovi raid russi sul paese, 8 feriti per l'attacco di droni ucraini contro centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Zelensky intanto ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Drapati è il nuovo comandante. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità per la morte dell'uomo, 42enne marocchino, morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. È dedicato alla pace il nuovo testo di Papa Leone.
2: È dedicato alla pace, tanto desiderata, spesso minacciata e calpestata, offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce il nuovo testo di Papa Leone XIV, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo. Non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il Vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Leone XIV richiama i predecessori per ricordare al mondo che il disarmo resta l'unico strumento capace di garantire all'umanità un futuro senza la minaccia di una fine violenta per mano umana. Da Roma, Rita Salerno.
1: A Como è stato trovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. La bimba di nazionalità marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti in Brianza. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent,
5: di hier,
4: d'inque
5: e de demain,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: tutto di blu.
1: Saluto voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati ancora una volta con gli anni del Festival Bar. Siamo arrivati al 2005, anno dopo anno abbiamo passato in rassegna canzoni, cantanti, luoghi in cui il Festival Bar si è sviluppato e ha trovato il suo successo. Era il 42esimo anno del Festival Bar, il 42esimo Festival Bar che si svolse durante l'estate del 2005 in 9 puntate registrate presso Piazza Castello a Torino, Piazza del Plebiscito a Viterbo, Piazza Grande ad Arezzo e la grande finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, trasmessa per la prima volta in diretta televisiva nelle date del 12 e del 13 settembre. I presentatori di quell'anno erano stati Fabio De Luigi e Vanessa Incontrada, e la canzone vincitrice, ed è quella da cui partiremo, è proprio Neck con Lascia che io sia, una canzone che si affacciava nuova con un autore che aveva trovato un discreto successo negli anni precedenti al Festival di Sanremo, ma che nel 2005 si afferma come interprete. Una canzone scritta da lui, Neviane, Filippo, insieme a Ronda e De Santis, e dopo qualche anno infatti in sordina fa il suo veramente botto e conquista il Festival Bar con questa canzone che non contiene in realtà grandi elementi di distinzione rispetto al suo repertorio pregresso, eppure l'impatto è tale da favorire un grosso rientro di vendite per il cantante fino al secondo posto della classifica con il singolo e il terzo con l'album Una parte di me. Certo, già in passato, negli anni precedenti, Neck aveva cantato di amori esplosivi e coinvolgenti, ma questa volta quello che il ritornello sembrerebbe collocare nel presente è in realtà rivolto a un passato che sta svanendo. Non vali più di questa luna spenta, ricorda che dicevi a me, lascia che io sia il tuo brivido più grande.

Il primo maggio del 2005 Irene Grandi presentava al grande concertone di Piazza San Giovanni in occasione della festa dei lavoratori una canzone che si intitolava Lasciala andare e fu la capofila di Indelebile, il sesto album di inediti di Irene Grandi uscito proprio nell'estate o all'inizio dell'estate del 2005. Era stata prodotta da Niccolò Fragile e la cantante arrivò proprio in quell'anno alla maturità della sua progressione rock attraverso l'incontro col gusto elettronico del suo nuovo produttore, il che non le impedì di diventare meno più rocchettare, diciamo dimenticando un po' la melodia che occupa una parte significativa però di questa elegante ballata. Il testo è Lasciala andare, proprio una riflessione sulla necessità di un rapporto nuovo e più maturo col passato, quando dice in mezzo alle pagine di questo mio libro ci sei tu, davvero difficile lasciare i ricordi e andare giù. Partecipa anche al Festival Bar e con il singolo ottiene un ottimo successo, tanto che ebbe per l'appunto un riscontro commerciale abbastanza intenso. E dunque ecco qui la nostra Irene Grandi con la sua Lasciala andare.

0: nuvole.
1: Il 1 luglio del 2005 era un venerdì, e la data in cui la leva militare divenne volontaria. Una data in cui venne pubblicato proprio nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 30 giugno che poneva fine in Italia al servizio militare obbligatorio che risaliva all'unificazione italiana e da questo momento veniva sostituito dalla leva volontaria. Il dispositivo completava un decreto legislativo che era stato avviato con la legge Martino nel 2004. Prima di questa data tutti i cittadini maschi al 18° anno d'età avevano l'obbligo di sostenere la visita medica di leva e poi, se ritenuti idonei, a prestare per circa un anno, inizialmente anche di più, poi la durata si è andata riducendo fino a 10 mesi, col servizio obbligatorio nell'esercito, marina o aeronautica, o in alternativa dall'inizio degli anni 70 si poteva optare per il servizio civile dichiarandosi obiettori di coscienza. Un cambiamento importante che si era avuto con la legge dell'ottobre 99 che aveva introdotto anche la possibilità di arruolare le donne nelle forze armate. Quell'anno al Festival Bar, nell'estate del Festival Bar, entrava in scena anche una cantante che stava ottenendo un discreto successo. Non so se l'avete mai sentita, si chiamava Laura Pausini e presentava un brano composto da Daniel Vuletic, con un testo scritto dalla stessa Pausini e da Cheope, con l'adattamento di Leon Tristan, una canzone che venne tradotta in spagnolo con il titolo Como si no nos abueramos amado, spero di averlo pronunciato giusto, ma il regista mi sta guardando male perché lui ha origini spagnole o comunque spagnoleggianti, e viene inserita nell'album Escucha ed estratta come terzo singolo in Spagna e in America Latina, come se non fosse stato mai amore. Laura Pausini.

Era l'estate del 2005, quella dell'estate del Festival Bar, che andava da una piazza all'altra, dal nord a sud dell'Italia. Ma era un giovedì quell'anno, era il 7 luglio, e venne colpita Londra con un attentato terroristico, un duro attacco al cuore della City, una mattinata di terrore iniziata con una serie di esplosioni che colpiscono 3 treni della metropolitana e un autobus. 55 vittime, compresi 4 attentatori, 700 feriti in quello che è considerato il più grave attacco alla capitale britannica dalla Seconda Guerra Mondiale e il secondo attacco terroristico più sanguinoso verificatosi nel Regno Unito dopo quello di Lockerbie. Altri ordigni esplodono 2 settimane dopo, sempre su convogli della metro e sul malfunzionamento dei detonatori, che evita per l'appunto altre vittime. Gli attacchi sono rivendicati dal movimento fondamentalista islamico di Al-Qaeda, appoggiatosi a delle cellule locali che per l'appunto colpiscono a Londra. Intanto il Festival Bar ovviamente andava avanti, e quell'anno si affaccia al palco del Festival Bar Cesare Cremonini con il singolo Marmellata 25, estratto dal suo secondo album da solista Maggese, che era stato pubblicato a maggio. Il titolo fa riferimento a un passaggio del testo in cui il cantante, lasciato dalla propria fidanzata, consola il proprio dispiacere mangiando chili di marmellata che la ragazza gli nascondeva. La marmellata ha un significato metaforico la cui interpretazione viene lasciata all'ascoltatore, mentre il numero 25, perché Marmellata hashtag 25 il titolo originale, rappresenta l'età anagrafica di Cremonini proprio al momento dell'uscita del brano. Il brano è ampiamente considerato fra i più celebri e amati della carriera di Cremonini e uno dei suoi cavalli di battaglia, apprezzato proprio anche da Roberto Baggio, il cui nome è proprio citato all'interno del testo della canzone. Durante i concerti il cantante era solito lasciare in sospeso l'ultimo verso della canzone per poi lasciarlo cantare al pubblico, e poi è stata introdotta anche una versione alternativa del brano, Marmellata hashtag 24, inserita come B-side nel successivo singolo Maggese. È stata frequentemente trasmessa in radio, raggiungendo la posizione numero 1 dell'airplay. Molti, rispondendo alle domande che venivano svolte per l'appunto da Cremonini, hanno elaborato delle interpretazioni su questo testo, ma lo andiamo ad ascoltare e poi vedremo le interpretazioni.

Allora, come dicevo prima di lanciare la canzone Marmellata 25, Cesare Cremanini, interpellato dai suoi fan su come l'avesse composta, rispose un giorno che la canzone era stata scritta nei primi anni 2000, mentre il Festival Bar è del 2005, a notte fonda, in un momento di sconforto per l'improvviso abbandono da parte della sua fidanzata di allora. Quindi vedete che la canzone, il testo, è una canzone che richiama proprio la realtà, e circostanza che lo fece ritrovare da solo nella casa ancora piena dei suoi affetti personali. Nell'interpretazione data al cantante, che considera però non vincolante, il testo racconta la fine dell'innocenza, cioè in questo senso l'aver mangiato la marmellata rappresenta la violazione del patto con la ragazza e quindi il superamento della condizione precedente, la ritrovata felicità nello stare da soli e quindi la fine effettiva del rapporto e la crescita personale. Ora si tratta solo di capire se all'epoca era una felicità vera e propria oppure i chili di marmellata trangugiati siano in realtà semplicemente un modo per sanare e compensare affettivamente ciò che effettivamente è stato quell'abbandono. C'è chi se ne occupa con la marmellata, c'è chi invece mangia chili di Nutella, comunque sempre una compensazione affettiva è. Andiamo con l'ultima canzone, siamo al termine di questa puntata, giusto? Il nostro regista Antonio mi fa infatti cenno che siamo quasi alla conclusione. Vi propongo semplicemente dei nostri amici Zero Assoluto, che quell'anno debuttano, cioè ritornano ovviamente al Festival Bar dopo altre volte in cui avevano ottenuto parecchi successi, e quell'anno presentano per l'appunto Semplicemente. Anche in questo caso un brano che parla, cioè veramente il 2005 deve essere stato un anno di pianti per le canzoni, di un rimpianto per un amore che avrebbe potuto esistere e non potrà mai più diventare realtà. Insomma, era un anno in cui tutti piangevano perché erano stati lasciati o perché non avevano incontrato l'anima gemella. Questo singolo, diventato in breve tempo un grande successo commerciale e radiofonico, ha trascorso ben 28 settimane nella top 20 della classifica dei singoli, raggiungendo la seconda posizione per una settimana dietro alla Camisa Negra di Juanes, singolo di Zero Assoluto, pubblicato nel 2005 dalla Baraonda Edizioni, e poi appartiene al secondo album Appena Prima di Partire, che era uscito nel 2007, cioè stato rimesso dentro. Direi che con questo siamo giunti al finale di questa nostra puntata del Festival Bar 2005, nel blu dipinto di blu, gli anni del Festival Bar. Quindi Massimo in studio, Antonio e regia vi ringraziano per averci ascoltato e vi lasciamo proprio con gli Zero Assoluto che concludono questa prima puntata dedicata al Festival Bar 2005. Alla prossima sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: marittime depositi di droni. I Paz Daran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante in continuo attacchi contro le navi. Torniamo in Italia. Morte sul lavoro, caduto sulla strada statale 36 dello Splugo, un operaio deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nell'operazione di montaggio di un elemento strutturale, è morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali al centro. Nord, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e provincia, decine di roghi hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. A Como è stato trovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. La bimba si trovava in Italia con i genitori in vacanza. Tante donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham.
1: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di

Frank Sinatra. Attore e cantante statunitense. Frank Sinatra nasce a Hoboken, nello stato del New Jersey, il 12 dicembre del 1915. Vive un'infanzia dura e umile. La madre è Dolly, di origini liguri, Tasso, nel comune di Lumarzo. Fa la levatrice e il padre, Martin, pugile dilettante di origini siciliane, esattamente Palermo, è un vigile del fuoco. Da ragazzino Frank è costretto da esigenze economiche a fare i lavori più umili. Cresciuto per la strada e non sui banchi di scuola, prima fa lo scaricatore di porto e poi l'imbianchino e lo strillone. A 16 anni ha una sua band, i famosi Turk. Frank Sinatra passa alla storia come The Voice per il suo inconfondibile carisma vocale.

Eh sì, Frank Sinatra durante la sua carriera incide più di 2200 canzoni per un totale di 166 album, dedicandosi anche con fortuna al grande schermo. Aspetti della sua vita privata si riscontrano proprio nei suoi tanti film di successo. Famoso Latin Lover, si sposa 4 volte. La prima a 24 anni con Nancy Barbato, dal 1939 al 1950, dalla quale ha avuto 3 figli, Nancy, Frank Jr. e Christina, che all'epoca della separazione hanno rispettivamente 11, 7 e 3 anni. Poi dal 1951 al 1957 Sinatra ha un'intensa storia d'amore con Ava Gardner, che riempie le cronache rose naturalmente dei giornali del tempo a suon di criticati confetti. Per lei lui lascia la famiglia. Di botte e di litigi, per soli 2 anni, dal 1966 al 1968, si unisce in matrimonio invece con l'attrice Mia Farrow e dal 1976 fino alla sua morte resta a fianco dell'ultima moglie, Barbara Marx.

Ma la stampa continua anche negli ultimi anni ad attribuirgli dei flirt. Da Lana Turner a Marilyn Monroe, da Anita Ekberg ad Angie Dixon. Ma sempre vicino alle cause per i diritti umani, già dai primi anni degli anni 50 si schiera a favore dei neri, vicino al suo inseparabile amico Sammy Davis Jr. Fino all'ultimo non si sottrae dal compiere nobili gesti di beneficenza a favore dei bambini e delle classi disagiate. La sua stella non conosce ombre.

solamente tra il 1947 ed i primi anni 50 attraversa una breve crisi professionale dovuta ad un malore che colpisce le sue corde vocali. Il momento di appannamento viene superato brillantemente grazie al film di Fred Zinnemann Da qui all'eternità, con cui conquista l'Oscar come migliore attore non protagonista. Tra le tante accuse mosse all'interprete più famoso del secolo, come da molti viene considerato, quella di legami con la mafia, soprattutto con il gangster Sam Giancana, proprietario di un casinò a Las Vegas. Ben più sicuri i nomi dei suoi cari amici, da Dean Martin a Sammy Davis Jr. a Peter Lawford. La canzone che forse più lo rappresenta proprio nel mondo è questa famosissima My Way che abbiamo appena sentito, ripresa da moltissimi artisti e rivisitata in moltissime versioni.

Tra gli ultimi omaggi che l'America tributa a questo grande showman vi è un regalo speciale per i suoi 80 anni nel 1996, per i suoi occhi blu, l'Empire State Building, per una notte si illumina d'azzurro tra coppe di champagne e gli inevitabili festeggiamenti, cui The Voice è naturalmente molto abituato. L'omaggio si è ripetuto anche in occasione della sua morte, che è avvenuta il 14 maggio del 1998.

La frase celebre di Frank Sinatra: progresso significa che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre più denaro.

Il tempo a nostra disposizione è veramente terminato. Non resta che salutarci, ma vi aspetto naturalmente alla prossima. E con questo ci salutiamo con ciao ciao!

0: vicina a te. La radio più vicina a te.
1: Cari amici di Radio Orizzonti, eccoci di nuovo insieme per riprendere il nostro racconto delle tradizioni e dei costumi delle regioni italiane. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi invitano a un buon ascolto. Da un paio di settimane stiamo raccontando la Lombardia, quindi siamo a casa, ma è sempre interessante ricordare e scoprire cose del passato e cose, oppure cose che non si conoscono. La Lombardia è una terra ricca di storia e cultura e dall'Unità d'Italia in poi si è affermata come motore economico e culturale del nostro paese, testimone di un notevole sviluppo industriale e continua ad essere un punto di riferimento nazionale e internazionale. Allora, iniziamo da dove ci siamo lasciati la scorsa settimana. Vi ho raccontato il ricordo delle feste dei Navigli, ma un'altra festa del passato è il 25 giugno, si festeggiava Sant'Eligio, protettore degli orafi che formavano anticamente una delle più potenti e ricche corporazioni di Milano. Sant'Eligio, nato in Francia, lavorò alla zecca di Parigi e fu poi creato vescovo. Gli orafi di Milano lo festeggiavano nella scomparsa chiesa di San Michele al Gallo ed erano soliti offrire all'arcivescovo affinché li donasse alle nuove chiese calici, vasi ed altre suppellettili di valore. E ora la festa del Duomo, l'8 settembre, Natività di Maria, è la festa del Duomo. Esso infatti sorse per iniziativa di Gian Galeazzo Sforza, che volle mettere il suo vasto dominio di ben 35 città ed il sogno di riunire sotto lo stesso scettro tutta l'Italia, sotto la protezione della Vergine. Le fondamenta del Duomo furono iniziate nel 1386 sulle rovine dell'antica chiesa metropolitana, detta Santa Maria Maggiore, che nel 1380 era precipitata travolgendo e massacrando ben 200 persone. Curiosa è anche la storia della piazza del Duomo, che subì molte trasformazioni fino a diventare, assieme alla galleria, il salotto di Milano. Essa non era, all'avvento dei vescovi, che la piazza dei Polli, per una specie di mercato di polleria che vi si teneva in baracche di legno. E poi abbiamo la fiera degli Obeobei, Sant'Ambrogio. Dicembre, il mese delle feste più care, il giorno 7 è dedicato a Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, il vescovo nominato per volontà del popolo. Nato da nobile famiglia romana a Treviri, dove il padre era prefetto della Gallia, Ambrogio fu educato a Roma ed entrò egli pure nella carriera amministrativa dell'impero, diventando governatore di Liguria ed Emilia con sede a Milano. Qui, mentre era solo catucumeno, alla morte del vescovo Ausenzio fu dai milanesi proclamato il suo successore e in breve tempo battezzato e consacrato. Era appunto il 7 dicembre del 374. La festa è celebrata nella basilica dedicatagli, dove le sue spoglie sono conservate in una ricca urna insieme a quelle dei santi Gervasio e Protasio da lui ritrovate. Sin dalla vigilia nella basilica convengono le autorità cittadine a fare l'offerta di cera, vi convengono anche le rappresentanze di tutte le famiglie regionali, delle istituzioni d'arte e di professione di lavoro, quasi a rinnovare intorno all'area del patrono l'antico patto di cordiale fraternità che univa tutti i cittadini di Milano. Seguono poi nel giorno della festa i riti religiosi con la partecipazione dell'arcivescovo, delle autorità e del clero della cattedrale. Alle cerimonie religiose si affiancano quelle civili. Sindaco di Milano consegna gli ambrogini d'oro alle associazioni e cittadini benemeriti. Mattina e pomeriggio poi decine di migliaia di milanesi sfilano tra le bancarelle della fiera degli Obei, il tradizionale grande appuntamento popolare del giorno di Sant'Ambrogio. Ci si trova di tutto: abbigliamento a buon mercato, rigatteria, dolciumi, giocattoli, animaletti, fiori, articoli orientali, bigiotteria, pelletteria, ma anche libri, quadri, articoli da regalo, oggetti d'altri tempi, musica a sette. lo zucchero filato di frutti esotici, insomma tante cose. Poi si prende tutto l'anello intorno alla Basilica di Sant'Ambrogio, da via Lanzone a Largo Gemelli fino a via Necchi, via Santa Valeria e via Nirone. Le occasioni per fare acquisti sono tante. Poi c'è il gusto, c'è il piacere della fiera in sé, di ritrovare a Milano un angolo di paese, e questo in fondo è il motivo per cui simili bazar vittoreschi, caotici, divertenti sono così radicati nella vita milanese. E poi c'è un'altra festività, il Natale di fine anno. La vigilia di Natale era giornata di digiuno, secondo i dettami della Chiesa Cattolica, ma i vecchi meneghini si rifacevano facilmente, imbandendo per la cena di mezzanotte piatti di elezioni come le chiocciole, cioè le lumag, e piatti importanti come lo zampone con le lenticchie e persino il capitone. Il giorno di Natale era tradizione ardere nel focolare il ceppo, tra il crepitare del ginepro, tradizione cantata da un oscuro poeta, Bettin d'Atrezzo, del ceppo bruciato venivano raccolte e conservate le braci. Con la scomparsa dei camini, sostituiti poi da caloriferi e dalle cucine a gas o elettriche, la tradizione è venuta meno. Il pranzo di Natale era proverbiale, piatti di rito, i ravioli, il pollo al forno o infarcito di mele e prugne, e il cappone lessato con la mostarda ed infine, per non parlare d'altro, il torrone e il panettone. E ora passiamo invece ad un altro mercato. Abbiamo parlato quello della fiera degli Abbeobei, ma questo è il mercato delle pulci alla fiera di Sinigallia. Milano era tra le città più ricche di fiere e di mercati. Distinguiamo le fiere composte dai parchi di divertimenti e quelle basate principalmente su banchetti e bancarelle di vendita. Alle prime appartenevano tre tipiche fiere di Milano: sui bastioni di Porta Ticinese a Carnevale, su quelli di Porta Vittoria e di Porta Romana durante i giorni di commemorazione delle cinque giornate nel mese di marzo, e sui bastioni di Porta Venezia da San Carlo a Natale. Sostituivano la fiera permanente del famoso Tivoli, caro alla Scapigliatura, ma con l'abbattimento dei bastioni anch'essi finirono, e i padiglioni, i baracconi, i circhi equestri e le altre allegre attrattive si riuniscono ora un po' qua, un po' là, negli spazi o nei prati della periferia. Le altre fiere erano molte. Per le antiche rimaste abbiamo appunto ricordato quella degli Abbeobei in dicembre a Sant'Ambrogio, quella di Sant'Angelo nella piazza omonima in via Moscova, e quella di Sant'Antonio davanti alla chiesa dedicata al santo. Sinigallia e trova il suo confronto al cosiddetto mercato delle pulci di tante altre città, non solo d'Italia ma anche estere, Roma, Torino, poi Londra e Parigi. È una vera e propria fiera delle cose vecchie, buttate via da una casa e raccolte in un'altra dopo essere passate sul banco o sul tavolo di un paziente rivenditore. Qualche volta vi si possono trovare anche oggetti di valore. Si teneva un tempo sui bastioni di Porta Ticinese. Milano è anche città della buona tavola, per quanto scettici possono essere toscani e romagnoli. Ha una cucina propria, un po' pesante se si vuole, ma saporita e allettante. Il risotto, che si può fare in 100 modi, ma soprattutto giallo con lo zafferano. Poi la cotoletta detta alla milanese, anche se importata da Vienna, ma qui ammorbidita e resa più gustosa dal burro lombardo. L'os bus, cioè l'osso buco. E poi la cazzuola, non lo so dire, dico la verzata. Gli asparagi, famosi poi certi lessi bolliti che assieme ai pollastrelli novelli si mangiavano nelle molte osterie delle tipiche vie del centro e in quelle disseminate alla periferia e nei sobborghi, detti un tempo isole. Ora il continuo espandersi della città ha assorbito contadi e anche le isole. E i bar hanno preso il posto degli antichi caffè, dove il cliente sostava lunghe ore chiacchierando davanti a una tazza di caffè o di latte e cioccolato, o davanti ad un bicchierino di menta di Elisir o di Vespetro di Canzo. E ascoltiamo adesso la prima canzone che Matteo ci manda in onda, Luce a San Siro, dalla voce di Roberto Becchioni, un milanese di carattere lombardo, devo dire, di carattere Brianza.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Mentre ascoltavamo insieme a voi la canzone, Matteo alla regia mi ha ricordato che quest'anno il San Siro compirà 100 anni e fu praticamente fondato, no? da Piero Pirelli il 19 settembre del 26. Quindi queste sono cose che bisogna ricordare. Allora, parlavamo prima di cibo, no? E quindi parliamo di un formaggio per il mondo. Uscendo da Sesto San Giovanni, dove c'erano una volta gli editori popolari dei libri popolari, e andando verso destra incontriamo Gorgonzola e Melzo. Sono le capitali della zona dei formaggi, o meglio degli stracchini. E chi non conosce il buon stracchino che da Gorgonzola prende il nome? La leggenda vuole che esso sia nato dalla cattiva lavorazione di una partita di più nobili formaggi e che l'inavveduto Massaro, causa di tanto disastro, venisse licenziato, pensate, è costretto ad andare ramingo di borgo in borgo sino a morire di miseria, poverino. Il suo sbaglio fu l'inizio della fortuna invece di altri avveduti fabbricanti di formaggi. Quindi il Gorgonzola è nato per uno sbaglio. Allora, la porta della Brianza, adesso più a nord c'è la città di Monza, città di antichissime tradizioni e di belle ambizioni, detta la porta della Brianza. Lo splendore della città risale alla regina longobarda Teodolinda. La leggenda vuole che la regina dei barbari, affacciatosi su questa pianura, fosse conquistata dalla bellezza e dal clima della plaga e dall'accoglienza degli abitanti, tanto da decidere di mettere qui le tende. Teodolinda si convertì al cristianesimo e convertì tutti i suoi. Volle costruire quella basilica che ancora oggi è vanto della città di Monza. Ottenne da Papa Gregorio Magno uno dei chiodi della croce di Cristo e lo forgiò a corona per sé e per i propri discendenti. Ottenne inoltre parte delle reliquie di San Giovanni l'Evangelista, reliquie conservate tuttora nel Duomo di Monza. Tutto ciò è rappresentato negli affreschi della cappella posta a sinistra dell'altare maggiore del Duomo. È narrato anche che nelle canzoni che fiorirono in tutto il contado, dove la regina Teodolinda lasciò un ricordo incagellabile, la mite regina preferì Monza a tutte le altre città del suo regno. Qui lasciò un tesoro assai prezioso, qui volle essere sepolta e il suo sarcofago si trova ancora nel coro della chiesa da lei fatta erigere. La corona forgiata col chiodo della croce, al quale è sovrapposta una larga piastra d'oro tempestata di pietre preziose, si conserva tuttora nella cappella detta di Teodolinda, affrescata dagli Zavattari, ed è servita a incoronare tutti i re che si disputarono il dominio dell'Alta Italia, da Carlo V a Napoleone I. Un privilegio è rimasto a Monza, a memoria del passato splendore, il diritto di officiare nelle proprie chiese secondo il rito romano e non secondo quello ambrosiano. Neppure San Carlo riuscì a togliere alla città tale privilegio. Le feste tradizionali di Monza, con l'accompagnamento di fiere e di parchi di divertimento, sono quelle di San Giovanni in giugno, del Sacro Chiodo in settembre, quando vengono portate in processione le reliquie della croce, la corona ferrea e quella di San Gerardo, altro patrono della città. Narra poi la leggenda che il santo, in un periodo di carestia, attraversasse il Lambro su un suo mantello steso sulle acque per portare uova, pane e ciliegie agli ammalati dell'ospedale. Sull'altra sponda, verso l'aperta campagna, semplici, allegri anche i costumi femminili di un tempo, gonne scure con volanti di stoffa colorata alle falde, corpetti ricamati coperti con uno scialletto di pizzo. Ora il costume viene sfoggiato solamente in qualche occasione. Insomma, molte tradizioni, come ho detto all'inizio, magari non sono più come una volta, come all'origine, altre sono state cancellate ed è un peccato, perché poi quando noi le leggiamo immaginiamo come potrebbe essere il clima e diciamo la bellezza di certi, e anche la religiosità di certi momenti. E allora adesso passiamo alla sagra del Carroccio. Tutte le tradizioni di Legnano gravitano attorno alla famosa vittoria contro il Barbarossa del 29 maggio del 1176. Le vere protagoniste della saga del Carroccio sono le contrade della città, ciascuna di esse è delimitata territorialmente dai confini dei primitivi rioni cittadini. La sagra iniziava sempre il 1° maggio con la lettura del bando che invitava le contrade a iscriversi al palio. Proseguiva poi il corrito della traslazione della croce del carroccio dalla chiesa della contrada detentrice del palio alla basilica di San Magno, dove rimase custodita sino al giorno in cui fu collocata sul carroccio per il carosello storico, cioè l'ultima domenica di maggio, quando, celebrata la messa sul carroccio, ha luogo una sfilata in costume e il palio delle contrade. Il palio consiste in una gara ippica libera di 2 batterie eliminatorie di 4 cavalli e di una batteria finale riservata ai 2 delle precedenti batterie. I fantini e i cavalli sono ingaggiati da ciascuna contrada e ne difendono i colori durante la competizione che si svolge allo stadio comunale, o si svolgeva allo stadio comunale dopo la sfilata del carosello storico, la parata delle contrade e gli onori al carroccio. È il supremo magistrato della sagra che proclama sul campo la vittoria, mettendo al collo del capitano della contrada, prima classificata, la croce pettorale d'oro, riproduzione della croce del carroccio. E ora ce ne andiamo a Cantù, perché una volta c'era la tradizione, per secoli, tradizione di Pizzi, che il merletto, insomma, sia di casa a Cantù o che è stato di casa a Cantù, lo dicono chiaramente i numerosi tomboli conservati e misura che si vedono a fare mostra, si facevano vedere nelle mostre, nelle ampie cucine della gente del popolo, e il fotogruppo di donne che si dedicavano con un'innata passione. Ma è proprio nata a Cantù questa bellissima arte, veramente, stando a quanto dice la tradizione, il merletto sarebbe stato importato dalla Francia, quando nel 1093 suor Agnese di Borgogna riunì a Cantù la prima comunità religiosa nel convento fondato da Alberto di Prezzate, priore del monastero di San Giacomo di Pontida. Da allora sono passati molti secoli. L'arte del pizzo si è andata estendendo e affermando come forma caratteristica di artigianato. Così Cantù e molti paesi circostanti, per esempio Vighizzolo, Cascina, Amata, Cucciago, Intimiano e Montesolaro, per citarne alcuni, vantavano abilissime merlettaie che lavoravano in proprio o si riunivano in cooperative e associazioni per soddisfare col loro lavoro le numerose richieste provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. E dalle loro abilissime mani uscivano pizzi di una perfezione senza confronto, tovaglie di squisita fattura, corredi da sposa e forniture d'altare, ricercatissimi veli di inestimabile valore e fini bordure per gli usi più svariati. Ogni epoca, insomma, ha avuto i suoi motivi, ogni lavoro il suo caratteristico punto. E passiamo ad un'altra sagra, la sagra di San Giovanni dell'isola Comacina, che quest'anno si svolgerà dal 27 al 28 giugno. La sagra più bella dell'Ario è appunto quella di San Giovanni all'isola Comacina, è la più bella, la più popolare, forse anche la più antica. Si celebra nella domenica successiva al giorno di San Giovanni e inizia alla vigilia della ricorrenza con la partecipazione di tutta la popolazione rivierasca e di grande folla delle città vicine. L'unica isola dell'Ario è la Comacina, non molto distante dalla costa, non estesa di superficie, piccola ma bella, un semplice solitario dorso di verde che emerge dalle onde. Ma nel passato, benché piccola, l'isola ebbe una sua importanza. Fu l'ultimo baluardo opposto alla cristianità all'avanzare dei barbari. In quei lontani tempi in cui navigare sulle acque era impresa assai difficile e i barbari calavano sulla penisola con cavalli, con carri e tutte le loro armi, opporre un distacco di acqua era trincerarsi in sicura difesa. Così sull'isola dell'Ario si rifugiarono cercando salvezza i personaggi più ragguardevoli del tempo, specie del mondo cristiano. Vi portarono ovviamente tutti i loro tesori e quelli donati alle chiese e alle comunità religiose. Sul piccolo territorio dell'isola sorsero ben 9 chiese, così dice la tradizione popolare, non appurata in pieno dalle ricerche storiche. E con esse crebbero case, conventi, portici, fortificazioni. L'isola, ultimo faro della latinità di fronte all'avanzare dei barbari, si chiamò Cristopolis, ma dopo essere assurta grande importanza, alleata di Milano nella guerra decennale che distrusse Como e più tardi con Como alleata al Barbarossa, fu a sua volta vinta e smantellata, rasa al suolo. Gli emigrati, gli isolani sulle sponde opposte del lago, rimase una dorsale deserta e l'erba sorse sulle rovine. Più leggenda che storia sull'isola del Lario. Si racconta infatti che a un contadino di campo, paese rivierasco del lago, un po' immelanconito delle annate cattive, voi per la grandine, voi per la siccità, voi per qualche altro motivo, si è apparso un pellegrino di quelli che a quei tempi a piedi per devozione andavano o a Roma o in Terra Santa, e gli abbia chiesto l'elemosina. Ben volentieri ti aiuterei, ma questi anni sono crudeli. Il pellegrino aveva un volto che raggiava un'inconsueta dolcezza. Senti, fratello, disse, sulla punta orientale dell'isola c'è un grosso noce. Scavate lì sotto. Troverete un altare dedicato a San Giovanni, il precursore. Costruite una chiesa. Ogni anno, nel suo giorno, recatevi in processione all'isola. E scomparve. Scavarono sotto il noce, trovarono gli avanzi di un sacello dedicato a San Giovanni, forse il battistero dell'antica collegiata distrutta, e sul punto più elevato dell'isola venne costruita una chiesetta. Gli storici locali segnano il suo sorgere nel maggio del 1467 e l'apparizione del pellegrino si fa risalire al 1435. Per questo prodigio l'antica Cristopolis viene anche chiamata Isola di San Giovanni. Tutti gli anni la domenica seguente la ricorrenza del santo si svolgeva la caratteristica processione, coi barconi pavesati recanti il clero col cofano d'argento contenente le sacre reliquie portate da una sua missione in Oriente, da Sant'Abbondio, poi le confraternite, le autorità, le bande paesane di fedeli. Parte del lido di campo si snoda attorno all'isolotto e sale alla chiesetta dove si celebrava la messa. La sagra nel passato doveva essere stupenda, basti leggere come viene descritta dal conte Giovan Battista Giovio nel 700. Scrisse: egli è costume di quei terrazzani che dal prossimo lido, che ha pur come dissi il nome d'isola, approdino all'isola vera, a quella celebre comacina di cui parlano le storie. In essa, dopo la distruzione fatta nel 1169 per la comasca vendetta, non resta che una chiesa in cima a quel colle ondicinto. Là è dove si canta la messa con infinito concorso. Bello il vedere la folla delle barche e in taluna di esse il clero in abiti sacerdotali navigare per recarsi all'antichissima funzione. Tra queste barche però una distinguesi sempre e quasi direste che a ala di lampo non baleni, si ripeta che guizzo di pesce non sdruccioli più celere. Molti giovani rematori del paese guidano in quella il loro capo, che appellasi lo capitano ed avvichi con indefessa velocità agita sventola sulla suddetta una colorata bandiera da cui anche distinguesi il grado del capitano. Il rito di quel naviglio che mai non s'arresti è sempre raggirisi rapidissimo intorno all'isoletta sulle cui spiagge rappresentasi un dramma che descrivevi tanto tosto. Il nome della nave ammiraglia è la Scorobiessa. Mentre però la Scorobiessa festosa tesse e ritesse suoi giri lungo l'isoletta, sulle rive di quella si rappresenta il mistero. Vi dico la parola di quei paesani. E che cosa è lo mistero? S'avvicenda in ogni anno. Nell'uno avete la natività del precursore, nel susseguente la decollazione. Voi vedete dei quadri viventi. Nasce il Battista, avete sul lido una puerpera, un bambino, la levatrice, il mutolo Zaccaria. Viene l'annata della decollazione. Erode, Erodiade, il carnefice e tutto vi si alleggia il crudele apparato. E secondo la tradizione del lago, pare che i compiti di mettere in scena il mistero fossero divisi tra le popolazioni di due paesi, Sala e Ossuccio. Ai paesani di Sala toccava mettere in scena la nascita del Battista, a quelli di Ossuccio spettava il compito più ingrato di rappresentare l'episodio della decollazione. Bene, amici, sono rimasti pochi minuti, giusto per ascoltare l'ultima canzone. Io vi do appuntamento al prossimo racconto, quindi alla prossima settimana, ma voi continuate a restare su Radio Razzonti per ascoltare belle parole e buona musica.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42 marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questione intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64

0: sede della centrale nucleare una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale è accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Monte Piazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nella stazione di montaggio di un elemento strutturale. È stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto all'ospedale. Il gran caldo avanta la morsa, temperature un po' ovunque, temporali nella notte, nelle Marche, sulla costa adriatica, emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città, in quella finta spiaggia. Ascolto.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ecco, eccoci qua, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, i nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo insieme un po' con musica e due chiacchiere. Ma oggi vi presento una canzone che è veramente, direi importante, ma non solo. Parliamo di Donna Rosa, che è dalla quale è stato tratto un film nel 1969 che, pensate, è stato interpretato da Albano e Romina Power. Ma questo brano, Donna Rosa, è anche stato una delle sigle del programma televisivo Sette Voci, condotto da Pippo Baudo, ed è stato un tratto della vita di Pippo Baudo importantissimo.

perché proprio grazie a, tra l'altro, a questo programma e a questa interpretazione che lui è stato conosciuto più che mai, diciamo, ha contribuito a portarlo molto alla ribalta. Il testo racconta di una storia in cui una donna che si chiama Rosa rappresenta l'ideale della perfezione del mistero, una figura che sembra essere sfuggente ma che lascia un segno indelebile nell'immaginario del protagonista. Sembra vivere in un mondo parallelo, distante dalla realtà quotidiana, ma continua ad attrarre chiunque la guardi. Quindi questa canzone riflette in un certo modo la fragilità umana, in cui si può idealizzare qualcuno senza mai raggiungerlo, come se fosse un sogno. Noi l'ascoltiamo nell'interpretazione di Nino Ferrer.

Adesso abbiamo Lisa dagli occhi blu. Bene, questa è una bellissima canzone, la più nota incisa da Tessuto, questo cantante che ha creato questo vero e proprio tormentone negli anni 60 e comunque anche oggi, perché la sentiamo cantare molte volte. È stata scritta da Giancarlo Bigazzi e da Claudio Cavallaro. E la canzone si è classificata al secondo posto in un disco dell'estate 1969. Il testo originariamente era stato scritto per la sua ex compagna del liceo. La poesia, che è stata fatta poi venduta anche ad un paroliere che ne ha fatto uso. Poi nel 1984 il cantante francese Pascal ne ha inciso una versione in lingua francese intitolata Petite fille aux yeux bleus. E bene, poi questo disco è diventato in breve tempo uno dei più venduti. Rimane in classifica tra i primi 10 per 15 settimane, restando poi al primo posto per 2 settimane e ritornandoci ancora per altre 4 settimane. Un testo veramente molto molto orecchiabile e anche molto diciamo così allegro. Io direi che a questo punto lo ascoltiamo e la nostra Lisa dagli occhi blu ci tiene compagnia.

Adesso torniamo indietro al 1976. Riccardo Conciante è il primo in classifica con Margherita, un singolo pubblicato per la RCA italiana, estratto dall'album Concerto per Margherita. Questa canzone è stata scritta a quattro mani assieme al produttore Marco Luberti, con arrangiamenti elettronici di Vangelis. È dedicata a chi? A una donna che nella realtà non esiste. Fu lo stesso cantautore ad ammetterlo durante un'intervista, sottolineando che tutte le mie canzoni sono allegoriche. Io mi considero un impressionista. Bene, il brano è caratterizzato da un crescendo che poi nel finale ricorda le atmosfere invincibili delle opere a tema epico. E dopo aver lavorato assieme fino a tarda notte, Cocciante e Luberti si resero conto che mancava il testo di una delle tracce dell'album. Pare che Luberti sia tornato a casa e avesse poi sognato il famosissimo verso «Io non posso stare fermo con le mani nelle mani». Le restanti parole le ascoltiamo adesso con il brano.

Adesso siamo nel 1973 e abbiamo Dori Ghezzi, che è stata tra l'altro la compagna e poi moglie di Fabrizio De André, del noto cantautore Fabrizio De André. Nel 1979 purtroppo furono sequestrati in Sardegna dall'anonima sequestri e sono stati liberati dopo alcuni mesi. Questo episodio vogliamo ricordare che segnò profondamente la loro vita. Dopo la morte di De André, Dori Ghezzi si è dedicata molto alla tutela e alla valorizzazione dell'opera del cantautore. Ecco, però lei ha inciso dei brani molto interessanti, molto noti, e uno di questi è appunto Margherita non lo sa, che ascoltiamo a breve. Con questo abbiamo oggi concluso anche il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Mi raccomando, ci ritroviamo alla prossima puntata. Stessa musica e stessa frequenza.

0: contenuti.
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un solo programma.
3: Sullo scaffale.
4: Delle spezie che non può mancare in una cucina che si rispetti è la noce moscata, un seme profumato dalla connotazione aromatica molto particolare, conosciuto e apprezzato da secoli. Proviene da un albero tropicale sempreverde che può raggiungere anche una ventina di metri di altezza. Nativo delle isole Molucche in Indonesia, produce un frutto carnoso con un solo seme all'interno, utilizzato in forma essiccata per l'appunto prevalentemente in cucina. La diffusione della noce moscata e il suo grande successo coincisero con l'epoca coloniale, quando i navigatori europei riportavano a casa tesori esotici ancora sconosciuti. Gli ambienti aristocratici potevano decretarne il successo o il fallimento, ma la noce moscata fu accolta positivamente, diventando il fiore all'occhiello dei profumieri.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Benvenuti, benvenuti cari amici all'ascolto di una nuova puntata del programma che verte sulle eccellenze agroalimentari italiane. Quest'oggi vogliamo proporvi qualcosa di speciale che sicuramente tutti conosciamo, meno la mia amica Carla, che lei non ama i formaggi.
1: No, questa mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Volevo parlare di ricotta. La ricotta, dal latino recocta, apprezzata in tutta l'Italia e oltre per il suo delicato sapore e adattabilità in numerose ricette, però dobbiamo aggiungere che il suo valore culturale e nutrizionale davvero si spinge ben più in profondità. Come modello di economia circolare caseario, la ricotta esemplifica la trasformazione del siero, che un tempo era considerato uno scarto, in un alimento prezioso, radicata nella pratica degli antichi romani e oggi supportata da evidenze scientifiche. La sua produzione riflette secoli di ingegnosità.
1: E facciamo un po' di storia. Le origini della ricotta risalgono ai tempi antichi, con prove archeologiche che suggeriscono che prodotti lattiero-caseari simili venissero prodotti già nell'età del bronzo. I romani documentarono tecniche per estrarre nutrimento aggiuntivo dal siero, il liquido che rimane dopo la produzione del formaggio, dimostrando una precoce comprensione delle pratiche alimentari sostenibili. Secondo documenti storici, i pastori dell'Italia centrale e meridionale svilupparono la ricotta come modo pratico per estrarre il massimo valore dal loro latte. Il processo consentiva ai contadini di produrre una fonte alimentare aggiuntiva dal siero, un ingrediente che altrimenti sarebbe stato utilizzato come mangime per animali, mantenendo così l'equilibrio naturale della loro economia di sussistenza dopo la produzione del formaggio.
0: Come per tutti i prodotti che hanno origini così antiche, ci sono varie leggende che circondano la creazione della ricotta. Per esempio, un racconto popolare attribuisce la sua scoperta a un pastore che conservò il siero in un contenitore vicino al fuoco. Il calore causò la coagulazione delle proteine residue, causando in questo modo la prima ricotta. Un'altra leggenda sostiene che la ricotta fosse ispirazione divina, cioè un dono degli dèi per aiutare i pastori a sostenersi durante i rigidi inverni, quando il cibo scarseggiava. Però la storia più toccante, possiamo dire, ha come protagonista un umile pastore che lasciò accidentalmente del siero in un calderone di rame caldo. Al suo ritorno, ecco che scoprì che il liquido trasformato era diventato una delicata sostanza commestibile. E così la ricotta, possiamo dire, nacque incarnando la tradizione italiana di trasformare degli ingredienti semplici in tesori culinari.
1: Mentre la ricotta viene prodotta in tutta Italia, diverse regioni hanno sviluppato varietà distintive che riflettono proprio le tradizioni locali e le risorse disponibili. Incominciamo con la Sicilia, regione leader in Italia per volumi di produzione di ricotta e patria della rinomata ricotta siciliana, spesso realizzata però con latte di pecora. anche se poi c'è anche quella fatta con latte vaccino nella provincia di Ragusa, ma anche talvolta affumicata. La ricotta dell'isola è essenziale in piatti iconici come i cannoli e la cassata.
0: I cannoli siciliani con quella ricotta meravigliosa. In Lazio abbiamo la ricotta romana DOP, una varietà di latte di pecora prodotta secondo rigidi metodi tradizionali. Questa ricotta la troviamo in modo particolare nei piatti di pasta locale e nei dessert. A Sardegna poi, che cos'ha la Sardegna? La ricotta sarda, che può essere fresca o stagionata ed è tradizionalmente fatta con latte di pecora. La versione stagionata diventa abbastanza solida che può essere grattugiata sulla pasta o servita come antipasto. Ha un sapore molto particolare, Carla, questa non l'hai mai mangiata.
1: Forte.
0: La vedo. La Campania abbiamo la ricotta di bufala campana DOP, ottenuta dal siero di latte di bufala. È una varietà considerata lussuosa, con un profilo di sapore particolarmente ricco e una consistenza cremosa. È in Lombardia, Carla?
1: È la Lombardia, che è la principale regione italiana produttrice di latte vaccino, e il Piemonte producono tipicamente la ricotta da latte vaccino, riflettendo proprio le tradizioni casearie del nord Italia, dove predomina l'allevamento bovino. Passiamo poi alla Basilicata e alla Calabria, che hanno forti tradizioni di produzioni di ricotta, spesso caratterizzate da tecniche di affumicatura distintive.
0: Sì.
1: Che prolungano la durata di conservazione e aggiungono, diciamo, complessità al sapore. Ogni variazione regionale porta quindi caratteristiche uniche, influenzate dal clima locale, dalle razze degli animali, dai metodi di produzione tradizionali e dalle anche applicazioni culinarie, creando quindi un mosaico di espressioni di ricotta attraverso la penisola italiana.

0: bene, addentriamoci sulle ricotte dei diversi tipi di latte. Il tipo di latte utilizzato nel processo originale di produzione del formaggio, e questo lo capiamo, che influenza significativamente le caratteristiche della ricotta. È chiaro, in questo modo vengono a crearsi delle varietà distinte, ciascuna con le proprie qualità. Per esempio, quella che tu mangi, Carla,
1: che
0: la ricotta di latte vaccino, cioè la ricotta vaccina, il tipo più comune,
1: sì,
0: offre un sapore delicato, leggermente dolce, con una consistenza liscia. Contiene circa il 10-15% di grassi e ha un colore bianco brillante. La ricotta di latte di bufala, che insomma
1: un po' più
0: si sente,
1: ecco,
0: è prodotta principalmente in Campania, ha un contenuto di grassi più elevato, però insomma
1: sì,
0: 14%,
1: certo,
0: una consistenza però straordinariamente cremosa e un ricco profilo di sapore, cioè tu lo senti. La ricotta di bufala campana DOP, ricordiamo che deve aderire a rigorose linee guida di produzione per continuare ad avere il suo status protetto.
1: Poi abbiamo la ricotta di latte di pecora, che è comune nel centro e sud Italia e offre un sapore più pronunciato con distintive note erbacee e una consistenza leggermente granulosa.
0: Sì, quella di pecora si sente proprio.
1: Ecco, la ricotta romana DOP esemplifica questa varietà con rigidi requisiti di produzione che includono l'uso di latte proveniente da specifiche razze ovine che pascolano su aree designate proprio nella regione Lazio.
0: Ecco, e la ricotta di capra, che a me piace, cosa dici?
1: Ecco, è meno comune, però sta crescendo come
0: sì,
1: popolarità, e presenta un profilo piccante distintivo con una consistenza straordinariamente leggera, con un contenuto di grassi tipicamente compreso tra l'8 e il 15%, quindi
0: sì,
1: neanche una cosa
0: bassi, sì,
1: offre un'eccellente opzione per coloro che cercano fonti lattiero-casearie alternative. Questa, la produzione si concentra in regioni montane dove le tradizioni di allevamento caprino rimangono forti. E poi abbiamo la ricotta di latte misto. Cosa vuol dire? Che si combinano diversi tipi di latte bilanciando le loro caratteristiche per ottenere specifici profili di sapore e proprietà funzionali. Queste varietà miste spesso riflettono tradizioni locali dove diverse specie di bestiame vengono proprio allevate insieme.
0: Trasformazione del siero in ricotta, così come anche molte altre pratiche di economia circolare, crea dei flussi di reddito aggiuntivi per i produttori lattiero-caseari. I piccoli agricoltori e i produttori artigianali possono aumentare la redditività senza richiedere materie prime aggiuntive. Le economie locali beneficiano della produzione alimentare aggiuntiva e della creazione di valore all'interno delle catene di produzione che già esistono. E la conoscenza tradizionale mantiene la rilevanza culturale attraverso pratiche che sono economicamente sostenibili.

0: Vediamo un po' adesso le proprietà nutrizionali della ricotta. Allora, la ricotta offre un impressionante profilo nutrizionale che contribuisce alla sua reputazione di opzione lattiero-casearia salutare. Quindi fa bene,
1: certo.
0: Vedi perché la mangio?
1: Ecco, bravissima, grazie.
0: La sua composizione varia leggermente a seconda della fonte del latte, ma tutte le varietà forniscono significativi benefici nutrizionali. Una porzione standard di 100 grammi di ricotta contiene di latte vaccino tipicamente proteine, grassi e carboidrati e calorie poche,
1: esatto.
0: Poche. Ma la ricotta fornisce anche uno straordinario insieme di micronutrienti essenziali.
1: Per esempio, il calcio. Stiamo sempre parlando per 100 grammi, un etto. Circa 200, addirittura 300 mg per 100 grammi di calcio. Voi sapete che il calcio supporta la salute delle ossa e la funzione muscolare. Fosforo lavora insieme al calcio per lo sviluppo scheletrico. La riboflavina, cioè la B2, che è essenziale per il metabolismo energetico e la funzione cellulare. Vitamina A per la visione, funzione immunitaria, salute della pelle. Zinco e selenio, un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni. Chiaramente ci sono benefici per la salute. La ricerca scientifica ha identificato diversi benefici per la salute, questi associati al consumo di ricotta. Per esempio, il mantenimento muscolare, molto importante per gli atleti e anche gli anziani. Il supporto alla salute delle ossa per via del calcio, ne abbiamo parlato prima. E la compatibilità con il sistema digestivo, perché il processo di produzione riduce naturalmente i livelli di lattosio rispetto al latte e in questo modo la ricotta diventa più digeribile per tutti, ma in particolare per alcune persone che abbiano lieve sensibilità al lattosio.
0: Ecco, e vediamo dei consigli per gli acquirenti. Scegliere infatti una ricotta di alta qualità richiede un'attenta considerazione di diversi fattori essenziali.
1: Per esempio.
0: Indicatori di freschezza.
1: Sì.
0: Una ricotta premium dovrebbe avere un colore bianco, brillante, un aroma nitido, lattiginoso. La consistenza dovrebbe essere umida, ma non acquosa, con dei coaguli visibili che mantengono la struttura quando disturbati. Poi passiamo,
1: certo, con la forchetta,
0: disturbati giusto in questo,
1: sì,
0: senso,
1: in questo,
0: no?
1: Senso
0: quando si mescola. Le considerazioni sull'imballaggio. La ricotta andrebbe messa nei contenitori che proteggano il prodotto dall'esposizione alla luce e forniscono un adeguato equilibrio di umidità. I tradizionali cestini,
1: certo,
0: conici
1: cestini,
0: forati,
1: sì,
0: indicano metodi di produzione artigianale. Poi abbiamo la guida alla conservazione. La ricotta fresca mantiene tipicamente una qualità ottimale per 5-7 giorni, sempre se viene mantenuta a una temperatura di 2-4 gradi. E bisognerebbe controllare sempre la data di produzione. E poi abbiamo le variazioni stagionali. Come molti prodotti lattiero-caseari, la ricotta può mostrare delle sottili differenze stagionali che chiaramente riflettono i cambiamenti nell'alimentazione degli animali. La primavera e l'inizio dell'estate spesso producono le varietà più aromatiche grazie all'accesso ai pascoli freschi.

0: E chiaramente stiamo arrivando alla fine del tempo che ci è concesso, però vorremmo aggiungere poche brevi conclusioni. La ricotta esemplifica come la saggezza tradizionale si allinei perfettamente con i valori contemporanei. Questo straordinario prodotto lattiero caseario incarna la sostenibilità attraverso il suo ingegnoso riutilizzo del siero, trasformando quello che potrebbe essere uno scarto in un alimento nutriente versatile che ha sostenuto le tradizioni culinarie italiane per secoli.
1: Ecco, dalle sue umili origini tra i pastori alla sua attuale invece popolarità globale, la ricotta dimostra il fascino duraturo di cibi semplici e salutari, creati attraverso dei processi ponderati. La sua produzione rappresenta un ciclo perfetto di utilizzo delle risorse, dove nulla viene sprecato e il massimo valore viene estratto da preziose materie prime.
0: Ebbene, a questo punto tutti a mangiare ricotta. Cosa dici, Carla?
1: Qui è anche l'optional, ci sono le ricotte delicate come quelle che piacciono a me
0: e quelle più intense che di piacciono sapore a te. Che piacciono a me. Quindi anche quelle da grattugiare sulla pasta.
1: Si può spaziare in ogni campo, quindi ecco. A chi piace il salato e il piccante, a chi piace invece il delicato.
0: Benissimo.
1: Quindi va bene per tutti.
0: A questo punto, Carla, abbiamo terminato il tempo che ci è concesso.
1: Sì, il tempo che ci è concesso. Speriamo sempre di avervi intrattenuto, sia oggi che le puntate precedenti, in maniera interessante, ecco, di avervi interessato. E se volete continuare a seguirci, vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

Buongiorno Antonella Mia. Ancora una notte di attacchi americani sull'Iran, colpita la zona di Bunker dove si trova la centrale nucleare. La difesa aerea iraniana fa sapere di aver abbattuto un drone ostile che stava sorvolando Teheran. I Pasdaran affermano aver risposto ai raid colpendo basi americane in Giordania e Bahrain. Intanto continua il pugno di ferro del regime contro gli oppositori, annunciata l'esecuzione di Meir Kanaki, condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle manifestazioni antigovernative lo scorso gennaio. La guerra fra Russia e Ucraina colpita la regione di Kharkiv, 3 persone sono morte, fanno sapere le autorità locali. I droni di Kiev hanno colpito centri logistici nel colosso russo dell'icona Wild Berries. Zelensky intanto rimuove il comandante in capo delle forze armate a seguito delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, comandante dell'esercito e Mikhailo Drapati. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia un incontro domani con il segretario di Stato americano Rubio a Manila. E scontro politico

di elettromeccanica in cui stava consumando il furto. L'uomo è stato cacciato perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con il porto d'armi scaduto dal 2014. Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, respinta la richiesta della Procura di Roma di aprire le chat fra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Marco Caroccia nell'ambito degli accertamenti sui rapporti fra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore ritenuto prestanome del clan dei Senese. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Stangata per le date, prezzi carburanti in salita, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero in Italy, benzina self-service arriva a una media di 1,9 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora a 2,20 euro. Tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux, piano a ottobre. Saronno, indagati per la morte di Alessio Colletti. Origgio, mobilità e ciclovia. Uboldo, Tari, no all'aumento per i supermercati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Entro ottobre il nuovo piano industriale Electrolux. Si eviteranno gli oltre 1700 esuberi annunciati in Italia e quel che ovviamente sperano i lavoratori, i sindacati e le istituzioni dopo la notizia shock dei tagli di personale programmati dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. A Roma, al Ministero delle Imprese, l'ennesima riunione sulla crisi. Il governo è al lavoro per creare le condizioni necessarie a una soluzione condivisa, concreta e sostenibile che tuteli tutti i lavoratori, eviti i licenziamenti e salvaguardi gli stabilimenti e le produzioni in Italia. I precedenti incontri tecnici e questo tavolo rappresentano un primo passo importante del percorso. Il prossimo tavolo sarà convocato ai primi di ottobre, dopo gli incontri tecnici fissati per settembre. Nel corso dell'incontro si è ribadito che la vertenza Electrolux è un caso europeo, non solo nazionale, evidenziando che negli ultimi 6 anni sono già stati chiusi 25 stabilimenti dell'elettrodomestico in Europa.

è stato promosso e presentato un non paper del settore che ha ottenuto il sostegno di Francia, Germania e Polonia e sarà illustrato al prossimo Consiglio sulla competitività previsto a Bruxelles a fine settembre, affinché diventi la base della discussione europea. Proseguono le indagini sulla morte di Alessio Colletti, il quindicenne di Saronno deceduto dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì sera al Luna Park di Spotorno in Liguria. La procura di Savona ha iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo il giostraio titolare del calciometro, l'attrazione sulla quale il ragazzo sarebbe stato colpito da una violenta scarica elettrica. L'iscrizione nel registro rappresenta un atto dovuto, intanto è stata fissata l'autopsia che sarà eseguita martedì all'ospedale di Savona. Nel frattempo la procura ha incaricato anche un consulente per gli accertamenti tecnici sull'impianto elettrico della giostra e gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni del Luna Park. Secondo quanto emesso finora, Alessio si trovava in vacanza in Liguria insieme ad un amico e ai genitori. Nella tarda serata di giovedì aveva deciso di provare il calciometro, una delle attrazioni del Luna Park. Si calcia un pallone e viene misurata la potenza del tiro. Poco prima sulla zona si era abbattuto un violento temporale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che l'acqua possa aver provocato un'infiltrazione nella centralina elettrica dell'impianto. Si tratta tuttavia di una ricostruzione ancora preliminare che dovrà essere confermata o esclusa dagli accertamenti tecnici e dall'inchiesta della procura. A Origgio c'è una nuova nota dell'associazione Amici del Bosco sul tema della mobilità, con particolare riferimento alla ciclovia tra Saronno, Caronno Pertusella e Gerenzano e al progetto della Varesina Bis. Nella regione da decenni si costruiscono nuove strade con l'intenzione di fluidificare il traffico. I più avveduti urbanisti europei invece si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare la sicurezza e la prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano. La chiave di volta di questo cambiamento è oggi data dalle novità in atto sulle strade, con l'arrivo di monopattini, bici a pedalata assistita, che se da un lato comportano maggiori rischi, dall'altro offrono nuove opportunità per quel che concerne l'ampliamento del raggio degli spostamenti locali. Diventa quindi importante trasformare i problemi in opportunità. Alcuni comuni del Basso Varesotto hanno infatti cominciato ad affrontare questi problemi con la progettazione e la messa in atto di una ciclovia alternativa alla strada statale Varesina, in grado di togliere biciclette e monopattini dall'arteria principale e nel contempo di favorire l'uso di percorsi verdi in grado di collegarne i principali centri con i parchi locali e regionali, grazie anche alla rete di ciclabili messa in atto negli anni precedenti. Diamo quindi la buona notizia che i nostri comuni hanno lavorato e stanno lavorando per un'opera in linea con le buone scelte urbanistiche ed ambientali europee. Far pagare ai supermercati una tariffa Tari maggiore rispetto ai piccoli negozi non è possibile, parola del sindaco di Uboldo, il quale ha infatti approfondito, dopo la proposta di Uboldo Civica, in consiglio comunale, di applicare aumenti per la media e grande distribuzione. Nell'ultima seduta del consiglio comunale c'erano state delle polemiche perché le tariffe della tassa rifiuti svantaggiano i piccoli commercianti, mentre per i supermercati che pagano 3 volte meno è una cosa diversa. Ebbene, sarà possibile perché Uboldo ha già applicato il coefficiente massimo consentito da Arera per l'uso non domestico della categoria supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari. Per ristoranti, trattorie, osterie e similari invece si è provveduto e ritenuto opportuno e congruo applicare in media la metà del coefficiente massimo previsto, una misura minima per evitare che subissero un aumento spropositato rispetto alle tariffe del 2013. Intanto l'INPS ha trasmesso al Comune l'elenco dei beneficiari del bonus sociale rifiuti per il pagamento della Tari, prevista una riduzione del 25% della quota ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.796 euro e con ISEE di 20.000 euro per nuclei familiari con 4 più figli a carico.
L'FBC Saronno 1910 amplia il proprio settore giovanile e lancia una campagna dedicata al reclutamento di nuovi giovani calciatori. La società biancazzurra, che svolge la propria attività al centro sportivo di via San Pietro a Saronno, è alla ricerca di bambini nati negli anni 2016, 17, 18, 19 da inserire nei gruppi dell'attività di base. L'obiettivo del club è quello di offrire ai più piccoli un percorso di crescita che vada oltre il semplice aspetto sportivo, puntando su educazione, rispetto, spirito di squadra e divertimento, senza trascurare la formazione tecnica. Tra i punti di forza evidenziati dalla società figurano uno staff di istruttori qualificati e costantemente aggiornati. Le famiglie interessate a ricevere maggiori informazioni o a far provare i propri figli possono contattare il direttore sportivo del settore giovanile al numero 333-783-0064. A Cislago, il copione si ripete nel centro storico, alle prese coi fracassoni e vandali che non danno pace nelle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella compresa fra Piazza Toti e il vialetto del municipio, davanti alle scuole elementari Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro. Senza contare chi gioca a pallone sul grato della chiesa. Al mattino gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere tutto in ordine. La questione sta facendo discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo. Ma ci sono anche altre zone dove si lamentano gli stessi problemi. Sono tutti incuranti delle famiglie che vivono nelle case vicine, è il tono delle polemiche. Proprio se ne fregano, non interessa che dobbiamo riposare perché al mattino lavoriamo. Anche in questo posto viene creato degrado, abbandonando bottiglie e lattine. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il Saronno. Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Turate, la farmacia Bruschi, in piazza Alessandro Volta 24, telefono 02 96 88 151. Per la rassegna Cinema sotto le stelle, Arena Casa Morandi, il film Oi vita mia, genere commedia, proiezione alle ore 21:30. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si raccoglie a pregare il Santo Rosario per Alessio Colletti e la sua famiglia giovedì 23 luglio alle 20:30 in chiesa prepositurale Santi Pietro e Paolo, trasmesso in diretta audio e video su Radio Orizzonti. A Solaro io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Giovedì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22:30 in Viale Amendola, Matteotti Motor Night, esposizione di auto e moto, area street food, bancarelle e attività dedicate a bambini e famiglie. Venerdì 24 luglio dalle ore 18 alle ore 21 presso Cascina della Vigna, via Togliatti, Jazz al tramonto, serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia, ingresso libero. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Un aiuto concreto per Gaza, la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alle segreterie parrocchiali se interessati, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato a Parrocchia Santi Pietro e Paolo, causale offerta per Gaza, IBAN IT 79 10 53 87 50 52 50 42 49 9005. Tutti i giovedì mattina dalle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 23 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 La Parola ai Cittadini con Agostino Masini, ospite Massimo Boldi, panoramica del Saronnese. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Scontro politico dopo la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni difende la polizia e parla di violenza inaccettabile per l'opposizione e lo Stato deve fare piena luce. Ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo dello Stato Maggiore Sirski e domani a Manila incontro fra Lavrov e Rubio. Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain. Le tensioni nel Golfo portano oltre $95 al prezzo del petrolio. Via libera definitivo al Senato alla proposta di legge sull'educazione non formale che riconosce per la prima volta il ruolo educativo dei centri estivi oratori. Buongiorno Dante, la mitola dice data la morte di Abderrahim Fakir, la premier Meloni parla di violenza inaccettabile. Era con le forze dell'ordine, mentre la leader del PD Schlein esorta lo Stato a fare piena luce. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
1: Buongiorno, è la tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto. La Presidente del Consiglio sull'incidente di Bologna dopo la morte di Fakir, l'indice puntato contro il primo cittadino e poi che ha convocato la piazza a difesa del dal Partito Democratico con la segretaria Schlein su Fakir. Lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Prende anche il sindaco, lei chiede verifiche, non significa delegittimare le divise, prendere distanze dalle generazioni della piazza fatte che inevitabilmente intrecciano con le polemiche sulla legittima difesa per il caso Ruggero a Palazzo Chigi. Vertice di maggioranza sul tavolo dei leader della coalizione di governo la questione

0: di Mirzeski a decidere di rimuovere Oleksandr Sirskij, comandante in capo dell'esercito ucraino, con il quale il ministro Fedorov aveva avuto forti contrasti. Le forze armate di Mosca premono sulla regione di Kharkiv, dove hanno colpito 15 insediamenti e ucciso 3 civili, ferendo 12 persone, tra i quali anche bambini. L'esercito ucraino prosegue gli attacchi a raggio, raggiungendo obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, oltre a un deposito di petrolio e diverse imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra di Mosca. Mentre blackout in tutta la Crimea e incendi si sono verificati in diverse città della Russia meridionale a seguito degli attacchi notturni ucraini. Fabio Bolzetta, allo studio.
1: Notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrein e Giordania, ce ne parla Moschino.
2: Undicesima notte consecutiva di attacchi nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. L'agenzia iraniana di stampa Fars ha fatto sapere che gli attacchi americani hanno colpito Bushehr, sede di una centrale nucleare, e un sito militare a Tabriz. Il sito di Hormuz Leder ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno bombardato anche la raffineria di Bitboland a Mashhad. Nel frattempo l'esercito iraniano ha riferito di aver lanciato un attacco con droni contro militari americani in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che presto attaccherà anche un complesso nucleare sotterraneo in Iran. Comunque Washington ha ribadito la disponibilità ad accordi negoziati con Teheran per proteggere gli interessi statunitensi e quelli degli alleati, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Manila nelle Filippine durante la riunione dell'Associazione delle Nazioni Sud-Est Asiatico. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti non intendono cedere il controllo strategico dello stretto di Hormuz. Maurizio.
1: Israele libera, lo ha annunciato oggi gli esseri italiani. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandro Zanetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Questo annuncio di Taliban arriva della visita a Washington del presidente libanese Hun, ieri l'incontro con Trump, che al di là delle parole davanti alle telecamere è stato significativo perché aveva proprio chiesto pieno supporto militare e politico a Trump per fare avanti i negoziati, avrebbe presentato anche un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, a condizione che l'esercito israeliano si ritiri dal territorio occupato sul confine, ma la DF non si fida delle forze, ovvero di avere pieno controllo nei territori di confine e soprattutto di poter disarmare Hezbollah, e che era necessaria una forza internazionale a supporto, quello che il presidente libanese non vuole, e quello stallo diplomatico e militare che sta avvenendo ancora a Gaza. Come dicevi, immagini satellitari hanno confermato che la DF sta costruendo anche una nuova barriera di separazione sulla linea gialla che marca il territorio sotto il controllo israeliano, più del 75% della striscia da quello sotto il controllo di Hamas, e la DF anche per uccidere i miliziani armati di Hamas, ma sotto queste bombe, denunciato oggi Save the Children, dal 1° luglio ad oggi sono uccisi anche di bambini da Gerusalemme. Regno a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. Grandine d'emergenza, incendi in Sicilia, notte di paura nel Palermitano per i roghi, e si contano i danni per i temporali nelle Marche e in Abruzzo. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Decine di incendi in diverse province, avvolta da temperature lenti, da giù la Sicilia brucia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati un centinaio gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile in tutta la regione. Abitazioni distrutte, aziende danneggiate, cittadini allontanati dalle proprie abitazioni. Nella notte a Palermo e nell'Interland decine di roghi alimentati dal vento di scena hanno impegnato i soccorritori. Il capoluogo siciliano è rimasto per ore senza elettricità a causa di continui out dovuti anche a un intenso uso dei condizionatori. Fiamme pure lungo l'autostrada Palermo-Catania. Ma la situazione più preoccupante è la provincia. Un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato Santo Stefano Quirquina. Oltre 100 persone sono state sgomberate. I soccorritori stanno cercando di contenere le fiamme arrivate troppo vicine a un deposito di ossigeno, a un distributore di carburante, a uno stabilimento di fuochi d'artificio. Se il sud brucia e il centro nord fa i conti con il maltempo, Marche e Abruzzo, le regioni più colpite da violenti temporali e grandinate che hanno danneggiato automobili e arredi urbani. Alessio Orlandi, dallo studio.
1: Il Parlamento francese ha in definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Sentiamo Paolo Fucili.
5: Sono due no al Senato, una larghissima maggioranza di sì all'Assemblea nazionale, e il verdetto voto di ieri. La Francia in bocca di slancio, la strada appena aperta dall'Australia è il primo paese europeo a farlo. Dal primo settembre, bambini

0: ragazzini sotto i 15 anni non potranno più aprire i profili sui social network, quelli già esistenti. Dopo verifiche a carico dei genitori sarà obbligatorio chiuderli entro fine anno e con la riapertura delle scuole scatteranno limiti ancor più rigorosi all'uso del cellulare. Una legge fortemente voluta dal presidente Macron, visto che un teenager francese su due, dice una ricerca, passa lo smartphone in mano 2 a 5 al giorno. In Italia per ora lo stesso divieto è un disegno di legge da approvare al Parlamento il più presto possibile, si augura il ministro dell'istruzione Valditara, Paolo Fucili. Linea allo studio.
1: Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che riconosce e sostiene il ruolo educativo di orari e centri estivi. Sentiamo in seno.
2: Con l'approvazione del Senato modifica la licenziata Camera arriva il via libera definitivo alle norme che delegano il governo in materia di sostegno alle attività educative e creative non formali per minori. Viene così riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento italiano il ruolo svolto per la crescita dei più piccoli centri estivi, storie, realtà educative. Soddisfatta la presidente di Azione Elena Bonetti, firmataria del provvedimento, ha incontrato un sostegno trasversale. Presto si sancisce il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio. Ai comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di stipulare convenzioni per utilizzare i spazi disponibili negli edifici scolastici, visto anche un tecnico per le attività educative non formali, e per l'attuazione della delega autorizzata una spesa di 3 milioni e mezzo di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027, 1 milione anno dal 2028. Elena Steno, linea allo studio.
1: Nella mattina di oggi Papa Leone è stato in visita al santuario della Santissima Trinità Pietra, fermandosi in preghiera davanti all'affresco e salutando alcuni fedeli e religiosi. La notizia della stampa della Santa Sede. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra 2000. Grazie a Davide della regia, ad Antonio Mitolo. Una buona giornata.

sonora dell'estate di Blu è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale vi accompagna durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il dell'estate su In Blu Radio.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

L'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi fa.

0: In Blu 2000 News.
1: Non si ferma l'emergenza incendi al sud, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 le persone che sono state sfatte sgomberare in via precauzionale. A San Benedetto del Tronto fa la conta dei danni della grandata di ieri, centinaia le automobili colpite, carrozzieri e centri specializzati nella sostituzione di cristalli presi d'assalto fin dalle prime ore della mattinata. Resta lo scontro politico dopo la guardia urbana a Bologna lunedì al termine della manifestazione pacifica per la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni stigmatizza gli atti violenti contro le forze dell'ordine e chiede chiarimenti sulla morte del cittadino marocchino. Il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco Lepore. La manifestazione, dicono i sindacati, è stato un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Lo Stato ha fallito, infine lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Il 28-29 luglio prossimi a Roma si terrà la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione del dialogo sul Libano il prossimo 4 agosto. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. A pesare ancora la crisi del Golfo, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio 2,124 sulla rete ordinaria e un'autostrada il diesel sfiora addirittura il 2,2 euro al litro. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra sui monti Simbruini, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario, ricavato da una grotta a 1337 metri di altitudine e dedicato alla venerazione delle tre persone della Santissima Trinità. Il pontefice ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti. Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi con una Magnum 357. I proiettili sono andati a vuoto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Mercoledì 22 luglio, 14:05 minuti. E a Roma come c'è adesso oggi? Che emozione! Mi accompagnerà fino alle 16, ci accompagnerà la nostra musica, ci accompagneranno un po' di fresche notizie anche in chiave vacanziera, come ci siamo abituati nei giorni scorsi, anche un po' pop-up. Oggi vi racconterò la storia di persone, marito e moglie e un mezzo di trasporto che qualche tempo fa, è passato qualche anno, effettivamente sono entrate in qualche modo nelle cronache di tutto il mondo per aver fatto una vacanza lunghissima, una lunghezza da record che poi vi racconterò, così come ce ne andremo per alberghi un po' particolari, per dei soggiorni davvero molto particolari. Insomma, riempiremo di curiosità questi minuti che passeremo insieme e di ottima musica, a cominciare da questa di Coldplay.

Michael Jackson, la sua Beat It, da un album che in Francia record Thriller, uscito proprio nel 1982. A proposito di record, è vacanza da record quella che vi raccontiamo, è la storia di marito e moglie, Gunther Holtorf, manager tedesco, la moglie si chiama Christine, e poi c'è un terzo componente della famiglia fondamentale, vado a raccontarvi, ribattezzato Otto, però una Mercedes di colore blu celestino, classe 1998, battezzata proprio così. Nel 1988, partiamo proprio da lontano, Gunther e Christine decidono di staccare. Credo a ciascuno di noi sia venuto almeno una volta nella vita il desiderio di prendere, mollare il lavoro e staccare la vita. E decisero di farlo per 3 mesi, quindi il loro progetto era quello di attraversare per 90 giorni l'Africa occidentale a bordo del di strada, se non che completati questi 90 giorni si sono detti: ma perché fermarci qui? Continuiamo? Hanno continuato per altri 26 anni, cioè il loro viaggio è durato in maniera ininterrotta fino al 2014, hanno attraversato 15 paesi e quindi territori di tutti i tipi, hanno percorso quasi 1 milione di chilometri, l'equivalente di 2 volte il giro completo della Terra. E la cosa più incredibile è che non avevano nessuno sponsor, perché adesso di sentire imprese simili a queste, ma ci sono dietro degli sponsor. Loro invece non hanno preso un euro, un centesimo, un dollaro da nessuno. Per 26 anni hanno vissuto evidentemente in maniera piuttosto, perché Otto era un foresta da puro, avevano sistemato un materasso, una cucina da campo a gas, qualche cassa in alluminio per i vestiti, le parti di ricambio, si lavavano con delle taniche d'acqua appese agli alberi, cucinavano per strada, hanno vissuto le esperienze più varie, hanno contratto più volte la malaria, hanno attraversato guerre civili, piste di fango azzerate da tropicali, passi di montagna a 5.000 metri di altitudine. Otto non li ha mai mollati del tutto, vale a dire che Gunther, che un po' se ne intende, ha fatto la manutenzione ordinaria, ha cambiato centinaia di pneumatici, ma il motore originale non è mollato. Poi purtroppo nel 2010 Christine è venuta a mancare e Gunther ha deciso di portare avanti il loro sogno e ha continuato a viaggiare fino alla fine dei suoi giorni nel 2014. Otto naturalmente non è più in pista, però il museo Mercedes-Benz di Stoccarda ha deciso di omaggiarlo, e quindi se andrete lì potrete appunto ammirarlo, e questo fuoristrada con tutti i che ha macinato, i paesaggi che ha visto. Secondo me è un'esperienza di viaggio più unica che rara, 26 anni in giro del mondo, sogni alcuni che loro sono riusciti a realizzare

fantastica storia di vita, che fantastica è anche la vita passata in viaggio. Ci sono dei luoghi fantastici degli altri, diciamo così, per quel che riguarda il soggiorno, più strampalati o più stravaganti, luoghi tutt'altro che economici, dove fare delle esperienze decisamente non normali. Partiamo dall'alto, un luogo dove io non andrei mai. Soffro di vertigini, però se invece a voi aggrada, sappiate che in Perù, nella splendida Valle Sacra dell'Inca, c'è un posto che si chiama Sky Lodge Adventure Suites. Dimenticatevi la hall e l'ascensore, perché per arrivare alla vostra camera dovrete prima scalare una parete di roccia o lanciarvi con una rucola, perché le camere sono delle capsule trasparenti in alluminio policarbonato appese nel vuoto a 4 metri d'altezza, attaccate alle pareti della montagna. Tra l'altro vista deve essere comunque spettacolare, la vista è sul vuoto e sul vuoto anche la vista del bagno, totalmente trasparente. Naturalmente la privacy viene comunque salvaguardata, però ecco, dicevo, per i vertigini probabilmente non è la soluzione ideale. Se non amate l'altezza, ma non vi spaventa la profondità, ce ne andiamo alle Maldive. Qui c'è un resort che si chiama Conrad Rangeli Island, una villa lussuosissima accolta su questa isola, si chiama De Muraca. La La particolarità è che la camera da letto principale si trova a 5 metri sotto la superficie dell'Oceano Indiano, quindi il soffitto è una cupola curva trasparente a 180 gradi e non c'è lampadario, ma ci sono i tropicali che vi danno la buonanotte. Tartarughe, persino qualche squalo potrebbe passare sopra la vostra testa. Ovviamente il tutto potete immaginare piuttosto costoso, circa 50 euro a notte, però tant'è, l'esperienza è sicuramente unica. Chiudo con una meta più vicina in Europa, ma sicuramente non in originale. Siamo a Stoccolma, all'ingresso dell'aeroporto di Arlanda c'è un hotel che si chiama Jumbo Stay. Non è un edificio normale, perché è un Boeing 747, ovviamente dismesso, trasformato in albergo di design. Hanno ricavato delle camere nella stiva, nella prima classe, ma la suite più richiesta ed esclusiva è stata realizzata nella cabina di pilotaggio. Vi svegliate la mattina con la cloche di volo, la spia del carburante e centinaia di pulsanti a un centimetro dal cuscino. Probabilmente non è una suite molto grande come metratura, però si sente un modo molto originale e particolare per passare uno più notte. E questi sono solo tre, perché sicuramente se continuo a cercare troverò altrettanti alberghi molto particolari e curiosi. Se ne conoscete qualcuno, scriveteci diretto a radioblu.it. Ready for the night. Nobody's romantic, 'cause it's early for dancing, but here comes the music.

0: sembra che music.
1: Estate in Blu 2000.

è Franco Battiato, 1992, sono già le 14:36 minuti. Posso anticiparvi che dopo il notiziario delle 11 rientreremo ovviamente con buona musica, ma anche con la storia di un giovane, un ragazzo, Matteo, che ha 21 anni e sta per partire per una esperienza sicuramente non semplice, ma credo che lui la viva con grande gioia, che porterà in un paese molto complicato per settimane. Dei missionari del PIME, ci faremo raccontare le sue motivazioni e magari lo aiuteremo anche un po'.

Summer Funk, Francesco Gabbani, una delle canzoni dell'estate, una delle tendenze dell'estate invece è l'urban camping, il campeggio urbano che si è spostato in diverse città, cioè anche in alcune località italiane, no? Di tutto spazi cittadini che ospitano dei veri e propri campeggi, tende. Vi faccio qualche esempio, se non ci credete. Berlino, ad esempio, tende si posizionano nei cortili interni degli edifici, sui tetti dei quartieri centrali, ma non abusivamente, è proprio consentito. Budapest, qui il campeggio si sposta sulle isole del Danubio, offrendo parchi verdi a pochi minuti dal centro storico. C'è anche la Sicilia, che offre in diverse località addirittura delle tende di lusso, il cosiddetto glamping, che integra il design moderno all'interno dei borghi medievali, offrendo quindi una possibilità sicuramente molto particolare per soggiornare. Tra i pregi di questo urban camping c'è sicuramente una situazione più tipica di quelle normali direttamente ai centri urbani, coinvolge non soltanto i giovanissimi ma anche gli adulti, quindi informatevi se la cosa vi incuriosisce, cercate appunto

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: In Blu 2000, news.
2: Non si ferma l'emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di Scirocco al centro di Santo Stefano, Quisquina, Argento. 100 persone sono state fatte entrare in via precauzionale anche in provincia. Roghi boschivi a Cagliari, è stato evacuato l'ospedale Brozzu. Dal fuoco al ghiaccio delle grandinate che hanno colpito ieri il nord e la costa adriatica, gravissimi. Respinta dalla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat di Andrea Del Mastro, sottosegretario della giustizia, e il ristoratore Mauro Carrotti. La richiesta della magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Dopo la decisione, il Movimento 5 Stelle ha i banchi del governo in aula. Il generale del riesame di Roma ha confermato 4 misure cautelari e l'ante del metodo mafioso per i 4 accusati di esecutori militari dell'attentato al conduttore di Report Siegfried Rannucci, avvenuto il 16 ottobre del 2005. Tragedia, stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma, un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause e la dinamica della tragedia. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valpietra sui Monti Simbruini, al confine tra Lazio e Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario, ricavato dedicato alla venerazione della Santissima Trinità, per poi salutare alcuni fedeli e religiosi presenti. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Solo poco più di un terzo della base MAGA di Trump ritiene che la guerra in Iraq valga la pena, in forte calo rispetto al 50% registrato a maggio, e quanto emerge da un sondaggio di politico secondo il quale il 37% degli elettori MAGA ritengono che il conflitto debba continuare solo se non aumenta i costi. Un elettore MAGA su 5 invece è convinto che gli Stati Uniti dovrebbero mettere fine al conflitto a prescindere dai costi. È tutto per questa edizione, torniamo alle 16.

0: programma dal 1997, 15 minuti e siamo pronti ad accogliere un ospite che tra poco, beh, insomma, mancano meno di 10 giorni, partirà. Per far cosa ce lo faccio raccontare da lui. Sono felicissima di avere con noi Matteo De Vivo. Matteo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie di aver chiamato.
0: Dove ti ho raggiunto? Dove sei in questo momento?
1: In questo momento mi trovo a casa mia nella provincia di Como in Lombardia.
0: E poi lì partirai.
1: E da qui partirò, esatto. Mi andrò in terre un po' più lontane.
0: Decisamente, adesso racconteremo tutto, perché anche noi possiamo poi darti una mano in tutto quello che avverrà nelle prossime settimane. Tu passerai lontano. Raccontaci, se ti va, qualcosina di te. Tu, Matteo, sei molto giovane, hai 21 anni, se non sbaglio.
1: Sì, ho 21 anni. In istanti racconto un po' la mia vita. È appunto nato a Como, in Lombardia, e fino ai 14 anni ho vissuto con la mia famiglia, e dai 14 ai 19 anni mi sono trasferito a Roma, più precisamente in Vaticano. Il chierichetto ha detto che ho avuto anche

0: frequentando anche una scuola romana, la Montemario, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi.
1: Ti sei diplomato?
0: Sono diplomato 2 anni fa e dopo ho deciso di intraprendere una decisione. Andando in seminario, come seminarista missionario della PIME, cioè del Pontificio Istituto degli Esteri.
1: Allora, tutta questa premessa era utile. Era utile anche per raccontare, per inquadrare Matteo, che è un ragazzo come tanti, ma diverso dagli altri. Ciascuno di voi ragazzi ha i suoi talenti e le sue attitudini, non sempre la forza di esperienza mettere in pratica, secondo me, tutto quello che finora hai imparato, non soltanto questo percorso di vita che hai intrapreso, ma anche gli studi, professioni di fatto, secondo me, saranno utili nelle prossime settimane.
0: Assolutamente, svelo appunto dove i giorni esatti passerò per il Chad, per il sud del Chad, questo paese dell'Africa centrale, nella zona dove ando io è una zona diciamo prevalentemente immersa nella savana, e gli studi tecnici che ho fatto saranno molto molto utili da partire dalla sia per i pannelli solari sia per qualsiasi cosa, perché mi sono diplomato in automazione, che è un ramo dell'elettronica, in una parte di mondo dove è sempre più difficile trovare tecnici specialisti. Mi è stato detto appunto che questa figura è molto importante, molto utile.
1: A me questa emoziona, perché delle volte immaginiamo le esperienze che facciamo nella vita siano tutte slegate tra loro, salvo scoprire in un momento che per te è arrivato già abbastanza presto, nulla avviene per caso e tutto serve per quello che uno vive. Mancano pochi giorni alla partita, quindi 30 luglio, stare fuori quante settimane?
0: Allora starò 5 settimane nella questa missione proprio del team e del mio istituto, che è una missione diciamo che ha molto bisogno, siccome manca l'acqua potabile, l'accesso anche negli orari, non esistono neanche dei bambini. Quindi la questione proprio che porta le radici, ecco. E come mi è stato detto, in Chad, in particolare proprio a Tikem, che è il villaggio dove andrò io, si può toccare realmente la vita del missionario.
1: Quali sono le tue emozioni? Ora sicuramente sono tante e diverse tra di loro, forse cambiano anche di giorno in giorno.
0: Sì, esatto, diciamo che allora mi hanno fatta in diversi questa domanda, però è difficile spiegarlo, perché davvero per me è strano. Partirei davvero se fosse possibile adesso, perché mi sento veramente chiamato per quello che spero un giorno sarà la mia vita. Quindi non sento affatto come né un peso né una preoccupazione, ma anzi non l'ora di mettermi in gioco per poter riuscire a vedere appunto quello che sarà il mio mondo e quello che voglio portare proprio nella mia esistenza, avendo passato appunto tanto tempo al centro della chiesa. Ora sono pronto per andare nelle periferie.
1: Naturalmente noi possiamo in fondo partire con te, nel senso che è evidente che il progetto al quale parte è un progetto che ha tante sfide da affrontare, sfide economiche, nel senso che per realizzare tutto quello che potrebbe essere utile servono comunque dei soldi. So che il progetto principale porterà alla costruzione di un pozzo d'acqua nel villaggio, che è fondamentale per avere acqua potabile, però tutto questo ovviamente ha bisogno di risorse. È in corso una raccolta fondi che ancora per una settimana è attiva, quindi facciamo ancora in tempo.
0: Sì, esatto, è in corso una raccolta fondi che è davvero fondamentale, perché come ho detto prima anche l'accesso all'acqua potabile è complicato, e la costruzione dei pozzi d'acqua, in questo caso del pozzo d'acqua è fondamentale perché all'interno della parrocchia, nella missione, c'è una scuola elementare con 150 bambini che poi priva del pozzo d'acqua. La campagna, diciamo, questa raccolta fondi è stata fatta proprio per poter permettere a questi bambini di avere un pozzo d'acqua vicino per evitare di fare chiamate ogni volta per accedere all'acqua che comunque non rimarrebbe potabile, ma quantomeno sarebbe acqua da poter purificare poi.
1: Sì, assolutamente sì. Chissà quanti occhi incontrerai nelle prossime settimane che ti rimarranno dentro.
0: Esatto.
1: La tua famiglia è abituata a tenerti lontano, perché sei stato tanti anni a Roma, ti sostiene in tutto, immagino.
0: Sì, esatto. La mia famiglia, io sono l'ultimo di tre fratelli e i miei genitori dicono sempre che sono il più piccolo e il primo a essere andato via di casa, perché sono andato via di casa a 14 anni e la loro, diciamo, sì, sono abituati a vedermi lontano, però comunque la preoccupazione rimane perché c'è differenza ovviamente tra il Chad e la città del Vaticano, quindi la differenza ovviamente in termini di diverse caratteristiche del paese ovviamente c'è, però davvero anche per la formazione sono molto contento perché, come mi hanno detto, relativo anche al momento di prima della formazione, impara l'arte e metti da parte,
1: certo.
0: Infatti anche tutta la mia formazione tecnica è stata davvero, davvero utile perché come ho detto prima, dal pannello solare, dal telefono satellitare, davvero da tutti quanti i progetti che ho avuto modo di fare a scuola, alla fine sono solo e rimarrà utili davvero.
1: Chissà quante altre cose imparerai che neanche ti aspetti di poter imparare. Ad esempio, cucinare, sai cucinare, te mangi?
0: Sì, beh, allora mi piace molto. Purtroppo non ho mai avuto tanta occasione di cucinare perché quando ero andato in un collegio e c'era tutto questo mensa. Il seminario c'era tutto mensa, quindi cucinano. Nel periodo di vacanza
1: cucina mamma.
0: Esatto, c'è mio papà che cucina, però quando posso dici dilettarmi anche un po' in cucina. Quando sono con i miei amici diciamo che cucino io perché in quel momento posso spingere un po' di più sulla cucina.
1: Beh, chissà, magari ti troverai a dover cucinare anche lì, magari in condizioni particolari, quindi imparerai anche l'arte ad arrangiarsi, come si suol dire.
0: Esatto.
1: Che è fondamentale.
0: Sarà molto interessante quell'aspetto perché mi è stato anticipato anche per quanto riguarda il cibo, ma il mangiare in generale, ovviamente non ci sono forchette e coltelli, ma si mangiano le mani tutti da un solo piatto. E quindi anche quella è un'esperienza nuova che affronterò e potrò vedere anche come agisco a queste nuove esperienze.
1: Sarà una condivisione diversa. Guarda che io ti strappo una promessa: quando torni ci racconti com'è andata?
0: Assolutamente, assolutamente voglio raccontarvi, che altro anche portarvi dato che ormai manca sempre meno la cifra per realizzare il pozzo, spero che entro la settimana si potrà arrivare in modo da poter fare anche le foto, magari contribuire anche alla costruzione, che è quello che spero.
1: Bello.
0: Direttamente del pozzo.
1: Bellissimo. Ora, c'è cioè un anno che in radio è un po' complicato dare. Sicuramente chi non è distante da Como può, credo, venire direttamente alla parrocchia di Solbiate. Per tutti gli altri c'è un modo, secondo te, più fonico che posso consigliare per capire come contribuire?
0: Allora, un modo più radiofonico sicuramente andando sul sito del PIME c'è la sezione delle donazioni e nelle donazioni l'area di missione chat.
1: Fantastico.
0: Quel modo, tanto la missione del PIME in chat ad oggi è molto piccola, quindi i fondi comunque arrivano alla missione dove andrò io, e questo è il modo, secondo me, più radiofonico.
1: Più semplice, sicuramente. Sicuramente. Matteo, allora, buoni ultimi obiettivi, buone ultime cose da sistemare prima della partenza. Sentiamo il tuo ritorno.
0: Grazie mille, buonasera a tutti e grazie per l'opportunità.
1: Grazie infinite a Matteo Divo. Intanto noi ci ascoltiamo. Gaia. Adesso recupero l'indirizzo giusto, corretto del sito internet del PIM, così ve lo dico queste canzoni e non avete scuse, date il vostro contributo.

Justin Bieber, scusate, con questa canzone che ci accompagna tutta questa settimana, il disco in blu 2000 di questa settimana. Sono le 34 minuti di questo mercoledì 22 luglio. Faccio fida una promessa: abbiamo raccontato con Matteo Vivo di questa missione, andrà con il PIME in Chad, partirà il luglio, tornerà dopo 5 settimane. Possiamo ancora sostenere questo progetto che porterà alla realizzazione di un pozzo che consentirà di avere acqua potabile, cosa che attualmente non c'è in questo villaggio che Matteo raggiungerà. Sul sito dona.centropime.org andate dove c'è, sostieni un progetto di sviluppo. Nel Chad il progetto si chiama K900, potete così dare ovunque voi siete in Italia il vostro piccolo o grande, mi auguro grande, contributo per raggiungere appunto la somma di denaro che per realizzare questo progetto. Poi quando Matteo tornerà chiederemo a Matteo la disponibilità di tornare e raccontarci com'è andata e testimoniarci anche tutto quello che sono riusciti a realizzare. Torniamo indietro nel tempo, 1983, con David Bowie, la sua China Girl, e poi vi racconterò una cosa davvero molto, molto curiosa che ho trovato online, un rimedio particolare contro il caldo.

mi dà il gatto perfetto per raccontarvi di questa bizzarra contro il caldo che spara in Cina. Che ha a che fare con un ortaggio che viene prodotto lì, la zucca cinese, conosciuta come melone d'inverno, non è il melone d'inverno da noi. Magari andate a cercare che foto, però vi racconto. Esteticamente un cetriolo, però un cetriolo gigante, può raggiungere addirittura gli 8 kg e viene utilizzato come rimedio contro il caldo. In che senso? Come? Viene utilizzato come fosse una borsa del ghiaccio, una borsa dell'acqua fredda, diciamo così. Per cui ho visto tantissime foto video di bambini, soprattutto anche cani e gatti, sdraiati su questo grande ortaggio, abbracciandolo, o anche altri, proprio magari essendo più grandi di un bambino, insomma, chiaramente lo abbracciano meglio, lo stringono forte. Perché? Perché praticamente questo ortaggio è composto per il 5% d'acqua e ha una buccia molto che funziona come una vera e propria borsa dell'acqua fredda, capace di assorbire il calore corporeo. Inoltre, la cultura cinese ritiene che questo particolare rimedio abbia anche un potere calmante, legato proprio alla straordinaria capacità del frutto di conservare a lungo la sua naturale freschezza. Quindi di fatto è un frutto che ha una forma che consente di abbracciarlo, enorme, quindi grandi dimensioni, essendo pieno d'acqua si mantiene. Ora, io non so quanto possa essere efficace, potremmo provare ad abbracciare un che in fondo anch'esso è pieno d'acqua, ha buccia liscia, forse è tondo, un po' complicato, però potremmo provare. In Cina funziona, lo fanno soprattutto, ecco, bambini, cani e gatti. Ecco, noi non siamo né bambini né cani e gatti, però ci potremmo provare. È un rimedio che sicuramente non ha controindicazioni, a differenza di tanti altri.

0: L'U2000.
1: Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un giretto.

del 1997, Giudizio Universale di Samuele Bersani, con la quale ci salutiamo, non prima però di aver ringraziato Daniele Paz e Stefano Sturpi che mi hanno accompagnato in regia e Matteo De Vivo che ci ha raccontato la sua storia. Noi ci ritroviamo qui domani e intanto scateniamo gli anni 80 con il Culture Club. Questa è Karma Chameleon. Buon pomeriggio.

parole dell'estate. Le parole dell'estate. Parole dell'estate con Max Otto.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. Allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania, vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca Gerusalemme. La colonna sonora delle In Blu 2000 è Summer Collection. Lezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà tutta la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale in Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama il numero verde 800-820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Città, poesia, urgenza. Questo è importante dire da chi fa raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando oggi al 22 luglio del 1999, dici che è successo? È uno degli anniversari, diciamo, minori, no? Gli occhi delle persone normali, però diventa quasi leggero per gli appassionati di tecnologia come siamo noi, insomma, uno di quegli eventi per cui esiste un po' un prima e un dopo. E oggi, 26 anni fa,

cine personalizzate, gli status enigmatici, no? Che potevi scrivere, poi le chiamate vocali, le video, in una crescita che si è fatta soltanto con l'arrivo di Skype, che era stato acquistato sempre da Microsoft, con l'idea di inglobare tutta la comunicazione in una sua app. Però nel frattempo erano arrivati anche WhatsApp, è arrivato Telegram, per fare un paio di cognomi, no? Quindi MSN Messenger semplicemente è una scena piano piano. E appartiene oggi ai ricordi, sai, quelli un po' in bianco e nero, no? Di vissuto quel laboratorio sociale dove abbiamo imparato un po' a comunicare online, ecco. Oggi partenza boomer, mi rendo conto, con un po' di nostalgia, ma perdonatemi. Parole dell'estate, archiviati i mondiali di calcio, in prospettiva ci sono le Olimpiadi a Los Angeles. Abbiamo un po' di tempo, da qui a luglio del 2028. Oggi più musica da ascoltare insieme, come succede per tutta questa bella stagione, la regia di Francesco Filippi. Siamo pronti a partire.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: litro di gasolio 2,1 sulla rete ordinaria in autostrada, il diesel sfiora addirittura da 2,20 euro. È tutto per l'edizione Flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
1: Che giorno è?

0: dimmi che giorno è. Ti stai stufando anche te.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Turate, la farmacia Bruschi, in piazza Alessandro Volta 24, telefono 02 96 88 151. Per la rassegna Cinema sotto le stelle, Arena Casa Morandi, il film Oi vita mia, genere commedia, proiezione alle ore 21:30. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si raccoglie a pregare il Santo Rosario per Alessio Colletti e la sua famiglia, giovedì 23 luglio alle 20:30.

0: meraviglie. Venerdì 24 luglio dalle ore 18 alle ore 21 presso Cascina della Vigna, via Togliatti, jazz al tramonto. Serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia. Ingresso libero. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18, Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Un aiuto concreto per Gaza, la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alle segreterie parrocchiali se interessati, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato a Parrocchia Santi Pietro e Paolo, causale offerta per Gaza, IBAN IT 79 10 53 87 50 50 42 49 9005. Tutti i giovedì mattina dalle ore 10 presso la biblioteca civica, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: tutto di blu.
1: Saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati ancora una volta con gli anni del Festival Bar. Siamo arrivati al 2005, anno dopo anno abbiamo passato in rassegna canzoni, cantanti, luoghi in cui il Festival Bar si è sviluppato e ha trovato il suo successo. Era il 42esimo anno del Festival Bar, il 42esimo Festival Bar che si svolse durante l'estate del 2005 in 9 puntate registrate presso Piazza Castello a Torino, Piazza del Plebiscito a Viterbo, Piazza Grande ad Arezzo e la grande finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, trasmessa per la prima volta in diretta televisiva nelle date del 12 e del 13 settembre. I presentatori di quell'anno erano stati Fabio De Luigi e Vanessa Incontrada e la canzone vincitrice, ed è quella da cui partiremo, è proprio Neck con Lascia che io sia. Una canzone che si affacciava nuova con un autore che aveva trovato un discreto successo negli anni precedenti al Festival di Sanremo, ma che nel 2005 si afferma come interprete. Una canzone scritta da lui, Neviani, Filippo, insieme a Ronda e De Santis, e dopo qualche anno infatti in sordina fa il suo veramente botto e conquista il Festival Bar con questa canzone che non contiene in realtà grandi elementi di distinzione rispetto al suo repertorio pregresso, eppure l'impatto è tale da favorire un grosso rientro di vendite per il cantante fino al secondo posto della classifica

con il singolo e il terzo con l'album Una parte di me. Certo, già in passato, negli anni precedenti, Neck aveva cantato di amori esplosivi e coinvolgenti, ma questa volta quello che il ritornello sembrerebbe collocare nel presente è in realtà rivolto a un passato che sta svanendo. Non vali più di questa luna spenta, ricorda che dicevi a me, lascia che io sia il tuo brivido più grande.

Il 1° maggio del 2005 Irene Grandi presentava al grande concertone di Piazza San Giovanni in occasione della festa dei lavoratori una canzone che si intitolava Lasciala andare e fu la capofila di Indelebile, il sesto album di inediti di Irene Grandi uscito proprio nell'estate o all'inizio dell'estate del 2005. Era stata prodotta da Niccolò Fragile e la cantante arrivò proprio in quell'anno alla maturità della sua progressione rock attraverso l'incontro col gusto elettronico del suo nuovo produttore, il che non le impedì di diventare meno più rockettara, diciamo dimenticando un po' la melodia che occupa una parte significativa però di questa elegante ballata. Il testo è Lasciala andare, proprio una riflessione sulla necessità di un rapporto nuovo e più maturo col passato, quando dice in mezzo alle pagine di questo mio libro ci sei tu, davvero difficile lasciare i ricordi e andare giù. Partecipa anche al Festival Bar e con il singolo ottiene un ottimo successo, tanto che ebbe per l'appunto un riscontro commerciale abbastanza intenso. E dunque ecco qui la nostra Irene Grandi con la sua Lasciala andare.

0: nuvole.
1: Il 1 luglio del 2005 era un venerdì e la data in cui la leva militare divenne volontaria. Una data in cui venne pubblicato proprio nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 30 giugno che poneva fine in Italia al servizio militare obbligatorio che risaliva all'unificazione italiana e da questo momento veniva sostituito dalla leva volontaria. Il dispositivo completava un decreto legislativo che era stato avviato con la legge Martino nel 2004. Prima di questa data tutti i cittadini maschi al 18° anno d'età avevano l'obbligo di sostenere la visita medica di leva e poi, se ritenuti idonei, a prestare per circa un anno, inizialmente anche di più, poi la durata si è andata riducendo fino a 10 mesi, col servizio obbligatorio nell'esercito, marina o aeronautica, o in alternativa dall'inizio degli anni 70 si poteva optare per il servizio civile dichiarandosi obiettori di coscienza. Un cambiamento importante che si era avuto con la legge dell'ottobre 99 che aveva introdotto anche la possibilità di arruolare le donne nelle forze armate. Quell'anno al Festival Bar, nell'estate del Festival Bar, entrava in scena anche una cantante che stava ottenendo un discreto successo. Non so se l'avete mai sentita, si chiamava Laura Pausini e presentava un brano composto da Daniel Vuletic, con un testo scritto dalla stessa Pausini e da Cheope, con l'adattamento di Leon Tristan, una canzone che venne tradotta in spagnolo con il titolo Como si no nos hubiéramos amado. Spero di averlo pronunciato giusto, ma il regista mi sta guardando male perché lui ha origini spagnole o comunque spagnoleggianti, e viene inserita nell'album Escucha ed estratta come terzo singolo in Spagna e in America Latina, come se non fosse stato mai amore. Laura Pausini.

Era l'estate del 2005, quella dell'estate del Festival Bar, che andava da una piazza all'altra, dal nord a sud dell'Italia. Ma era un giovedì quell'anno, era il 7 luglio, e venne colpita Londra con un attentato terroristico, un duro attacco al cuore della City, una mattinata di terrore iniziata con una serie di esplosioni che colpiscono 3 treni della metropolitana e un autobus. 55 vittime, compresi 4 attentatori, 700 feriti in quello che è considerato il più grave attacco alla capitale britannica dalla Seconda Guerra Mondiale e il secondo attacco terroristico più sanguinoso verificatosi nel Regno Unito dopo quello di Lockerbie. Altri ordigni esplodono 2 settimane dopo, sempre su convogli della metro e sul malfunzionamento dei detonatori, che evita per l'appunto altre vittime. Gli attacchi sono rivendicati dal movimento fondamentalista islamico di Al-Qaeda, appoggiatosi a delle cellule locali che per l'appunto colpiscono a Londra. Intanto il Festival Bar ovviamente andava avanti, e quell'anno si affaccia al palco del Festival Bar Cesare Cremonini con il singolo Marmellata 25, estratto dal suo secondo album da solista Maggese, che era stato pubblicato a maggio. Il titolo fa riferimento a un passaggio del testo in cui il cantante, lasciato dalla propria fidanzata, consola il proprio dispiacere mangiando chili di marmellata che la ragazza gli nascondeva. La marmellata ha un significato metaforico la cui interpretazione viene lasciata all'ascoltatore, mentre il numero 25, perché Marmellata hashtag 25 il titolo originale, rappresenta l'età anagrafica di Cremonini proprio al momento dell'uscita del brano. Il brano è ampiamente considerato fra i più celebri e amati della carriera di Cremonini e uno dei suoi cavalli di battaglia, apprezzato proprio anche da Roberto Baggio, il cui nome è proprio citato all'interno del testo della canzone. Durante i concerti il cantante era solito lasciare in sospeso l'ultimo verso della canzone per poi lasciarlo cantare al pubblico, e poi è stata introdotta anche una versione alternativa del brano, Marmellata hashtag 24, inserita come B-side nel successivo singolo Maggese. È stata frequentemente trasmessa in radio, raggiungendo la posizione numero 1 dell'airplay. Molti, rispondendo alle domande che venivano svolte per l'appunto da Cremonini, hanno elaborato delle interpretazioni su questo testo, ma lo andiamo ad ascoltare e poi vedremo le interpretazioni.

Allora, come dicevo prima di lanciare la canzone Marmellata 25, Cesare Cremanini, interpellato dai suoi fans su come l'avesse composta, rispose un giorno che la canzone era stata scritta nei primi anni 2000, mentre il Festival Bar è del 2005, a notte fonda, in un momento di sconforto per l'improvviso abbandono da parte della sua fidanzata di allora. Quindi vedete che la canzone, il testo, è una canzone che richiama proprio la realtà, e circostanza che lo fece ritrovare da solo nella casa ancora piena dei suoi affetti personali. Nell'interpretazione data al cantante, che considera però non vincolante, il testo racconta la fine dell'innocenza, cioè in questo senso l'aver mangiato la marmellata rappresenta la violazione del patto con la ragazza e quindi il superamento della condizione precedente, la ritrovata felicità nello stare da soli e quindi la fine effettiva del rapporto e la crescita personale. Ora si tratta solo di capire se all'epoca era una felicità vera e propria oppure i chili di marmellata trangugiati siano in realtà semplicemente un modo per sanare e compensare affettivamente ciò che effettivamente è stato quell'abbandono. C'è chi se ne occupa con la marmellata, c'è chi invece mangia chili di Nutella, comunque sempre una compensazione affettiva è. Andiamo con l'ultima canzone, siamo al termine di questa puntata, giusto? Il nostro regista Antonio mi fa infatti cenno che siamo quasi alla conclusione. Vi propongo semplicemente dei nostri amici Zero Assoluto, che quell'anno debuttano, cioè ritornano ovviamente al Festival Bar dopo altre volte in cui avevano ottenuto parecchi successi, e quell'anno presentano per l'appunto Semplicemente. Anche in questo caso un brano che parla, cioè veramente il 2005 deve essere stato un anno di pianti per le canzoni, di un rimpianto per un amore che avrebbe potuto esistere e non potrà mai più diventare realtà. Insomma, era un anno in cui tutti piangevano perché erano stati lasciati o perché non avevano incontrato l'anima gemella. Questo singolo, diventato in breve tempo un grande successo commerciale e radiofonico, ha trascorso ben 28 settimane nella top 20 della classifica dei singoli, raggiungendo la seconda posizione per una settimana dietro alla Camisa Negra di Juanes, singolo di Zero Assoluto, pubblicato nel 2005 dalla Baraonda Edizioni, e poi appartiene al secondo album Appena Prima di Partire, che era uscito nel 2007, cioè è stato rimesso dentro. Direi che con questo siamo giunti al finale di questa nostra puntata del Festival Bar 2005, nel blu dipinto dei blu, gli anni del Festival Bar. Quindi Massimo in studio, Antonio e regia vi ringraziano per averci ascoltato e vi lasciamo proprio con gli Zero Assoluto, che concludono questa prima puntata dedicata al Festival Bar 2005. Alla prossima sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Frank Sinatra. Attore e cantante statunitense. Frank Sinatra nasce a Hoboken, nello stato del New Jersey, il 12 dicembre del 1915. Vive un'infanzia dura e umile. La madre è Dolly, di origini liguri, Tasso, nel comune di Lumarzo, fa la levatrice, e il padre Martin, pugile dilettante di origini siciliane, esattamente Palermo, è un vigile del fuoco. Da ragazzino Frank è costretto da esigenze economiche a fare i lavori più umili. Cresciuto per la strada e non sui banchi di scuola, prima fa lo scaricatore di porto e poi l'imbianchino e lo strillone. A 16 anni ha una sua band, i famosi Turk. Frank Sinatra passa alla storia come The Voice per il suo inconfondibile carisma vocale.

Eh sì, Frank Sinatra durante la sua carriera incide più di 2200 canzoni per un totale di 166 album, dedicandosi anche con fortuna al grande schermo. Aspetti della sua vita privata si riscontrano proprio nei suoi tanti film di successo. Famoso Latin Lover, si sposa 4 volte, la prima a 24 anni con Nancy Barbato, dal 1939 al 1950, dalla quale ha avuto 3 figli, Nancy, Frank Jr. e Christina, che all'epoca della separazione hanno rispettivamente 11, 7 e 3 anni. Poi dal 1951 al 1957 Sinatra ha un'intensa storia d'amore con Ava Gardner, che riempie le cronache rose naturalmente dei giornali del tempo a suon di criticati confetti. Per lei lui lascia la famiglia, di botte e di litigi. Per soli 2 anni, dal 1966 al 1968, si unisce in matrimonio invece con l'attrice Mia Farrow e dal 1976 fino alla sua morte resta a fianco dell'ultima moglie, Barbara Marx.

Ma la stampa continua anche negli ultimi anni ad attribuirgli dei flirt, da Lana Turner a Marilyn Monroe, da Anita Ekberg ad Angie Dixon. Ma sempre vicino alle cause per i diritti umani, già dai primi anni degli anni 50 si schiera a favore dei neri, vicino al suo inseparabile amico Sammy Davis Jr. Fino all'ultimo non si sottrae dal compiere nobili gesti di beneficenza a favore dei bambini e delle classi disagiate. La sua stella non conosce

precisamente tra il 1947 ed i primi anni 50, attraversa una breve crisi professionale dovuta ad un malore che colpisce le sue corde vocali. Il momento di appannamento viene superato brillantemente grazie al film di Fred Zinnemann Da qui all'eternità, con cui conquista l'Oscar come migliore attore non protagonista. Tra le tante accuse mosse all'interprete più famoso del secolo, come da molti viene considerato, quella di legami con la mafia, soprattutto con il gangster Sam Giancana, proprietario di un casinò a Las Vegas. Ben più sicuri i nomi dei suoi cari amici, da Dean Martin a Sammy Davis Jr. a Peter Lawford. La canzone che forse più lo rappresenta proprio nel mondo è questa famosissima My Way, che abbiamo appena sentito, ripresa da moltissimi artisti e rivisitata in moltissime versioni.

Tra gli ultimi omaggi che l'America tributa a questo grande showman vi è un regalo speciale per i suoi 80 anni nel 1996, per i suoi occhi blu, l'Empire State Building, per una notte si illumina d'azzurro tra coppe di champagne e gli inevitabili festeggiamenti cui The Voice è naturalmente molto abituato. L'omaggio si è ripetuto anche in occasione della sua morte, che è avvenuta il 14 maggio del 1998.

La frase celebre di Frank Sinatra: progresso significa che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre più denaro.

Il tempo a nostra disposizione è veramente terminato. Non resta che salutarci, ma vi aspetto naturalmente alla prossima. E con questo ci salutiamo con ciao ciao!

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incœur e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ciccaremo un Ciccinin con Anna e Anna.

0: Blu 2000 News.
1: Italia riprese con roghi e temporali, incendi più gravi in Sicilia e Sardegna, grandinate record su costa adriatica. Caso Bologna al centro del dibattito politico, bagarre al Senato sulla vicenda del Mastro. Non si ferma la guerra nel Golfo, nuovi rami incrociati e Trump torna a minacciare il governo di Teheran. Il Papa in mattinata a Valle Pietra, nel pomeriggio via con il periodo di vacanza e il pontefice continua le visite ai santuari. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Sicilia nella morte, incendi, 200 gli interventi dei vigili del fuoco, il centro nord fa i conti invece con le grandinate. Fausto Nicastro.
2: La Sicilia continua a bruciare. Questa mattina Palermo è risvegliata sotto una cappa di fumo provocata dagli incendi che dalla notte stanno interessando le zone di Montelonga e di Monreale, dove è stata chiusa la strada statale 186. Diversi blackout hanno inoltre colpito molti quartieri della città. Situazione molto grave in provincia di Agento, con 300 persone evacuate da San Stefano Quisquina, dove i vigili del fuoco stanno presidiando un deposito di ossigeno, un distributore di benzina e una fabbrica di giochi d'artificio minacciati dalle fiamme. Decine di interventi anche in alcune zone della provincia di Catania. Il centro Italia invece fa i conti con le violente grandinate, che causano ingenti danni soprattutto ai mezzi di trasporto e agli impianti fotovoltaici. Paura sull'autostrada 13 Bologna-Padova nella zona di Ferrara, dove numerose auto in transito sono state danneggiate si chicchi di ghiaccio, mentre nelle Marche è stata pesantemente colpita una costiera. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ma gli effetti sulla salute delle emergenze climatiche? Monica Di Loreto ha intervistato la dottoressa Sara Caponigro, medico di medicina generale.
3: Non è più soltanto sinonimo di vacanze, le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate, che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie gli italiani hanno imparato a conoscere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo.
4: Un colpo di calore in testa colma, essere improvviso di testa, nausea, vomito, vertigini e confusione mentale. In questi casi è necessario spostare la persona al fuoco, bagnarla con acqua fresca e chiamare il 112. Le categorie più a rischio restano over 65, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e chi soffre di malattie cardiache, respiratorie o renali. L'obiettivo dichiarato dall'OMS è ambizioso: azzerare le morti evitabili da caldo estremo.
3: Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Caso Bologna che agita ancora il dibattito politico, dove torna al primo piano la vicenda del Mastro. Da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantemi.
5: Buonasera. Caso del di infiammare la politica, Palazzo Madama, i senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, la richiesta dei magistrati alla Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome San Senese. A difesa di Del Mastro, la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, la vicenda giudiziaria dell'ex sottosegretario va ad intrecciarsi con le polemiche sul Bologna dopo la morte di Fakir. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti. Nel quotidiano oggi è arrivato il vice premier Salvini, dove incontra il prefetto la solidarietà alla polizia a difesa di Lepre. Il sindaco di Bologna si schierano le posizioni che invitano a non strumentalizzare una tragedia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: L'ufficio di sorveglianza di Torino spinge l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate con la condanna definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso i rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Nel Golfo non si fermano i raidi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Trump torna ad attaccare Teheran. Marco Bucci.
6: Stamattina a Minab, nel sud dell'Iran, i funerali di alcune bambine, i cui resti identificati solo da poco grazie al DNA. Il primo di guerra, 5 mesi fa, un missile americano aveva centrato una scuola facendo 160 vittime. La cerimonia è stata trasformata dalla TV di Stato in un'esaltazione del martirio nemico. Poco fa Trump, alla base di Dover, nel Delaware, ha reso i nostri eroi, come ha definito i soldati caduti. L'Iran la pagherà cara, ha detto il boss della Casa Bianca, per il quale i suoi connazionali non sono contro la guerra. Niente il contrario, ma lui tira dritto. Egitto è minata. Per ogni colpo sparato nello stretto di Hormuz distruggiamo un ponte e una centrale elettrica in Iran.

0: fatto che le acque reflue non trattate si stanno entrando nella falda acquifera costiera di Gaza, unica fonte naturale di acqua dolce dell'enclave palestinese. Affliggono una buona parte della popolazione, a cui si aggiungono le punture di insetti e di topi che scorazzano tra le tende. I 2 milioni di palestinesi ammalati in meno della metà del territorio della striscia dipendono da autobotti per acqua potabile e di uso alimentare. Spesso devono anche pagarla ai funzionari di Hamas. Una situazione che peggiora col termometro che segna 40 gradi, ma il piano di pace di Trump è in stallo. Hamas non si vuole disarmare e l'esercito israeliano, oltre a raid quasi quotidiani contro le milizie islamiste, ma sono stati che 19 bambini negli ultimi 20 giorni, sta costruendo una nuova barriera sulla linea gialla, come confermano le immagini satellitari. Da Gerusalemme, Alessandra Pozzetti, Linea lo Studio.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kudri, il cittadino italiano di origine che è in carcere con l'accusa di strage. Un esperimento mostra una realtà impressionante, l'intelligenza artificiale che si ribella ai programmatori. Fabio Bolzetti.
2: Una crepa nel vaso di Pandora delle piattaforme di intelligenza artificiale. Per la prima volta un'azione liberata di hackeraggio è stata decisa in autonomia da una macchina. Un agente di intelligenza artificiale, OpenAI, nei giorni scorsi ha violato l'infrastruttura produttiva della piattaforma statunitense Hugging Face. OpenAI e l'organizzazione responsabile dei modelli alimentano strumenti come ChatGPT con circa 900 milioni di utenti attivi settimanali in tutto il globo. La società ha definito l'episodio come un incidente informatico senza precedenti che coinvolge capacità cyber allo stato dell'arte. La violazione, va precisato, è avvenuta in condizioni controllate e durante una fase di test con un modello non ancora rilasciato al pubblico, ma servirà ad addestrare ulteriormente il potere degli agenti AI. Resta l'inquietudine di un'azione che non riguarda solo la sicurezza informatica, ma il potere delle AI. Fabio Polzetta, Linea lo Studio.
1: Dal prossimo 1 settembre in Francia saranno proibiti ai minori di 15 anni TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e Snapchat. Francia è il primo paese in Europa a vietare, tra lei più è stato il primo paese al mondo, in Italia. La discussione è in corso. Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Terra.
3: Il problema non in social è un problema serio, importante, che ci va di mezzo la loro sicurezza, come anche l'aspetto che possono influenzare negativamente il loro sviluppo cognitivo, e non soltanto cognitivo, ma anche la pericolosità di essere adescati se sono piccoli. Si acceleri processo di una regolamentazione in Italia, ma dall'altra parte però non dimentichiamo che è un problema prettamente educativo, culturale. È necessario sicuramente avanzare quelle idee che mettere detto riguardo all'educazione digitale, tutto partire dalle famiglie, partire dagli ambienti educativi, affinché i minori utilizzino certamente i social, utilizzano con responsabilità e soprattutto in sicurezza, anche perché l'Australia ha già dato un input per quanto riguarda la regolamentazione, ma i nostri minori hanno bypassato ovviamente la stessa.
1: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monte Rotondo vicino Roma, un bambino di 5 anni mentre si trovava in acqua insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo ha accusato un malore inutile, i soccorsi e le manovre di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti. Abbiamo pagina, ancora visite ai santuari da parte di Papa Leone in questo periodo di riposo. Paolo Fucili.
4: Una sorpresa per tutti, compreso il rettore Don Alberto, accogliere oggi Papa Leone al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, fra Lazio e Abruzzo, a strapiombo su una parete di roccia con spettacolare sui monti Bruini. Prima la preghiera davanti all'affresco delle tre persone, testimonianza della storia antichissima del santuario, poi visita al museo degli ex voto, caffè in refettorio e infine benedizione a chi era fuori ad attenderlo.
5: A ricordare il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare Dio.
4: Partenza poco dopo mezzogiorno, ma non per Castelandolfo, seconda e al Sacro Peco di Subiaco, la grotta dove visse 3 anni San Benedetto da Norcia. Fine visita al monastero di Santa Scolastica comprando insieme all'unità mattina, una giornata di incontri e di preghiera fra bellezze della natura, della storia.

0: e del Paolo Fucili allo studio.
1: Anche su una notizia che riguarda gli oratori, i centri educativi in attività in quest'estate, è approvato la legge che delega il governo nel sostegno alle attività educative non formali. Elena Seno.
2: Per la prima volta il ruolo svolto nella crescita di bambini e ragazzi da centri estivi, oratori e realtà associative viene riconosciuto nell'ordinamento italiano. Approvato infatti in definitiva dall'Aula del Senato il disegno di legge che delega al governo in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Diverse le novità previste dal provvedimento, come spiega la prima firmataria, presidente di Azione, Elena Bonetti.
3: Da strumenti ai comuni per coordinare le attività che integrano la scuola e quindi una attività educative per le famiglie e per i ragazzi nelle attività quotidiane e soprattutto nelle attività estive. Viene istituito un fondo destinato al mantenimento e supporto di queste attività e anche un tavolo tecnico di coordinamento che coinvolge proprio questi soggetti educativi al tavolo insieme anche al mondo giovanile.
2: Trasversale il sostegno al provvedimento approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama con 5 voti favorevoli, 19 astensioni dei 5 Stelle, nessun contrario. Elena Linea allo studio.
1: Crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina service è arrivata oggi a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 su rete ordinarie in autostrada, il diesel ha sfiorato quota 2,20 euro al litro. Chiusura positiva per le principali. Le borse europee con gli acquisti che hanno sostenuto tutti i maggiori listini del continente. La migliore è stata Londra, più 1,21%, bene anche Milano che ha guadagnato FTSE MIB lo 0,96%. Ed è tutto per questa edizione delle 18 che potrete riascoltare sulla nostra Play 2000 applicazione dove si trovano i nostri programmi. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 23 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 La Parola ai Cittadini con Agostino Masini, ospite Massimo Boldi, panoramica del Saronnese. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Benvenuti, benvenuti cari amici all'ascolto di una nuova puntata del programma che verte sulle eccellenze agroalimentari italiane. Quest'oggi vogliamo proporvi qualcosa di speciale che sicuramente tutti conosciamo, meno la mia amica Carla, che lei non ama i formaggi.
1: No, questa mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Volevo parlare di ricotta. La ricotta, dal latino recocta, apprezzata in tutta l'Italia e oltre per il suo delicato sapore e adattabilità in numerose ricette, però dobbiamo aggiungere che il suo valore culturale e nutrizionale davvero si spinge ben più in profondità. Come modello di economia circolare caseario, la ricotta esemplifica la trasformazione del siero, che un tempo era considerato uno scarto, in un alimento prezioso, radicata nella pratica degli antichi romani e oggi supportata da evidenze scientifiche, la sua produzione riflette secoli di ingegnosità.
1: E facciamo un po' di storia. Le origini della ricotta risalgono ai tempi antichi, con prove archeologiche che suggeriscono che prodotti lattiero-caseari simili venissero prodotti già nell'età del bronzo. I romani documentarono tecniche per estrarre nutrimento aggiuntivo dal siero, il liquido che rimane dopo la produzione del formaggio, dimostrando una precoce comprensione delle pratiche alimentari sostenibili. Secondo documenti storici, i pastori dell'Italia centrale e meridionale svilupparono la ricotta come modo pratico per estrarre il massimo valore dal loro latte. Il processo consentiva ai contadini di produrre una fonte alimentare aggiuntiva dal siero, un ingrediente che altrimenti sarebbe stato utilizzato come mangime per animali, mantenendo così l'equilibrio naturale della loro economia di sussistenza dopo la produzione del formaggio.
0: Come per tutti i prodotti che hanno origini così antiche, ci sono varie leggende che circondano la creazione della ricotta. Per esempio, un racconto popolare attribuisce la sua scoperta a un pastore che conservò il siero in un contenitore vicino al fuoco. Il calore causò la coagulazione delle proteine residue, causando in questo modo la prima ricotta. Un'altra leggenda sostiene che la ricotta fosse ispirazione divina, cioè un dono degli dèi per aiutare i pastori a sostenersi durante i rigidi inverni, quando il cibo scarseggiava. Però la storia più toccante, possiamo dire, ha come protagonista un umile pastore che lasciò accidentalmente del siero in un calderone di rame caldo. Al suo ritorno, ecco che scoprì che il liquido trasformato era diventato una delicata sostanza commestibile. E così la ricotta, possiamo dire, nacque incarnando la tradizione italiana di trasformare degli ingredienti semplici in tesori culinari.
1: Mentre la ricotta viene prodotta in tutta Italia, diverse regioni hanno sviluppato varietà distintive che riflettono proprio le tradizioni locali e le risorse disponibili. Incominciamo con la Sicilia, regione leader in Italia per volumi di produzione di ricotta e patria della rinomata ricotta siciliana, spesso realizzata però con latte di pecora. Anche se poi c'è anche quella fatta con latte vaccino nella provincia di Ragusa, ma anche talvolta affumicata. La ricotta dell'isola è essenziale in piatti iconici come i cannoli e la cassata.
0: I cannoli siciliani con quella ricotta meravigliosa. In Lazio abbiamo la ricotta romana DOP, una varietà di latte di pecora prodotta secondo rigidi metodi tradizionali. Questa ricotta la troviamo in modo particolare nei piatti di pasta locale e nei dessert. A Sardegna poi, che cos'ha la Sardegna? La ricotta sarda, che può essere fresca o stagionata ed è tradizionalmente fatta con latte di pecora. La versione stagionata diventa abbastanza solida che può essere grattugiata sulla pasta o servita come antipasto. Ha un sapore molto particolare, Carla, questa non l'hai mai mangiata.
1: Forte.
0: La vedo. La Campania abbiamo la ricotta di bufala campana DOP, ottenuta dal siero di latte di bufala. È una varietà considerata lussuosa, con un profilo di sapore particolarmente ricco e una consistenza cremosa. È in Lombardia, Carla?
1: È la Lombardia, che è la principale regione italiana produttrice di latte vaccino, e il Piemonte producono tipicamente la ricotta da latte vaccino, riflettendo proprio le tradizioni casearie dal nord Italia, dove predomina l'allevamento bovino. Passiamo poi alla Basilicata e alla Calabria, che hanno forti tradizioni di produzione di ricotta, spesso caratterizzate da tecniche di affumicatura distintive, che prolungono la durata di conservazione e aggiungono, diciamo, complessità al sapore. Ogni variazione regionale porta quindi caratteristiche uniche, influenzate dal clima locale, dalle razze degli animali, dai metodi di produzione tradizionali e dalle anche applicazioni culinarie, creando quindi un mosaico di espressioni di ricotta attraverso la penisola italiana.

0: bene, addentriamoci sulle ricotte dei diversi tipi di latte. Il tipo di latte utilizzato nel processo originale di produzione del formaggio, e questo lo capiamo, che influenza significativamente le caratteristiche della ricotta. È chiaro, in questo modo vengono a crearsi delle varietà distinte, ciascuna con le proprie qualità. Per esempio, quella che tu mangi, Carla,
1: che
0: la ricotta di latte vaccino, cioè la ricotta vaccina, il tipo più comune,
1: sì,
0: offre un sapore delicato, leggermente dolce, con una consistenza liscia. Contiene circa il 10-15% di grassi e ha un colore bianco brillante. La ricotta di latte di bufala, che insomma
1: un po' più
0: si sente,
1: ecco,
0: è prodotta principalmente in Campania, ha un contenuto di grassi più elevato, però insomma,
1: sì,
0: 14%,
1: certo,
0: una consistenza però straordinariamente cremosa e un ricco profilo di sapore, cioè tu lo senti. La ricotta di bufala campana DOP, ricordiamo che deve aderire a rigorose linee guida di produzione per continuare ad avere il suo status protetto.
1: Poi abbiamo la ricotta di latte di pecora, che è comune nel centro e sud Italia e offre un sapore più pronunciato con distintive note erbacee e una consistenza leggermente granulosa.
0: Sì, quella di pecora si sente proprio.
1: Ecco, la ricotta romana DOP esemplifica questa varietà con rigidi requisiti di produzione che includono l'uso di latte proveniente da specifiche razze ovine che pascolano su aree designate proprio nella regione Lazio.
0: Ecco, e la ricotta di capra, che a me piace, cosa dice?
1: Ecco, è meno comune, però sta crescendo come,
0: sì,
1: popolarità e presenta un profilo piccante distintivo con una consistenza straordinariamente leggera, con un contenuto di grassi tipicamente compreso tra l'8 e il 15%, quindi
0: sì,
1: neanche una cosa
0: bassi, sì,
1: offre un'eccellente opzione per coloro che cercano fonti lattiero-casearie alternative. Questa, la produzione si concentra in regioni montane dove le tradizioni di allevamento caprino rimangono forti. E poi abbiamo la ricotta di latte misto. Cosa vuol dire? Che si combinano diversi tipi di latte bilanciando le loro caratteristiche per ottenere specifici profili di sapore e proprietà funzionali. Queste varietà miste spesso riflettono tradizioni locali dove diverse specie di bestiame vengono proprio allevate insieme.
0: Trasformazione del siero in ricotta, così come anche molte altre pratiche di economia circolare, crea dei flussi di reddito aggiuntivi per i produttori lattiero-caseari. I piccoli agricoltori e i produttori artigianali possono aumentare la redditività senza richiedere materie prime aggiuntive. Le economie locali beneficiano della produzione alimentare aggiuntiva e della creazione di valore all'interno delle catene di produzione che già esistono. E la conoscenza tradizionale mantiene la rilevanza culturale attraverso pratiche che sono economicamente sostenibili.

0: Vediamo un po' adesso le proprietà nutrizionali della ricotta. Allora, la ricotta offre un impressionante profilo nutrizionale che contribuisce alla sua reputazione di opzione lattiero-casearia salutare. Quindi fa bene.
1: Certo.
0: Vedi perché la mangio?
1: Ecco, bravissima, grazie.
0: La sua composizione varia leggermente a seconda della fonte del latte, ma tutte le varietà forniscono significativi benefici nutrizionali. Una porzione standard di 100 g di ricotta contiene di latte vaccino tipicamente proteine, grassi e carboidrati e calorie poche.
1: Esatto.
0: Poche. Ma la ricotta fornisce anche uno straordinario insieme di micronutrienti essenziali.
1: Per esempio, il calcio. Stiamo sempre parlando per 100 grammi, un etto. Circa 200, addirittura 300 mg per 100 grammi di calcio. Voi sapete che il calcio supporta la salute delle ossa e la funzione muscolare. Fosforo lavora insieme al calcio per lo sviluppo scheletrico. La riboflavina, cioè la B2, che è essenziale per il metabolismo energetico e la funzione cellulare. Vitamina A per la visione, funzione immunitaria, salute della pelle. Zinco e selenio, un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni. Chiaramente ci sono benefici per la salute. La ricerca scientifica ha identificato diversi benefici per la salute, questi associati al consumo di ricotta. Per esempio, il mantenimento muscolare, molto importante per gli atleti e anche gli anziani, il supporto alla salute delle ossa per via del calcio, ne abbiamo parlato prima, e la compatibilità con il sistema digestivo, perché il processo di produzione riduce naturalmente i livelli di lattosio rispetto al latte e in questo modo la ricotta diventa più digeribile per tutti, ma in particolare per alcune persone che abbiano lieve sensibilità al lattosio.
0: Ecco, e vediamo dei consigli per gli acquirenti. Scegliere infatti una ricotta di alta qualità richiede un'attenta considerazione di diversi fattori essenziali.
1: Per esempio.
0: Indicatori di freschezza.
1: Sì.
0: Una ricotta premium dovrebbe avere un colore bianco, brillante, un aroma nitido, lattiginoso. La consistenza dovrebbe essere umida, ma non acquosa, con dei coaguli visibili che mantengono la struttura quando disturbati. Poi passiamo,
1: certo, con la forchetta,
0: disturbati giusto in questo,
1: sì,
0: senso,
1: in
0: no?
1: questo senso
0: quando si mescola. Le considerazioni sull'imballaggio. La ricotta andrebbe messa nei contenitori che proteggano il prodotto dall'esposizione alla luce e forniscono un adeguato equilibrio di umidità. I tradizionali cestini,
1: certo,
0: conici,
1: cestini
0: forati,
1: sì,
0: indicano metodi di produzione artigianale. Poi abbiamo la guida alla conservazione. La ricotta fresca mantiene tipicamente una qualità ottimale per 5-7 giorni, sempre se viene mantenuta a una temperatura di 2-4 gradi. E bisognerebbe controllare sempre la data di produzione. E poi abbiamo le variazioni stagionali. Come molti prodotti lattiero-caseari, la ricotta può mostrare delle sottili differenze stagionali che chiaramente riflettono i cambiamenti nell'alimentazione degli animali. La primavera e l'inizio dell'estate spesso producono le varietà più aromatiche grazie all'accesso ai pascoli freschi.

0: E chiaramente stiamo arrivando alla fine del tempo che ci è concesso, però vorremmo aggiungere poche brevi conclusioni. La ricotta esemplifica come la saggezza tradizionale si allinei perfettamente con i valori contemporanei. Questo straordinario prodotto lattiero caseario incarna la sostenibilità attraverso il suo ingegnoso riutilizzo del siero, trasformando quello che potrebbe essere uno scarto in un alimento nutriente versatile che ha sostenuto le tradizioni culinarie italiane per secoli.
1: Ecco, dalle sue umili origini tra i pastori alla sua attuale invece popolarità globale, la ricotta dimostra il fascino duraturo di cibi semplici e salutari creati attraverso dei processi ponderati. La sua produzione rappresenta un ciclo perfetto di utilizzo delle risorse, dove nulla viene sprecato e il massimo valore viene estratto da preziose materie prime.
0: Ebbene, a questo punto tutti a mangiare ricotta. Cosa dici, Carla?
1: Qui è anche l'optional, ci sono le ricotte delicate come quelle che piacciono a me
0: e quelle più intense che di sapore a te, che piacciono a me.
1: Quindi
0: anche quelle da grattugiare sulla pasta.
1: Si può spaziare in ogni campo, quindi ecco. A chi piace il salato e il piccante, a chi piace invece il delicato.
0: Benissimo.
1: Quindi va bene per tutti.
0: A questo punto, Carla, abbiamo terminato. Il tempo che ci è concesso.
1: Sì, il tempo che ci è concesso. Speriamo sempre di avervi intrattenuto, sia oggi che le puntate precedenti, in maniera interessante, ecco, di avervi interessato. E se volete continuare a seguirci, vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

0: Orizzonti in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Turate, la farmacia Bruschi, in piazza Alessandro Volta 24, telefono 0296 88 151. Per la rassegna Cinema sotto le stelle, Arena Casa Morandi, il film Oi vita mia, genere commedia, proiezione alle ore 21:30. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si raccoglie a pregare il Santo Rosario per Alessio Colletti e la sua famiglia, giovedì 23 luglio alle 20:30, in chiesa prepositurale Santi Pietro e Paolo, trasmesso in diretta audio e video su Radio Orizzonti. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Giovedì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22:30 in Viale Amendola, Matteotti Motor Night, esposizione di auto e moto, area street food, bancarelle e attività dedicate a bambini e famiglie. Venerdì 24 luglio dalle ore 18 alle ore 21 presso Cascina della Vigna, via Togliatti, Jazz al tramonto, serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia, ingresso libero. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Un aiuto concreto per Gaza, la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alle segreterie parrocchiali se interessati, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato a Parrocchia Santi Pietro e Paolo, causale offerta per Gaza, IBAN IT 79 10 53 87 50 52 50 42 49 9005. Tutti i giovedì mattina dalle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux, piano a ottobre. Saronno, indagati per la morte di Alessio Colletti. Origgio, mobilità e ciclovia. Uboldo, Tari, no all'aumento per i supermercati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Entro ottobre il nuovo piano industriale Electrolux. Si eviteranno gli oltre 1700 esuberi annunciati in Italia? È quel che ovviamente sperano i lavoratori, i sindacati e le istituzioni dopo la notizia shock dei tagli di personale programmati dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. A Roma, al Ministero delle Imprese, l'ennesima riunione sulla crisi. Il governo è al lavoro per creare le condizioni necessarie a una soluzione condivisa, concreta e sostenibile che tuteli tutti i lavoratori, eviti i licenziamenti e salvaguardi gli stabilimenti e le produzioni in Italia. I precedenti incontri tecnici e questo tavolo rappresentano un primo passo importante del percorso. Il prossimo tavolo sarà convocato ai primi di ottobre, dopo gli incontri tecnici fissati per settembre. Nel corso dell'incontro si è ribadito che la vertenza Electrolux è un caso europeo, non solo nazionale, evidenziando che negli ultimi 6 anni sono già stati chiusi 25 stabilimenti dell'elettrodomestico in Europa. È stato promosso e presentato un non paper del settore che ha ottenuto il sostegno di Francia, Germania e Polonia e sarà illustrato al prossimo Consiglio sulla competitività previsto a Bruxelles a fine settembre, affinché diventi la base della discussione europea. Proseguono le indagini sulla morte di Alessio Colletti, il 15enne di Saronno deceduto dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì sera al Luna Park di Spotorno in Liguria. La procura di Savona ha iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo il giostraio titolare del calciometro, l'attrazione sulla quale il ragazzo sarebbe stato colpito da una violenta scarica elettrica. L'iscrizione nel registro rappresenta un atto dovuto, intanto è stata fissata l'autopsia che sarà eseguita martedì all'ospedale di Savona. Nel frattempo la procura ha incaricato anche un consulente per gli accertamenti tecnici sull'impianto elettrico della giostra e gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni del Luna Park. Secondo quanto emesso finora, Alessio si trovava in vacanza in Liguria insieme ad un amico e ai genitori. Nella tarda serata di giovedì aveva deciso di provare il calciometro, una delle attrazioni del Luna Park. Si calcia un pallone e viene misurata la potenza del tiro. Poco prima sulla zona si era abbattuto un violento temporale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che l'acqua possa aver provocato un'infiltrazione nella centralina elettrica dell'impianto. Si tratta tuttavia di una ricostruzione ancora preliminare che dovrà essere confermata o esclusa dagli accertamenti tecnici e dall'inchiesta della procura. A Origgio c'è una nuova nota dell'associazione Amici del Bosco sul tema della mobilità, con particolare riferimento alla ciclovia tra Saronno, Caronno Pertusella e Gerenzano e al progetto della Varesina Bis. Nella regione da decenni si costruiscono nuove strade con l'intenzione di fluidificare il traffico. I più avveduti urbanisti europei invece si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare la sicurezza e la prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano. La chiave di volta di questo cambiamento è oggi data dalle novità in atto sulle strade, con l'arrivo di monopattini, bici a pedalata assistita, che se da un lato comportano maggiori rischi, dall'altro offrono nuove opportunità per quel che concerne l'ampliamento del raggio degli spostamenti locali. Diventa quindi importante trasformare i problemi in opportunità. Alcuni comuni del Basso Varesotto hanno infatti cominciato ad affrontare questi problemi con la progettazione e la messa messa in atto di una ciclovia alternativa alla strada statale varesina, in grado di togliere biciclette e monopattini dall'arteria principale e nel contempo di favorire l'uso di percorsi verdi in grado di collegarne i principali centri con i parchi locali e regionali, grazie anche alla rete di ciclabili messa in atto negli anni precedenti. Diamo quindi la buona notizia che i nostri comuni hanno lavorato e stanno lavorando per un'opera in linea con le buone scelte urbanistiche ed ambientali europee. Pagare ai supermercati una tariffa Tari maggiore rispetto ai piccoli negozi non è possibile, parola del sindaco di Uboldo, il quale ha infatti approfondito, dopo la proposta di Uboldo Civica, in consiglio comunale di applicare aumenti per la media e grande distribuzione. Nell'ultima seduta del consiglio comunale c'erano state delle polemiche perché le tariffe della tassa rifiuti

0: con ISEE di 20.000 euro per nuclei familiari con 4 più figli a carico. L'FBC Saronno 1910 amplia il proprio settore giovanile e lancia una campagna dedicata al reclutamento di nuovi giovani calciatori. La società biancazzurra, che svolge la propria attività al centro sportivo di via San Pietro a Saronno, è alla ricerca di bambini nati negli anni 2016, 17, 18, 19 da inserire nei gruppi dell'attività di base. L'obiettivo del club è quello di offrire ai più piccoli un percorso di crescita che vada oltre il semplice aspetto sportivo, puntando su educazione, rispetto, spirito di squadra e divertimento, senza trascurare la formazione tecnica. Tra i punti di forza evidenziati dalla società figurano uno staff di istruttori qualificati e costantemente aggiornati. Le famiglie interessate a ricevere maggiori informazioni o a far provare i propri figli possono contattare il direttore sportivo del settore giovanile al numero 333 783 0064. A Cislago, il copione si ripete nel centro storico, alle prese coi fracassoni e vandali che non danno pace nelle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella compresa fra Piazza Toti e il vialetto del municipio, davanti alle scuole elementari Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro. Senza contare chi gioca a pallone sul sagrato della chiesa. Al mattino gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere tutto in ordine. La questione sta facendo discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo. Ma ci sono anche altre zone dove si lamentano gli stessi problemi. Sono tutti incuranti delle famiglie che vivono nelle case vicine, è il tono delle polemiche. Proprio se ne fregano, non interessa che dobbiamo riposare perché al mattino lavoriamo. Anche in questo posto viene creato degrado, abbandonando bottiglie e lattine. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il Saronno. Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: vicina a te.
1: Cari amici di Radio Orizzonti, eccoci di nuovo insieme per riprendere il nostro racconto delle tradizioni e dei costumi delle regioni italiane. Elvira Microfoni e Matteo alla regia vi danno, vi invitano a un buon ascolto. Da un paio di settimane stiamo raccontando la Lombardia, quindi siamo a casa, ma è sempre interessante ricordare e scoprire cose del passato e cose, oppure cose che non si conoscono. La Lombardia è una terra ricca di storia e cultura e dall'Unità d'Italia in poi si è affermata come motore economico e culturale del nostro paese, testimone di un notevole sviluppo industriale e continua ad essere un punto di riferimento nazionale e internazionale. Allora, iniziamo da dove ci siamo lasciati la scorsa settimana. Vi ho raccontato il ricordo delle feste dei Navigli, ma un'altra festa del passato è il 25 giugno, si festeggiava Sant'Eligio, protettore degli orafi, che formavano anticamente una delle più potenti e ricche corporazioni di Milano. Sant'Eligio, nato in Francia, lavorò alla zecca di Parigi e fu poi creato vescovo. Gli orafi di Milano lo festeggiavano nella scomparsa chiesa di San Michele al Gallo ed erano soliti offrire all'arcivescovo, affinché li donasse alle nuove chiese, calici, vasi ed altre suppellettili di valore.

ora la festa del Duomo. L'8 settembre, Natività di Maria, è la festa del Duomo. Esso infatti sorse per iniziativa di Gian Galeazzo Sforza, che volle mettere il suo vasto dominio di ben 35 città ed il sogno di riunire sotto lo stesso scettro tutta l'Italia sotto la protezione della Vergine. Le fondamenta del Duomo furono iniziate nel 1386 sulle rovine dell'antica chiesa metropolitana, detta Santa Maria Maggiore, che nel 1380 era precipitata travolgendo e massacrando ben 200 persone. Curiosa è anche la storia della piazza del Duomo, che subì molte trasformazioni fino a diventare, assieme alla galleria, il Salotto di Milano. Essa non era, all'avvento dei vescovi, che la piazza dei Polli, per una specie di mercato di polleria che vi si teneva in baracche di legno. E poi abbiamo la fiera degli Obeobei, Sant'Ambrogio. Dicembre, il mese delle feste più care. Il giorno 7 è dedicato a Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, il vescovo nominato per volontà del popolo. Nato da nobile famiglia romana a Treviri, dove il padre era prefetto della Gallia, Ambrogio fu educato a Roma ed entrò egli pure nella carriera amministrativa dell'impero, diventando governatore di Liguria ed Emilia con sede a Milano. Qui, mentre era solo catucumeno, alla morte del vescovo Ausenzio fu dai milanesi proclamato suo successore e in breve tempo battezzato e consacrato. Era appunto il 7 dicembre del 374. La festa è celebrata nella basilica dedicata agli, dove le sue spoglie sono conservate in una ricca urna insieme a quelle dei santi Gervasio e Protasio, da lui ritrovate. Sin dalla vigilia nella basilica convengono le autorità cittadine a fare l'offerta di cera. Vi convengono anche le rappresentanze di tutte le famiglie regionali, delle istituzioni d'arte e di professione di lavoro, quasi a rinnovare intorno all'area del patronio l'antico patto di cordiale fraternità che univa tutti i cittadini di Milano. Seguono poi nel giorno della festa i riti religiosi con la partecipazione dell'arcivescovo, delle autorità e del clero della cattedrale. Alle cerimonie religiose si affiancano quelle civili. Il sindaco di Milano consegna gli ambrogini d'oro alle associazioni e ai cittadini benemeriti. Mattina e pomeriggio poi decine di migliaia di milanesi sfilano tra le bancarelle della fiera degli Obei, il tradizionale grande appuntamento popolare del giorno di Sant'Ambrogio. Ci si trova di tutto: abbigliamento a buon mercato, rigatteria, dolciumi, giocattoli, animaletti, fiori, articoli orientali, bigiotteria, pelletteria, ma anche libri, quadri, articoli da regalo, oggetti d'altri tempi, musicassette, lo zucchero filato di frutti esotici, insomma tante cose. Poi si prende tutto l'anello intorno alla Basilica di Sant'Ambrogio, da via Lanzone a Largo Gemelli fino a via Necchi, via Santa Valeria e via Nirone. Le occasioni per fare acquisti sono tante. Poi c'è il gusto, c'è il piacere della fiera in sé, di ritrovare a Milano un angolo di paese, e questo in fondo è il motivo per cui simili bazar vittoreschi, caotici, divertenti, sono così radicati nella vita milanese. E poi c'è un'altra festività, il Natale di fine anno. La vigilia di Natale era giornata di digiuno, secondo i dettami della Chiesa Cattolica, ma i vecchi meneghini si rifacevano facilmente, imbandendo per la cena di mezzanotte piatti di elezioni come le chiocciole, cioè le lumag, e piatti importanti come lo zampone con le lenticchie e persino il capitone. Il giorno di Natale era tradizione ardere nel focolare il ceppo, tra il crepitare del ginepro, tradizione cantata da un oscuro poeta, Bettin d'Atrezzo, del ceppo bruciato venivano raccolte e conservate le braci. Con la scomparsa dei camini, sostituiti poi da caloriferi e dalle cucine a gas o elettriche, la tradizione è venuta meno. Il pranzo di Natale era proverbiale, piatti di rito, i ravioli, il pollo al forno o infarcito di mele e prugne, e il cappone lessato con la mostarda ed infine, per non parlare d'altro, il torrone e il panettone. E ora passiamo invece ad un altro mercato. Abbiamo parlato quello della fiera degli Obeobei, ma questo è il mercato delle pulci alla fiera di Sinigallia. Milano era tra le città più ricche di fiere e di mercati. Distinguiamo le fiere composte dai parchi di divertimenti e quelle basate principalmente su banchetti e bancarelle di vendita. Alle prime
Alle prime appartenevano tre tipiche fiere di Milano: sui bastioni di Porta Ticinese a Carnevale, su quelli di Porta Vittoria e di Porta Romana durante i giorni di commemorazione delle cinque giornate nel mese di marzo, e sui bastioni di Porta Venezia da San Carlo a Natale. Sostituivano la fiera permanente del famoso Tivoli, caro alla Scapigliatura, ma con l'abbattimento dei bastioni anch'essi finirono, e i padiglioni, i baracconi, i circhi equestri e le altre allegre attrattive si riuniscono ora un po' qua, un po' là, negli spazi o nei prati della periferia. Le altre fiere erano molte. Fra le antiche rimaste abbiamo appunto ricordato quella degli Obeobei in dicembre a Sant'Ambrogio, quella di Sant'Angelo nella piazza omonima in via Moscova, e quella di Sant'Antonio davanti alla chiesa dedicata al santo. Sinigaglia e trova il suo confronto al cosiddetto mercato delle pulci di tante altre città, non solo d'Italia ma anche estere, Roma, Torino, poi Londra e Parigi. È una vera e propria fiera delle cose vecchie, buttate via da una casa e raccolte in un'altra dopo essere passate sul banco o sul tavolo di un paziente rivenditore. Qualche volta vi si possono trovare anche oggetti di valore. Si teneva un tempo sui bastioni di Porta Ticinese. Milano è anche città della buona tavola, per quanto scettici possano essere toscani e romagnoli. Ha una cucina propria, un po' pesante se si vuole, ma saporita e allettante. Il risotto, che si può fare in 100 modi, ma soprattutto giallo con lo zafferano. Poi la cotoletta detta alla milanese, anche se importata da Vienna, ma qui ammorbidita e resa più gustosa dal burro lombardo. L'os bus, cioè l'osso buco, e poi la cazzuola, non lo so dire, dico la verzata. Gli asparagi, famosi poi certi lessi bolliti che assieme ai pollastrelli novelli si mangiavano nelle molte osterie delle tipiche vie del centro e in quelle disseminate alla periferia e nei sobborghi, detti un tempo isole. Ora il continuo espandersi della città ha assorbito contadi e anche le isole. E i bar hanno preso il posto degli antichi caffè, dove il cliente sostava lunghe ore chiacchierando davanti a una tazza di caffè o di barbagiada, non so, c'è una latte, sarebbe latte e cioccolato, o davanti ad un bicchierino di menta, di Elisir o di Vespetro di Canzo. E ascoltiamo adesso la prima canzone che Matteo ci manda in onda, Luce a San Siro, dalla voce di Roberto Becchioni, un milanese di carattere lombardo, devo dire, di carattere Brianza.

0: luci a San Siro non accenderanno più.
1: Mentre ascoltavamo insieme a voi la canzone, Matteo alla regia mi ha ricordato che quest'anno il San Siro compirà 100 anni e fu praticamente fondato, no? da Piero Pirelli il 19 settembre del 26. Quindi queste sono cose che bisogna ricordare. Allora, parlavamo prima del cibo, no? E quindi parliamo di un formaggio per il mondo. Uscendo da Sesto San Giovanni, dove c'erano una volta gli editori popolari dei libri popolari, e andando verso destra incontriamo Gorgonzola e Melzo. Sono le capitali della zona dei formaggi, o meglio degli stracchini. E chi non conosce il buon stracchino che da Gorgonzola prende il nome? La leggenda vuole che esso sia nato dalla cattiva lavorazione di una partita di più nobili formaggi e che l'inavveduto Massaro, causa di tanto disastro, venisse licenziato, pensate, è costretto ad andare ramingo di borgo in borgo sino a morire di miseria, poverino. Il suo sbaglio fu l'inizio della fortuna invece di altri avveduti fabbricanti di formaggi. Quindi il Gorgonzola è nato per uno sbaglio. Allora, la porta della Brianza, adesso più a nord c'è la città di Monza, città di antichissime tradizioni e di belle ambizioni, detta la porta della Brianza. Lo splendore della città risale alla regina longobarda Teodolinda. La leggenda vuole che la regina dei barbari, affacciatosi su questa pianura, fosse conquistata dalla bellezza e dal clima della plaga e dall'accoglienza degli abitanti, tanto da decidere di mettere qui le tende. Teodolinda si convertì al cristianesimo e convertì tutti i suoi. Volle costruire quella basilica che ancora oggi è vanto della città di Monza. Ottenne da Papa Gregorio Magno uno dei chiodi della croce di Cristo e lo forgiò a corona per sé e per i propri discendenti. Ottenne inoltre parte delle reliquie di San Giovanni l'Evangelista, reliquie conservate tuttora nel Duomo di Monza. Tutto ciò è rappresentato negli affreschi della cappella posta a sinistra dell'altare maggiore del Duomo. È narrato anche che nelle canzoni che fiorirono in tutto il contado, dove la regina Teodolinda lasciò un ricordo incancellabile, la mite regina preferì Monza a tutte le altre città del suo regno. Qui lasciò un tesoro assai prezioso, qui volle essere sepolta e il suo sarcofago si trova ancora nel coro della chiesa da lei fatta erigere. La corona forgiata col chiodo della croce, al quale è sovrapposta una larga piastra d'oro tempestata di pietre preziose, si conserva tuttora nella cappella detta di Teodolinda, affrescata dagli Zavattari, ed è servita a incoronare tutti i re che si disputarono il dominio dell'Alta Italia, da Carlo V a Napoleone I. Un privilegio è rimasto a Monza, a memoria del passato splendore, il diritto di officiare nelle proprie chiese secondo il rito romano e non secondo quell'ambrosiano. Neppure San Carlo riuscì a togliere alla città tale privilegio. Le feste tradizionali di Monza, con l'accompagnamento di fiere e di parchi di divertimento, sono quelle di San Giovanni in giugno, del Sacro Chiodo in settembre, quando vengono portate in processione le reliquie della croce, la corona ferrea e quella di San Gerardo, altro patrono della città. Narra poi la leggenda che il santo, in un periodo di carestia, attraversasse il Lambro su un suo mantello steso sulle acque per portare uova, pane e ciliegie agli ammalati dell'ospedale. Sull'altra sponda, verso l'aperta campagna, semplici e allegri anche i costumi femminili di un tempo, gonne scure con volanti di stoffa colorata alle falde, corpetti ricamati coperti con uno scialletto di pizzo. Ora il costume viene sfoggiato solamente in qualche occasione. Insomma, molte tradizioni, come ho detto all'inizio, magari non sono più come una volta, come all'origine, altre sono state cancellate ed è un peccato, perché poi quando noi le leggiamo immaginiamo come potrebbe essere il clima e diciamo la bellezza di certi, e anche la religiosità di certi momenti. E allora adesso passiamo alla sagra del Carroccio. Tutte le tradizioni di Legnano gravitano attorno alla famosa vittoria contro i Barbarossa del 29 maggio del 1176. Le vere protagoniste della saga del Carroccio sono le contrade della città, ciascuna di esse è delimitata territorialmente dai confini dei primitivi rioni cittadini. La sagra iniziava sempre il 1° maggio con la lettura del bando che invitava le contrade a iscriversi al palio. Proseguiva poi il corrito della traslazione della croce del carroccio dalla chiesa della contrada detentrice del palio alla basilica di San Magno, dove rimase custodita sino al giorno in cui fu collocata sul carroccio per il carosello storico, cioè l'ultima domenica di maggio, quando, celebrata la messa sul carroccio, ha luogo una sfilata in costume e il palio delle contrade. Il palio consiste in una gara ippica libera di 2 batterie eliminatorie di 4 cavalli e di una batteria finale riservata ai 2 delle precedenti batterie. I fantini e i cavalli sono ingaggiati da ciascuna contrada e ne difendono i colori durante la competizione che si svolge allo stadio comunale, o si svolgeva allo stadio comunale, dopo la sfilata del carosello storico, la parata delle contrade e gli onori al carroccio. È il supremo magistrato della sagra che proclama sul campo la vittoria, mettendo al collo del capitano della contrada prima classificata la croce pettorale d'oro, riproduzione della croce del carroccio. E ora ce ne andiamo a Cantù, perché una volta c'era la tradizione, per secoli, tradizione di pizzi, che il merletto, insomma, sia di casa a Cantù o che è stato di casa a Cantù, lo dicono chiaramente i numerosi tomboli conservati e misura che si vedono a fare mostra, si facevano vedere nelle mostre, nelle ampie cucine della gente del popolo, il fotogruppo di donne che si dedicavano con un'innata passione. Ma è proprio nata a Cantù questa bellissima arte, veramente, stando a quanto dice la tradizione, il merletto sarebbe stato importato dalla Francia, quando nel 1093 suor Agnese di Borgogna riunì a Cantù la prima comunità religiosa nel convento fondato da Alberto di Prezzate, priore del monastero di San Giacomo di Pontida. Da allora sono passati molti secoli, l'arte del pizzo si è andata estendendo e affermando come forma caratteristica di artigianato. Così Cantù e molti paesi circostanti, per esempio Vighizzolo, Cascina, Amata, Cucciago, Intimiano e Montesolaro, per citarne alcuni, vantavano abilissime merlettaie che lavoravano in proprio o si riunivano in cooperative e associazioni per soddisfare col loro lavoro le numerose richieste provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. E dalle loro abilissime mani uscivano pizzi di una perfezione senza confronto, tovaglie di squisita fattura, corredi da sposa e forniture d'altare, ricercatissimi veli di inestimabile valore e fini bordure per gli usi più svariati. Ogni epoca, insomma, ha avuto i suoi motivi, ogni lavoro il suo caratteristico punto. E passiamo ad un'altra sagra, la sagra di San Giovanni dell'isola Comacina, che quest'anno si svolgerà dal 27 al 28 giugno. La sagra più bella dell'Ario è appunto quella di San Giovanni all'isola Comacina, è la più bella, la più popolare, forse anche la più antica. Si celebra nella domenica successiva al giorno di San Giovanni e inizia alla vigilia della ricorrenza con la partecipazione di tutta la popolazione rivierasca e di grande folla delle città vicine. L'unica isola dell'Ario è la Comacina, non molto distante dalla costa, non estesa di superficie, piccola ma bella, un semplice solitario dorso di verde che emerge dalle onde. Ma nel passato, benché piccola, l'isola ebbe una sua importanza. Fu l'ultimo baluardo opposto alla cristianità all'avanzare dei barbari. In quei lontani tempi in cui navigare sulle acque era impresa assai difficile e i barbari calavano sulla penisola con cavalli, con carri e tutte le loro armi, opporre un distacco di acqua era trincerarsi in sicura difesa. Così sull'isola dell'Ario si rifugiarono cercando salvezza i personaggi più ragguardevoli del tempo, specie del mondo cristiano. Vi portarono ovviamente tutti i loro tesori e quelli donati alle chiese e alle comunità religiose. Sul piccolo territorio dell'isola sorsero ben 9 chiese, così dice la tradizione popolare, non appurata in pieno dalle ricerche storiche. E con esse crebbero case, conventi, portici, fortificazioni. L'isola, ultimo faro della latinità di fronte all'avanzare dei barbari, si chiamò Cristopolis, ma dopo essere assurta a grande importanza, alleata di Milano nella guerra decennale che distrusse Como e più tardi con Como alleata al Barbarossa, fu a sua volta vinta e smantellata, rasa al suolo. Emigrati gli isolani sulle sponde opposte del lago, rimase una dorsale deserta e l'erba sorse sulle rovine. Più leggenda che storia sull'isola del Lario. Si racconta infatti che a un contadino di campo, paese rivierasco del lago, un po' immelanconito delle annate cattive, vuoi per la grandine, vuoi per la siccità, vuoi per qualche altro motivo, si è apparso un pellegrino di quelli che a quei tempi a piedi per devozione andavano o a Roma o in Terra Santa, e gli abbia chiesto l'elemosina. Ben volentieri ti aiuterei, ma questi anni sono crudeli. Il pellegrino aveva un volto che raggiava un'inconsueta dolcezza. Senti, fratello, disse, sulla punta orientale dell'isola c'è un grosso noce. Scavate lì sotto. Troverete un altare dedicato a San Giovanni, il precursore. Costruite una chiesa. Ogni anno, nel suo giorno, recatevi in processione all'isola. E scomparve. Scavarono sotto il noce, trovarono gli avanzi di un sacello dedicato a San Giovanni, forse il battistero dell'antica collegiata distrutta, e sul punto più elevato dell'isola venne costruita una chiesetta. Gli storici locali segnano il suo sorgere nel maggio del 1467 e l'apparizione del pellegrino si fa risalire al 1435. Per questo prodigio l'antica Cristopolis viene anche chiamata Isola di San Giovanni. Tutti gli anni la domenica seguente la ricorrenza del santo si svolgeva la caratteristica processione, coi barconi pavesati recanti il clero col cofano d'argento contenente le sacre e le reliquie portate da una sua missione in Oriente da Sant'Abbondio, poi le confraternite, le autorità, le bande paesane di fedeli. Parte del lido di campo si snoda attorno all'isolotto e sale alla chiesetta dove si celebrava la messa. La sagra nel passato doveva essere stupenda, basti leggere come viene descritta dal conte Giovan Battista Giovio nel 700. Scrisse: egli è costume di quei terrazzani che dal prossimo lido, che ha pur come dissi il nome d'isola, approdino all'isola vera, a quella celebre comacina di cui parlano le storie. In essa, dopo la distruzione fatta nel 1169 per la comasca vendetta, non resta che una chiesa in cima a quel colle ondicinto. Là è dove si canta la messa con infinito concorso. Bello il vedere la folla delle barche e in taluna di esse il clero in abiti sacerdotali navigare per recarsi all'antichissima funzione. Tra queste barche però una distinguesi sempre e quasi direste che a ala di lampo non baleni, si ripeda che guizzo di pesce non sdruccioli più celere. Molti giovani rematori del paese guidano in quella il loro capo, che appellasi lo capitano ed avvichi con indefessa velocità agita, sventola sulla suddetta una colorata bandiera da cui anche distinguesi il grado del capitano. Il rito di quel naviglio, che mai non s'arresti, è sempre raggirisi rapidissimo intorno all'isoletta, sulle cui spiagge rappresentasi un dramma che descrivevi tanto tosto. Il nome della nave ammiraglia è la Scorobiessa. Mentre però la Scorobiessa festosa tesse e ritesse suoi giri lungo l'isoletta, sulle rive di quella si rappresenta il mistero. Mi dico la parola di quei paesani, e che cos'è lo mistero? S'avvicenda in ogni anno, nell'uno avete la natività del precursore, nel susseguente la decollazione. Voi vedete dei quadri viventi, nasce il Battista, avete sul lido una puerpera, un bambino, la levatrice, il mutolo Zaccaria. Viene l'annata della decollazione. Erode, Erodiade, il carnefice e tutto vi si alleggia il crudele apparato. E secondo la tradizione del lago, pare che i compiti di mettere in scena il mistero fossero divisi tra le popolazioni di due paesi, Sala e Ossuccio. Ai paesani di Sala toccava mettere in scena la nascita del Battista, a quelli di Ossuccio spettava il compito più ingrato di rappresentare l'episodio della decollazione. Bene, amici, sono rimasti pochi minuti, giusto per ascoltare l'ultima canzone. Io vi do appuntamento al prossimo racconto, quindi alla prossima settimana, ma voi continuate a restare su Radio Razzonti per ascoltare belle parole e buona musica.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ecco, eccoci qua, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, i nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo insieme un po' con musica e due chiacchiere. Ma oggi vi presento una canzone che è veramente, direi importante, ma non solo. Parliamo di Donna Rosa, che è dalla quale è stato tratto un film nel 1969 che, pensate, è stato interpretato da Albano e Romina Power. Ma questo brano, Donna Rosa, è anche stato una delle sigle del programma televisivo Sette Voci, condotto da Pippo Baudo, ed è stato un tratto della vita di Pippo Baudo importantissima, perché proprio grazie tra l'altro, a questo programma e a questa interpretazione che lui è stato conosciuto più che mai, diciamo, ha contribuito a portarlo molto alla ribalta. Il testo racconta di una storia in cui una donna che si chiama Rosa rappresenta l'ideale della perfezione del mistero, una figura che sembra essere sfuggente ma che lascia un segno indelebile nell'immaginario del protagonista. Sembra vivere in un mondo parallelo, distante dalla realtà quotidiana, ma continua ad attrarre chiunque la guardi. Quindi questa canzone riflette in un certo modo la fragilità umana, in cui si può idealizzare qualcuno senza mai raggiungerlo, come se fosse un sogno. Noi l'ascoltiamo nell'interpretazione di Nino Ferrer.

Adesso abbiamo Lisa dagli occhi blu. Bene, questa è una bellissima canzone, la più nota incisa da Tessuto, questo cantante che ha creato questo vero e proprio tormentone negli anni 60 e comunque anche oggi, perché la sentiamo cantare molte volte. È stata scritta da Giancarlo Bigazzi e da Claudio Cavallaro. E la canzone si è classificata al secondo posto in un disco dell'estate 1969. Il testo originariamente era stato scritto per la sua ex compagna del liceo. La poesia, che è stata fatta poi venduta anche ad un paroliere che ne ha fatto uso. Poi nel 1984 il cantante francese Pascal ne ha inciso una versione in lingua francese intitolata Petite fille aux yeux bleus. E bene, poi questo disco è diventato in breve tempo uno dei più venduti. Rimane in classifica tra i primi 10 per 15 settimane, restando poi al primo posto per 2 settimane e ritornandoci ancora per altre 4 settimane. Un testo veramente molto molto orecchiabile e anche molto diciamo così allegro. Io direi che a questo punto lo ascoltiamo e la nostra Lisa dagli occhi blu ci tiene compagnia.

Adesso torniamo indietro al 1976. Riccardo Conciante è il primo in classifica con Margherita, un singolo pubblicato per la RCA italiana, estratto dall'album Concerto per Margherita. Questa canzone è stata scritta a quattro mani assieme al produttore Marco Luberti, con arrangiamenti elettronici di Vangelis. È dedicata a chi? A una donna che nella realtà non esiste. Fu lo stesso cantautore ad ammetterlo durante un'intervista, sottolineando che tutte le mie canzoni sono allegoriche. Io mi considero un impressionista. Bene, il brano è caratterizzato da un crescendo che poi nel finale ricorda le atmosfere invincibili delle opere a tema epico. E dopo aver lavorato assieme fino a tarda notte, Cocciante e Luberti si resero conto che mancava il testo di una delle tracce dell'album. Pare che Luberti sia tornato a casa e avesse poi sognato il famosissimo verso «Io non posso stare fermo con le mani nelle mani». Le restanti parole le ascoltiamo adesso con il brano.

Adesso siamo nel 1973 e abbiamo Dori Ghezzi, che è stata tra l'altro la compagna e poi moglie di Fabrizio De André, del noto cantautore Fabrizio De André. Nel 1979 purtroppo furono sequestrati in Sardegna dall'anonima sequestri e sono stati liberati dopo alcuni mesi. Questo episodio vogliamo ricordare che segnò profondamente la loro vita. Dopo la morte di De André, Dori Ghezzi si è dedicata molto alla tutela e alla valorizzazione dell'opera del cantautore. Ecco, però lei ha inciso dei brani molto interessanti, molto noti, e uno di questi è appunto Margherita non lo sa, che ascoltiamo a breve. Con questo abbiamo oggi concluso anche il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Mi raccomando, ci ritroviamo alla prossima puntata. Stessa musica e stessa frequenza.

0: Blu 2000 News.
1: Italia riprese con roghi e temporali, incendi più gravi in Sicilia e Sardegna, grandinate record su costa adriatica. Caso Bologna al centro del dibattito politico, bagarra al Senato sulla vicenda del Mastro. Non si ferma la guerra nel Golfo, nuovi raid incrociati e Trump torna a minacciare il governo di Teheran. Il Papa in mattinata a Valle Pietra, nel pomeriggio ubriaco, nel periodo di vacanza il pontefice continua le visite ai santuari. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Sicilia nella morsa degli incendi, 200 gli interventi dei vigili del fuoco, il centro nord fa i conti invece con le grandinate. Fausto Nicastro.
2: La Sicilia continua a bruciare. Questa mattina Palermo è risvegliata sotto una cappa di fumo provocata dagli incendi che dalla notte stanno interessando le zone di Montelonga e di Monreale, dove è stata chiusa la strada statale 186. Diversi blackout hanno inoltre colpito molti quartieri della città. Situazione molto grave in provincia di Agento, con oltre 100 persone evacuate da San Stefano Quisquina, dove i vigili del fuoco stanno presidiando un deposito di ossigeno, un distributore di benzina e una fabbrica di giochi d'artificio minacciati dalle fiamme. Decine di interventi anche in alcune zone della provincia di Quisquina. Il centro Italia invece fa i conti con le violente grandinate, che causano ingenti danni soprattutto ai mezzi di trasporto e agli impianti fotovoltaici. Paura sull'autostrada 13 Bologna-Padova nella zona di Ferrara, dove numerose auto in transito sono state danneggiate si chicchi di ghiaccio, mentre nelle Marche è stata apparentemente colpita una costiera. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ma gli effetti sulla salute delle emergenze climatiche? Monica Di Loreto ha intervistato la dottoressa Sara Caponigro, medico di medicina generale.
3: Non è più soltanto sinonimo di vacanze, le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate, che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie italiani hanno imparato a conoscere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo.
4: Un colpo di calore in testa con malessere improvviso, mal di testa, nausea, vomito, vertigini e confusione mentale. In questi casi è necessario spostare la persona al fuoco, bagnarla con acqua fresca e chiamare il 112. Le categorie più a rischio restano over 65, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e chi soffre di malattie cardiache, respiratorie o renali. L'obiettivo dichiarato dall'OMS è ambizioso: azzerare le morti evitabili da caldo estremo.
3: Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Caso Bologna che agita ancora il dibattito politico, dove torna al primo piano la vicenda del Mastro. Da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantemi.
5: Buonasera, caso del di infiammare la politica, Palazzo Madama, i senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, la richiesta dei magistrati alla Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome San Senese. A difesa di Del Mastro, la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, la vicenda giudiziaria dell'ex sottosegretario va ad intrecciarsi con le polemiche sul Bologna dopo la morte di Fakir. Il ministro dell'interno Piantedosi difende l'operato degli agenti. Nel quotidiano oggi è arrivato il vice premier Salvini, dove incontra il prefetto per portare la solidarietà alla polizia a difesa di Lepre e il sindaco di Bologna. Si schierano le posizioni che invitano a non strumentalizzare una tragedia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, linea allo studio.
1: L'ufficiale di sorveglianza di Torino spinge l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate con la condanna definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso minatori e averne ferito un terzo nel 2021. Nel Golfo non si fermano i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Trump torna ad attaccare Teheran. Marco Bucci.
6: Stamattina a Minab, nel sud dell'Iran, i funerali di alcune bambine, i cui resti identificati solo da poco grazie al DNA. Il primo di guerra, 5 mesi fa, un missile americano aveva centrato una scuola facendo 160 vittime. La cerimonia è stata trasformata dalla TV di Stato in un'esaltazione del martirio nemico. Poco fa Trump, alla base di Dover, nel Delaware, ha reso i nostri eroi, come ha definito i soldati caduti. L'Iran la pagherà cara, ha detto il boss della Casa Bianca, per il quale i suoi connazionali non sono contro la guerra. Niente il contrario, ma lui tira dritto e minaccia. Per ogni colpo sparato nello stretto di Hormuz distrugge come un ponte o una centrale elettrica in Iran. Ieri Trump ha minacciato di colpire un nucleare. L'amministrazione sta per dare il via libera a un accordo sull'energia atomica con l'Arabia Saudita. Il regno, come gli altri paesi del Golfo, sempre nel mirino dell'Iran. Marco Burini nello studio.
1: Siamo ora a Gaza, dove la vita dei palestinesi procede tra mille difficoltà, tra emergenza acqua e nuove restrizioni. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Secchi di acqua, dell'acqua a uso alimentare che scarseggia, senza precedenti, sistemi idrici.

0: tre raid quasi quotidiani contro le milizie islamiste, ma sono stati che 19 bambini negli ultimi 20 giorni, sta costruendo una nuova barriera sulla linea gialla, come confermano le immagini satellitari. Da Gerusalemme, Alessandra Pozzetti, Lignano Studio.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kudri, il cittadino italiano di origine, che è in carcere con l'accusa di strage. Un esperimento mostra una realtà impressionante, l'intelligenza artificiale che si ribella ai programmatori. Fabio Bolzetti.
2: Una crepa nel vaso di Pandora delle piattaforme di intelligenza artificiale. Per la prima volta un'azione liberata di hackeraggio è stata decisa in autonomia da una macchina. Un agente di intelligenza artificiale, OpenAI, nei giorni scorsi ha violato l'infrastruttura produttiva della piattaforma statunitense Hugging Face. OpenAI e l'organizzazione responsabile dei modelli alimentano strumenti come ChatGPT con circa 900 milioni di utenti attivi settimanali in tutto il globo. La società ha definito l'episodio come un incidente informatico senza precedenti che coinvolge capacità cyber allo stato dell'arte. La violazione, va precisato, è avvenuta in condizioni controllate e durante una fase di test con un modello non ancora rilasciato al pubblico, ma servirà ad addestrare ulteriormente il potere degli agenti AI. Resta l'inquietudine di un'azione che non riguarda solo la sicurezza informatica, ma il potere delle AI. Fabio Polzetta, linea allo studio.
1: Dal prossimo 1 settembre saranno proibiti ai minori di 15 anni TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e Snapchat. Francia è il primo paese in Europa a vietare, tra lei più è stato il primo paese al mondo. In Italia la discussione è in corso. Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Twitter.
3: Il problema nei social è un problema serio, importante, perché ci va di mezzo la loro sicurezza, come anche l'aspetto che possono influenzare negativamente il loro sviluppo cognitivo, e non soltanto cognitivo, ma anche la pericolosità di essere adescati se sono piccoli. Si acceleri il processo di una regolamentazione in Italia, ma dall'altra parte però non dimentichiamo che è un problema prettamente educativo, culturale. È necessario sicuramente avanzare quelle idee che mettere sul letto riguardo all'educazione digitale. Tutto partire dalle famiglie, partire dagli ambienti educativi, affinché i minori utilizzino certamente i social, utilizzano con responsabilità e soprattutto in sicurezza, anche perché l'Australia ha già dato un input per quanto riguarda la regolamentazione, ma i nostri minori hanno bypassato ovviamente la stessa.
1: La tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma, un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore inutile, i soccorsi e le manovre di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti. Abbiamo pagina, ancora visite ai santuari da parte di Papa Leone in questo periodo di riposo. Paolo Fucili.
4: Una sorpresa per tutti, compreso il rettore Don Alberto, accogliere oggi Papa Leone al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, fra Lazio e Abruzzo, a strapiombo su una parete di roccia con spettacolare sui monti Bruini. Prima la preghiera davanti all'affresco delle tre persone, testimonianza di storia antichissima del santuario, poi visita al museo degli ex voto, caffè in refettorio e infine benedizione a chi era fuori ad attenderlo.
5: A ricordare il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare Dio.
4: Partenza poco dopo mezzogiorno, ma non per Castandolfo, seconda e al Sacro Peco di Subiaco, la grotta dove visse tre anni San Benedetto da Norcia. Fine visita al monastero di Santa Scolastica, comprando insieme all'unità bettina una giornata di incontri e di preghiera fra bellezze della natura, della e della. Paolo Fucili, dallo studio.
1: In chiusura una notizia che riguarda gli oratori, centri educativi in attività in quest'estate. Trovato legge che delega il governo nel sostegno alle attività educative non formali. Elena Seno.
6: Per la prima volta il ruolo svolto nella crescita di bambini e ragazzi da centri estivi oratori in realtà associativi viene riconosciuto nell'ordinamento italiano. Approvato infatti in definitiva dall'Aula del Senato il disegno di legge che delega al governo in materia di sostegno delle attività educative e creative non formali. Diverse le novità

0: previste dal provvedimento, come spiega la prima firmataria, presidente di Azione Elena Bonetti.
1: Da strumenti ai comuni per coordinare le attività che integrano la scuola e quindi un'attività educativa per le famiglie e per i ragazzi nelle attività pomeridiane e soprattutto nelle attività estive. Viene istituito un fondo destinato il mantenimento e il supporto di queste attività e anche un tavolo tecnico di coordinamento che coinvolge proprio questi soggetti educativi al tavolo insieme anche al mondo giovanile.
0: Trasversale il sostegno al provvedimento approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama, 5 voti favorevoli, 19 astensioni dei 5 Stelle, nessun contrario. Elena, linea allo studio.
2: Crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina service arriva oggi a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 su rete ordinarie in autostrada, il diesel ha sfiorato quota 2,20 euro al litro. Chiusura positiva per le principali le borse europee con gli acquisti che hanno sostenuto tutti i maggiori listini del continente. La migliore è stata Londra, più 1,21%, bene anche Milano che ha guadagnato FTSE MIB lo 0,96%. Ed è tutto per questa edizione delle 18 che potrete riascoltare sulla nostra Play 2000 applicazione dove si trovano i nostri programmi. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Sullo scaffale.
3: Una delle spezie che non può mancare in una cucina che si rispetti è la noce moscata, un seme profumato dalla connotazione aromatica molto particolare, conosciuto e apprezzato da secoli. Proviene da un albero tropicale sempreverde che può raggiungere anche una ventina di metri di altezza. Nativo delle isole Molucche in Indonesia, produce un frutto carnoso con un solo seme all'interno, utilizzato in forma essiccata per l'appunto prevalentemente in cucina. La diffusione della noce moscata e il suo grande successo coincisero con l'epoca coloniale, quando i navigatori europei riportavano a casa tesori esotici ancora sconosciuti. Gli ambienti aristocratici potevano decretarne il successo o il fallimento, ma la noce moscata fu accolta positivamente, diventando il fiore all'occhiello dei profumieri.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza.

0: Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica, condotta al microfono da Claudio Borroni. Angelo Sivelli è come al solito in regia, ma c'è una novità. Abbiamo un ospite che vi presento adesso. Lei è uno dei punti di riferimento della radio, di Radio Orizzonti, e allora vorrei che si presentasse lei con la sua bella voce.
1: Ed eccoci qua, sono Gisella Viccardi. Naturalmente mi avrete già sentita qualche volta in qualche trasmissione di mia conduzione, però sono sempre sul pezzo.
0: Ma che voce calda, bellissimo, proprio la voce che mi serve proprio per annunciare il primo brano, che è una polacca. Ma è una polacca italiana, polacca italiana non può esserci, però è composta da un italiano, da Raffaele Trevisani. Eccola qua.

0: e dalla polacca di Trevisani passiamo invece ad un brano antichissimo, uno dei primi brani rock, anzi quasi quasi li chiamerei beat, si chiama Sunny e viene ripresentato nella soluzione di Bonnie M. Ti ricordi come lo si ballava questo brano qui?
1: Molto, mi ricordo.
0: Carino,
1: Sunny. E ci andavo spesso in discoteca.
0: Ah sì?
1: E certo.
0: Ecco che si scoprono.
1: Ma è per fare ginnastica.

0: Ed ora, cara Gisella, avremo un Angelo Branduardi che si trasforma in una specie di Adamo. Perché il suo brano si chiama Cogli la prima mela. Ti dice niente?
1: Mi dice, ma io lo raffiguro più come un circense.
0: Vero.
1: A me dà proprio l'impressione che lo sia, non so.
0: Quei capelli
1: magari,
0: lì.
1: Sì, infatti, ma poi anche il modo di muoversi.
0: Vero.
1: È proprio un po' strano. Piace la musica, però logicamente è un po' strano.

0: Ed ora una musica da film, un brano praticamente nell'ambito del jazz, composto da un grande compositore il cui cognome è italiano, Harry Mancini, che si è specializzato proprio nel campo delle colonne sonore da film. E questo è un brano molto molto famoso perché è la colonna sonora della Pantera Rosa, no? Sai che Harry Mancini è stato un grandissimo compositore, tra cui tra i brani che ha composto The Days of Wine and Roses, che è stato un capolavoro, che questo è un brano che viene suonato e cantato da tutti i musicisti del mondo, perché effettivamente è un brano straordinario, come lo è questo. Questo invece è un po' più, diciamo, poco serio, nel senso, perché ti ricordi, no, la Pantera come era messa, e,
1: sì, certo.
0: E l'attore che interpretava il brano, il film, che era qualcosa di straordinario. La Pantera Rosa di Harry Mancini.

0: Ora ritorniamo in discoteca con uno dei gruppi più famosi proprio da discoteca, KC and the Sunshine Band, con lo storico That's the Way I Like It. Che ne dici?
1: Ottimo!
0: Balliamo?
1: Da, ma quasi quasi!
0: Ballate anche voi insieme a noi!

0: Beh, scusate ma un po' il fiatone, perché
1: è vero.
0: Un po' che non andavo in discoteca, però ogni tanto mi piace farlo. Ma adesso ritorniamo alla musica, beh, classica, diciamo, all'operetta, ma anche l'operetta fa parte della musica classica. E qui abbiamo nell'oscurità una coppia, va, il Fox della Luna, uno delle più belle operette italiane.

Allora, da un tenore all'altro, abbiamo ascoltato un vero tenore, adesso ascoltiamo un cantante che tenore non è, ma lui si autodefiniva il re del rock. Ma quanti re del rock ci sono stati? È James Brown, Elvis Presley, Little Richard, eccolo qua, Little Richard ci fa ascoltare Long Tame Sally.

0: ricordi questo brano Aquarius?
1: È certo che sì, è certo che
0: caspita.
1: Sì.
0: Ma io quando sento questa...
1: Sono datata, Claudio, vabbè, sono datata, sono sempre sul pezzo, però sono datata. Quindi questo brano sicuramente me lo ricordo.
0: Dai, ascoltiamolo, così ritorniamo giovani immediatamente.

ed ecco invece che andiamo su un altro filone. Un amico di Michael Jackson, Lionel Richie, col quale ha composto quel meraviglioso brano stupendo We Are The World. Lui è Lionel Richie, che ci fa ascoltare il suo grande Easy.

musica classica spinge per entrare con un grandissimo autore. A me piace moltissimo Tchaikovsky perché sembra essere il compositore, il primo compositore di musica classica che ha dato un po' origine ad alcune sensazioni jazzistiche. E qui ascoltiamo uno dei suoi più bei brani, Serenata per archi in Do maggiore, Tchaikovsky.

0: Gisella, senti, che cosa ci proponi adesso tu?
1: Beh, ti propongo un Andrea Mingardi.
0: Urca, mi piace molto.
1: È la musica, ti piace?
0: Ah, beh, la musica è la nostra vita, vero?
1: E quindi è un'ottima proposta?
0: Bravissima, grazie.

Bene, mi ricordo tante cose, questo Andrea Mingardi alle rotonde di Garlasco quando ci andavo anch'io a cantare. E a proposito di cantare, vi faccio ascoltare un brano meraviglioso che è la colonna sonora di Casablanca, As Time Goes By. E quindi se voi chiudeste gli occhi e pensaste a quel film meraviglioso con Humphrey Bogart che entra con quell'impermeabile bianco, ovviamente con un cappello e con una sigaretta in mano, e comincia questa musica stupenda.

0: e passiamo dalla musica jazz alla musica... Dimmi tu che musica è questa?
1: Madonna, Isla Bonita.
0: Ai ai ai.

0: Nel campo della musica ci sono modi di dire, come per esempio il giro di Do oppure un determinato canone. Giro di Do era molto utilizzato da Gino Paoli con Dalla Gatta a tutti i brani Il cielo in una stanza eccetera, e invece il canone è una serie di accordi che sono stati praticamente inventati da questo John Pachelbel, che ha composto questo canone, che è stato utilizzato da tantissimi musicisti successivamente. Ascoltiamolo così, e se vi viene in mente qualcosa, ma salterà fuori.
1: Queste sono le perle del nostro maestro Claudio Borroni.
0: Grazie Gisella.

dice niente questo brano. Allora, dal canone di Pachelbel, un certo Papathanasios, il tastierista dei Procolarum, ha composto questo brano cantato da Demis Rousseau, gli Aphrodite Child.

0: Ecco, l'avete ascoltato, no? Questo canone bellissimo, e questo per dirvi che la musica non si inventa mai, cioè qualche volta la si ruba. Senti Gisella, ma io sento il desiderio di vacanze. Tu che dici?
1: Anch'io, ma ti piacerebbe mare? Ti piacerebbe città? Una città particolare?
0: Ma sì, mi verrebbe in mente Roma.
1: Beh, allora, la solista dei Mattia Bazar, Antonella Ruggero, grandissima artista con Vacanze Romane.
0: Grazie.

0: Cari amici, e come tutte le cose belle, anche questa nostra puntata è giunta al termine. Ma non preoccupatevi, perché settimana prossima ce n'è un'altra. Ricordatevi il mercoledì sera alle ore 21 e la domenica alle ore 18. E speriamo che con Claudio Borroni, Angelo Sivelli, ci sia anche
1: Gisella Viccardi.
0: La prossima settimana, ce lo prometti?
1: Alla prossima, certo.
0: Ok.

cose che abbiamo in comune. 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace musica ad alto volume, fin quanto lo stereo posso portare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police, i CD, prima.

abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre. Quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché non è normale, ma il tuo... Oh.

Roma sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita ma di Fellini e mi sembra un sogno che poi diventa un incubo.

della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

valutano canzoni, azioni, spread quotazioni, in poche parole dei nomi che valutano pezzi di me, pezzi di te, cornuti e lacchè, camicie piene di Don Raffaè. Il mondo è così, pensa.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dire quello che ti passa per la mente, senza filtri, senza impedimenti, senza giochi di parole o condizionamenti. Dire sempre quello che pensi, prova a raccontare quello che tu provi, mentre chiudi gli occhi fai l'amore e voli. Prova a dare un nome alle emozioni,

lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yachty, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri, non solo a te stesso, specialmente a chi ti ama, anche

dentro per te. Non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.